Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.

0: La cosa bella della musica è questa. Se 10 persone ascoltano una canzone, la canzone avrà 10 significati diversi.
1: Noel Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Classics 1964.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ronnie Wood. In palio i biglietti per la data del 17 luglio al Lucca Summer Festival. E ancora My Chemical Romance. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per il concerto del 15 luglio alla Visarno Arena di Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Classics 1977.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: La gente raramente fa quello in cui crede. Fa quello che è conveniente. Poi si pente.
1: Bob Dylan. Virgin Radio. Style Rock.
2: There's

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
3: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
4: Virgin Classics
5: 1976.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
2: No!
3: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Ci sono partner pronti a darti una mano.
6: Vai, vai, vai!
5: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
7: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni 80. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
8: Long Playing Stories.
7: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
9: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
7: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
8: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
2: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
1: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, High Days Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal.
3: Hey, good, yeah, how are you?
1: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Radio.
1: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Da Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
6: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
7: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
6: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
11: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
10: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
11: Poi ci sono i 70, gli 80.
10: Brava, pensiamoci ora con Generali.
12: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: offerta.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale?

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso.
5: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proissiti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 6 e 28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
9: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Da Kiev, l'attacco più duro su Mosca con un'ondata di droni. Salta il tetto di una raffineria della capitale russa, chiusi tutti gli scali per sicurezza. E Zelensky avverte: se l'Ucraina brucia, brucerà anche la Russia. Ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Sul tavolo del Consiglio europeo, il rebus del negoziatore con la Russia. L'Italia insiste per l'inviato unico. Sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, messaggio del leader supremo iraniano Mostavo Khamenei. Ho dato il mio ok per l'impegno di Pezeshkian, ma avevo una visione diversa. I 60 giorni per il negoziato con l'Iran sono iniziati ieri, ha detto il vicepresidente americano J.D. Vance. Riprende il traffico a Hormuz, oggi la cerimonia della firma dell'accordo in Svizzera. Burnham vince le elezioni suppletive a Makerfield e lancia la sfida interna alla leadership moderata del premier Starmer. Il sindaco dimissionario di Manchester torna in Parlamento, eletto con il 54%. L'obiettivo è sostituire Starmer al vertice del Labour e del governo. Le sorelle scomparse nell'Aquilano proseguono le ricerche anche nei boschi. Trovato un fermaglio per capelli. I carabinieri stanno incrociando le immagini delle telecamere comunali posizionate ai due ingressi di Civitella Alfedena e tracciando i passaggi veicolari. Maturità 2026, oggi la seconda prova con le materie di indirizzo. La versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingua per il linguistico. Ieri, tra le tracce della prima prova, un brano di Calabresi. Analisi del testo su Pavese e Brancati. Ai mondiali di calcio, il Canada travolge il Qatar per 6-0. Festa rovinata però dal grave infortunio per Koné. Il centrocampista del Sassuolo, in avvio di ripresa, ha subito un duro fallo di Madibo. È crollato a terra con la gamba sinistra spezzata. È stato operato nella notte. Il Messico sconfigge 1-0 la Corea del Sud e conquista il passaggio ai sedicesimi di finale. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
10: Buongiorno e buon weekend, ci sentiamo lunedì.
11: Sì, e così vuoi cominciare subito? Perché dove è la valigia?
10: Scusi, hai ragione che dobbiamo prima fare la trasmissione e poi comincia il weekend.
11: No, quando è così vuol dire che ha già fatto le valigie e deve andare da qualche parte, c'è
10: esatto,
11: un treno.
10: Ma
11: ti conosco vecchio, oramai.
10: Devo percorrere Twitch a fare la trasmissione e poi comincia il weekend.
11: No, quando è così vuol dire che ha già fatto le valigie e deve andare da qualche parte, c'è un treno.
10: Esatto, come fai?
11: Ma ti conosco vecchio. Vecchio,
10: devo
11: oramai a te.

0: E allora gli Hives vedrai che se ne accorgeranno. Oh, Nico Carminati, rock and roll, con questa t-shirt che è una...
1: Davvero, è vero.
0: Vedi, è un messaggio subliminale per augurarci il buon weekend.
1: Sì, sarà un weekend pieno di musica anche per voi. 342-4141-411, se non andate in concerti, dov'è il problema? Accendete la radio.
0: Esatto, e vi facciamo ottima compagnia.
1: Esatto, proprio così.
0: Senti,
1: proprio...
0: vogliamo fare i complimenti ai campioni dell'Olimpia Milano che ha vinto la Serie A di basket ed è campione d'Italia, perché no, in rock and talk non di solo calcio e tennis vive l'uomo. Ecco.
1: Queste frecciatine in direzione Roma.
0: Per carità, carità.
1: Sì, verso l'attico del signore Antonio.
0: L'Epiroso Towers. Va bene.
1: No, quel che è giusto è giusto.
0: Oh, almeno, ma sono d'accordo con te. Del resto io, comunque io e te saremmo incapaci anche nel basket, quindi
1: no, però io nel curling vado forte.
0: Ah, bene.
1: Uso le pentole a pressione. Vabbè, voi che dite? Diteci qualcosa, dai ragazzi, non lasciateci soli così. Tra l'altro stamattina venendo qua in radio non c'era nessuno per strada. Ma dove siete finiti?
0: Guarda,
1: strade vuote, sembrava il 15 di agosto.
0: Ti dico io, come quella canzone che si canta a Roma da tanti anni, tutti al mare a mostrarle
1: le chiappe chiare. Non riesce così a dirlo il Democristiano. Chiappe non è una parolaccia, anzi chiappe
0: è un bel termine di una volta.
1: Come suona bene chiappa.
0: Chiappa.
2: Cos'hai detto?
0: Chiappa e porta a casa. Ecco.
1: Va bene, che faccio? Ci sono i Cure?
0: Lancia.
1: Le ignoriamo?
0: Lanci.
1: Let's go!

Why Can I Be You? Questi erano i Cure and Rock and Talk su Virgin Radio. 36 minuti dopo le 6 abbiamo appena cominciato e lo sapete, lo facciamo nel migliore dei modi con

0: I compleanni, i compleanni.
1: Facendo
0: giusto.
1: Gli auguri a Simon Wright, ex batterista degli AC/DC, che ne fa 63, 56, Brian Welch, chitarra dei Korn, e poi ricordiamo il folk singer inglese Nick Drake. Non ha avuto il successo che meritava, oggi ne avrebbe fatti 78.
0: È il 1987, quindi 39 anni fa, al Marquee Club di Londra i Guns N' Roses debuttano dal vivo nel Regno Unito, mentre i Foo Fighters, o se preferite il solo Dave Grohl a dire il vero, pubblicano This Is The Call, il primo singolo estratto dal primo omonimo album che usciva nel 1995. C'è poi un avvenimento davvero curioso.
1: Dillo,
0: 22
1: dillo.
0: Anni fa, durante la data di Oslo del reality tour, uno spettatore cosa fa? Lancia sul palco le calecche a forma di cuore che colpisce David Bowie nell'occhio sinistro,
1: Nico,
0: che tra l'altro era quello lesionato
1: è stato Nico.
0: Da George Underwood, no. Quando da ragazzini lui lo prese
1: sì,
0: a pugni,
1: ricordo,
0: no?
1: Ricordo.
0: E quindi inutile dirvi che l'oculista di David Bowie è diventato ricco, si è comprato case in tutto
1: capito,
0: il mondo in pratica.
1: Nico, che mira che hai.
0: Ma io chiudo con lui, col menestrello di Duluth, che quando non è nel suo portico a sfogliare la gazzetta inumidendosi l'indice per cambiare le pagine, pubblicava Rough and Rowdy Ways, il suo 39esimo album. Succedeva tra l'altro nel 2020, anno che mi ricordiamo anche per la terribile pandemia.
1: È vero. Editors, call it in.

0: Prossima data utile per tutti i fan degli Editors, ovviamente concerto targato Virgin Radio, il 3 febbraio 2027, siamo già nell'anno nuovo con loro perché suoneranno all'Alcatraz di Milano.
1: E chissà quando torna Bruce Springsteen. A ora di Bruce Springsteen riceviamo soltanto notizie che riguardano soprattutto il suo impegno politico, perché vabbè, si può parlare anche di musica naturalmente di Springsteen, perché insomma ha fatto un gran bel tour, ma l'ultima uscita è quella al Tribeca Film Festival di pochi giorni fa. Bruce Springsteen ha espresso il desiderio di riconnettersi, ascoltate bene, di riconnettersi con quella parte di pubblico che si è allontanata da lui a causa delle sue forti prese di posizioni politiche, e quando ti schieri le cose stanno così. Ha dichiarato di sperare che in un futuro in cui sia possibile trovare un terreno comune, parliamoci comunque, un punto d'incontro con loro. L'occasione per riflettere sul rapporto con i suoi fan è arrivata quando Bono è salito sul palco, il leader degli U2, e ha consegnato a Springsteen il premio Harry Belafonte Voices of Social Justice. Per chi non lo sapesse, Harry Belafonte era un ottimo cantante impegnato nella lotta per i diritti civili. Allora, Bono ha domandato a Bruce se si fosse mai sentito tormentato dal fatto che alcuni fan avessero smesso di seguire i suoi concerti a causa della politica, e Springsteen ha risposto spiegando la sua visione. Bisogna prendere posizione e seguire le proprie convinzioni. Bisogna credere che saranno spiegabili e comprensibili da tutti i cittadini. Bisogna credere che l'America sia un dibattito, un continuo compromesso, e che trovare un terreno comune sia possibile. Capito, De Gregori? Il boss ha ridimensionato la sua figura pubblica, rifiutando l'etichetta però di attivista e definendosi semplicemente un cittadino preoccupato, e in quanto cittadino vuole dire la sua. Quanto timore voi avete? Ecco, parliamo di voi. Quanto timore avete di essere giudicati e perdere amicizie esponendovi?

0: Oh, sono arrivato a Portonaccio, comunque qua è sempre pieno, quindi ecco dove stavano tutti a
1: Portonaccio.
0: Portonaccio.
2: Sì, ma non cambiare discorso, ho capito, io ho capito, tu fai così perché non vuoi esporti, perché hai paura di perdere il rispetto e l'ammirazione dei
1: Perché
2: tuoi amici.
1: volevi che ti dicesse per chi votava lui?
2: Ma no, chi
1: No.
2: se ne frega per chi vota, però voglio dire, quante volte noi non ci esponiamo perché è più
1: Beh,
2: accomodante.
1: perché sai che magari chi ti sta di fronte potrebbe non gradire la tua posizione in
2: Bisogna
1: realtà.
2: avere coraggio!

0: Allora, io la penso così. Dai. Se qualcuno smette di parlarti per le tue opinioni politiche, sì, vuol dire che non è mai stato amico. Quindi meglio perderlo che trovarlo.
1: È un po' il tema, nel senso che sono in tanti a dire...
2: Arrivare a perdere un'amicizia per questioni politiche, no, perché io per esempio nella vita ho avuto tanti amici che la pensavano diversamente da me. Sai qual è il problema, però? Io ricordo, per esempio, succedeva con una mia ex compagna di scuola, cui volevo un bene dell'anima, ma quando si parlava di politica...
1: Facevate attestate.
2: No, ma non c'era proprio verso di farle capire che io potevo avere un'idea diversa da lei, perché lei la pensava in un modo e quindi pretendeva che tutto il mondo girasse secondo il suo pensiero. Quindi io cosa posso fare lì? Non ti parlerò più di politica. È quello che si può fare, punto. Non si può fare altro.
1: Io sinceramente non mi allontano. Io preferisco avere a che fare con persone che hanno un'opinione diversa dalla mia, perché mi diverto. Se invece al contrario si allontanano loro, boh, faccio spallucce.
2: Vabbè, meglio perderli che trovarli.
1: Sono fatti loro.
2: Del resto, ragazzi,
1: dov'è il problema?
2: I proverbi non mentono mai, eh.

0: E tutti noi, ha ragione John Bon Jovi, vorremmo avere una carta di credito così limitless. Ecco, sì.
1: C'è altro nella vita. Comunque, è che il punto è che tutti quanti noi siamo alla ricerca della nostra comfort zone, dove possiamo esprimere le opinioni senza essere contraddetti.
0: Serenamente.
1: Ma no, il confronto, ragazzi.
0: Ah, no, tu vuoi il confronto?
1: Ma certo che sì.
0: Ah.

0: Vuoi il confronto? Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua!
1: Mandami la posizione che arrivo, ti offro una birra.
2: Fratello, sciacquati la bocca prima di parlare. Ehi, fratello, occhio come guidi, che tra un po' arriva il traffico, eh?
3: On Virgin Radio, rock and talk.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da €349 al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo €11.900 più IVA. Info su lexus.it.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Sconti folli solo questo weekend sono Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ronnie Wood. In palio i biglietti per la data del 17 luglio al Lucca Summer Festival. E ancora, My Chemical Romance. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per il concerto del 15 luglio alla Visarno Arena di Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 7.
12: It's 7 a.m.
13: Jerry Calà per Seat, prima.
14: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Traffic.
15: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Fano e Marotta procedendo in direzione Ancona. Code sulla A26 dei trafori tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Sulla 1 diramazione Roma Sud si resta in coda da Torrenova al Grande Raccordo Anulare e sul tratto urbano della A24 code da Portonaccio alla tangenziale Est. Sulla 1 Firenze-Roma un veicolo ha perso il carico causando rallentamenti tra Arezzo e Monte San Savino in direzione della capitale. Sulla A4 Milano-Brescia si procede a rilento tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Infine sulla statale 45 bis Gardesana Occidentale rallentamenti per un cantiere tra Villanuova sul Clisi e Paitone in direzione Cremona. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
1: Ma per esempio, parli di musica con un caprone che ti dice cose che non stanno né in cielo né in terra, che fai? Smetti di frequentarlo?
2: Oh, tipo, no, mi viene in mente Daniele da Roma, che l'altro giorno...
1: Uno a caso.
2: Attenzione però, attenzione cari amici che state ascoltando Rock and Talk e che siete disperati, perché già sapete che non saprete rispondere né al primo, né al secondo, né al quarto. Beh, se avete però una buona memoria, sappiate che... quello che ha detto Daniele da Roma un paio di giorni fa potrebbe darvi una mano.
1: Cioè,
2: l'ho detto tutto.
1: Consolatorio, vuoi dire?
2: No. Proprio ciò che ha detto Daniele da Roma potrebbe darvi una mano.
1: Sai che non me lo ricordo, l'ho rimosso.
2: Forse... Hai rimosso?
1: Sì,
2: beh, normale, normalissimo.
1: Ora si è stato l'hard disk.
2: Normalissimo.
1: 800-324-330.
2: E allora, sì, ci sono i placebo, Bright Lights.

0: Brian Molko e i suoi Placebo con Bright Lights qui su Virgin Radio.
1: Elton John alla zero.
2: No. Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Ecco, che si presenti la rossa, no, il caprone del giorno invece, perché non mi ricordo il giorno.
3: Buongiorno, con chi parliamo? Davvero Pier Massimo?
4: Sì, ciao, sono Pier Massimo da Bari.
3: Pier Massimo? Stai prendendo in giro? Ti chiami davvero Pier Massimo?
4: Veramente questa battuta me l'avete già fatto un paio d'anni fa quando ero riuscito a riprendere la linea.
3: E anche l'altra volta ti chiamavi Pier Massimo?
0: Sì, sì.
3: Cioè, ma sei tu. No, aspetta, Pier Massimo.
4: Sono 7 anni che mi chiamo sempre così.
3: Ma davvero? Ma se i tuoi genitori ti avessero chiamato Gian Massimo, andava bene lo stesso? E perché no?
0: Fabio Massimo, invece no. Pier Massimo. No.
3: Meglio Pier.
0: Pier Massimo.
4: Ormai mi identifico con questo nome.
0: Va bene. Sai qual è il problema?
3: Allora io ti consiglio di tenertelo, guarda.
0: Qual è il problema, però? Che i tuoi genitori si sono sforzati per fare qualcosa di originale. Ma il problema, mi pare di capire, che poi da ragazzino fino a... t'hanno tutti chiamato Pier, giusto?
4: No, in realtà mi hanno chiamato tutti Massimo.
0: Ah, beh, davvero? Il Pier si è perso per strada.
3: Il prefisso è stato dimenticato? Capito.
4: In età adulta, in età adulta col Pier.
5: No, avete finito di parlare di affari vostri?
3: Stiamo diventando amici, dai. È la seconda volta che chiami?
4: Sì, sono riuscito a beccare un paio d'anni fa quando c'era ancora il buon Massimo Botto, diciamo. Anche una chiacchierata con lui.
3: La ricordi bene. Bene, andiamo al primo indizio. Che
0: andiamo,
3: dici?
0: Massimo. Andiamo. Massimo.
6: Sarà mica Elton John. Alla zero,
3: andiamo.
2: Indizio 1.
0: Allora, se ci segui tutti i giorni, come ho già detto, Pier Massimo, ricorderai che martedì abbiamo messo sul piatto David Bowie per quanto riguarda Indovina la Rockstar. Mentre quella capra di Daniele da Roma ha detto un nome che, pur essendo coevo di Bowie, in realtà non c'entrava nulla con gli indizi che noi gli avevamo proposto. Però lui a un certo punto ha detto, probabilmente fuorviato dalla mia Lustrini e Paillette, ha tirato fuori un nome che con Bowie proprio non ci azzeccava granché.
4: Ma io martedì purtroppo ho fatto il turno di pomeriggio, quindi la mattina ero...
3: Meglio così.
7: Elton John alla prima.
2: Indizio 2.
3: Lui già nel 1973 sosteneva che la serata ideale per litigare fosse il sabato. Pure gli Who erano d'accordo e ne hanno fatto una cover. Di chi stiamo parlando? Ti è stato detto da Nico 3 volte.
0: Ma ovviamente di David Bowie, scusate. Stiamo parlando di David Bowie.
3: Chi è? Chi è quello da indovinare? La rockstar di oggi chi è? Ti è sfuggito.
0: Vuoto proprio, il vuoto cosmico.
3: No, smettila, Nico!
2: Indizio 4.
0: Pier Massimo, mi raccomando, perché qua si decidono le sorti di tutta la partita. Allora, sempre martedì, sempre quella povero Daniele, sempre quella capra di Daniele, ha ricordato la canzone che ha ricordato la canzone che la rockstar che devi indovinare ora tu riadattò per Lady Di, Candle in the Wind, perché lui l'aveva scritta per Marilyn. Ok?
3: Poi la povera Diana.
0: Serve altro? Candle in the Wind, Marilyn, Diana.
4: Elton John.
2: Oh yeah, hai vinto.
3: Meritatissimo.
4: Quasi, quasi me lo dicevate voi.
8: Caproni.
3: Bravo.
0: Ma perché ti è sembrato di sentire un Elton John?
4: Lo merito tutto.
3: Caproni. Mi raccomando, registra i commenti degli ascoltatori che stanno per arrivare.
4: Assolutamente.
3: Registrali, tienili, lasciali in eredità ai tuoi figli.
0: Oh, e soprattutto Pier Massimo, sappi che quando ti incontreremo invece noi, in rispetto dei tuoi genitori, ti chiameremo sempre Pier Massimo.
3: Sì. E comunque,
0: sempre.
3: Perfetto. Se chiami una terza volta la battuta non la faccio.

0: Pier Massimo è sveglia, te l'hanno pure detto, Elton John la prima, ha messo pure il messaggio, ma caprone!
1: Elton John! Elton John! Per zittitina!
2: Pier Massimo, te l'hanno detto almeno 3 volte,
3: sì.
2: Ma dico io, vai dall'Amplifon, vai a nome mio!
1: 18ª settimana che parliamo di Elton John, prima o poi... Elton John doveva essere.
4: Ma quale Pier Massimo? Al massimo sei un pigoro.
5: Queschini, anche se glielo dicevate, indovinava.
3: L'abbiamo detto 4 volte.
6: Perfetto. Un altro esempio che l'ignoranza è un diritto e certa gente ne abusa. Massimo, mamma mia, che tragedia.
7: Cioè, qua dargli della capra è un complimento. Siamo a livello ameba, non si può.
8: Ragazzi, però è inutile che insistete, Pier Piero è stato a casa martedì a dormire perché aveva il turno del pomeriggio.
3: Sì, no, io chiederei una verifica però, perché a questo punto siamo sicuri che stesse a casa o se l'hai inventato perché era nel totale pallone.
9: Guarda, però mi ha dato un'idea, se mi nasce un altro figlio lo chiamo Pier Piero.
3: Comunque Pier...
9: No, Pier Piero.
3: Se nella... Vabbè, direi di chiuderla qua.

0: Non vorrei macchiarmi di appropriazione culturale di guardaroba altrui, ma stavo dando un'occhiata al chiodo di Jack Balfour Scott e pare che sia identico al mio. Adesso devo capire se l'abbiamo comprato nello stesso negozio.
1: E non ha pagato il copyright per...
0: Esatto, perché chi l'ha messo prima? L'uovo o la gallina? Vieni, Jack Balfour, dammi due spiegazioni. Questi erano i Lip I Was Never There, che avete visto ovviamente anche su Virgin Radio TV,
1: ovviamente,
0: dove ci state seguendo in diretta, canale 717 di Sky e 68 di TV Sat.
1: Aerosmith, Falling in Love.

0: amore, amore, Steven Tyler si innamora in un nanosecondo, se nella sua vita si è innamorato almeno 8000 volte. Erano gli Aerosmith su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Continui aggiornamenti dal mondo del rock sul nostro sito virginradio.it. Tra le ultime interviste c'è Alteria, che ha incontrato Violet Grohl, la giovane cantatrice americana, in occasione dell'uscita del suo primo album Be Sweet to Me. Potete vedere l'intervista integrale proprio su virginradio.it.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Attenzione, grande promo da Teddy!
13: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection. Disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: L'inflazione

0: Market aderenti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: E questo era Ozzy Osbourne, immortale davvero, lo sarà per sempre anche per questo pezzo fantastico con Mike McCready che abbiamo appena ascoltato qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Comunque, dire che stamattina con questa notizia del boss che ricevendo il premio da Bono ha parlato al pubblico di quanto lui voglia, no? Probabilmente ripensandoci, trovare un punto d'incontro con i sostenitori di Trump, perché alla fine è con lui che vuole trovare un punto d'incontro. Dico, avrebbe dovuto scatenare anche da parte nostra delle grandi ammissioni, e invece guarda la mia presenza in Rock and Talk, che cosa ha creato in il democristianesimo. Né io né te abbiamo detto come la pensiamo. Nemmeno sotto tortura, guarda. Hai visto?
1: No, io ho detto confronto. Però di questo abbiamo parlato in maniera approfondita e l'avete apprezzato, devo dire. Sono le 7.31 di venerdì. Io già in apertura ho detto come passerò il weekend. Un weekend pieno, stracolmo di musica. E invece il nostro Francesco Allegretti, è bene che lo sappiate, passerà il suo weekend tra centri commerciali e negozi. Ah, con il suo senso di colpa classico
0: sempre stracolmo di musica, perché io c'ho Virgin Radio ovviamente
1: vorrei vedere
0: tramite app, me l'ascolto mentre vado in giro a combinare disastri,
1: a distribuire
0: sempre stracolmo di musica, perché io c'ho Virgin Radio ovviamente
1: vorrei vedere
0: tramite app, me l'ascolto mentre vado in giro a combinare disastri,
1: a distribuire

0: E questo era Ozzy Osbourne, è immortale davvero, lo sarà per sempre, anche per questo pezzo fantastico con Mike McCready che abbiamo appena ascoltato qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Comunque, dire che stamattina con questa notizia del boss che, ricevendo il premio da Bono, ha parlato al pubblico di quanto lui voglia, no? Probabilmente ripensandoci, trovare un punto di incontro con i sostenitori di Trump, perché alla fine è con lui, con loro, che vuole trovare un punto di incontro. Dico, avrebbe dovuto scatenare anche da parte nostra delle grandi ammissioni, e invece guarda la mia presenza in Rock and Talk che cosa ha creato in questo. Il democristianesimo, né io né te abbiamo detto come la pensiamo, nemmeno sotto tortura. Guarda, hai visto?
1: No, io ho detto confronto. Però di questo abbiamo parlato in maniera approfondita e l'avete apprezzato, devo dire. Sono le 7:31 di venerdì. Io già in apertura ho detto come passerò il weekend, un weekend pieno, stracolmo di musica. E invece il nostro Francesco Allegretti, è bene che lo sappiate, passerà il suo weekend tra centri commerciali e negozi, con il suo senso di colpa classico per,
0: no, perché sempre stracolmo di musica, perché io c'ho Virgin Radio ovviamente.
1: Vorrei vedere
0: tramite app, me l'ascolto mentre vado in giro a combinare disastri,
1: a distribuire soldi e acquisti e fare acquisti, ma con senso di colpa oppure no? Cioè, voglio dire, tu quando tiri fuori i soldi, ecco, allora, magari comprando cose che in realtà non ne hai quel gran bisogno.
0: Diciamo che i miei sensi di colpa sono molto cambiati, sono molto più calmo rispetto a tanti anni fa.
1: Ora, per esempio, prima eri più impulsivo.
0: Sì, molto più impulsivo.
1: Ah, davvero?
0: Adesso il mio senso di colpa potrebbe essere: ma stasera era proprio necessario andare al sushi e spendere, che ne so, 40 euro? Ecco, quello è il mio senso di colpa, per dirti. Però non faccio più spese pazze comunque.
1: Quali sono le vostre voci interiori? La vostra voce interiore che cosa vi dice? Stai calmo? Su cosa?
0: Ecco, stai calmo, bravo. C'è questa voce che mi tormenta. Stai calmo.

0: I still haven't found what I'm looking for.
1: Si riferisce alle scarpe
0: di Federica da Pavia, che dice: ho un problema con le scarpe, appena ne compro un paio ne sto già guardando delle altre.
1: Sì, anch'io ho quel difettuccio. Io sono un folle compratore di dischi dal lontano 1977, ancora non ho finito, cari miei. Carmine, non finirai mai, questa è la brutta notizia, anzi la bella notizia. Quindi se non ci stanno, comprati un appartamento più grande.
0: Esatto, perché poi
1: continua.
0: È quello il problema, bisogna avere spazio per metterli tutti questi dischi.
1: Sì, a chi lo dici?

0: Nothing But Thieves.
1: Evolution, Evolution.
0: Gran bel pezzo, gran bel pezzo. Io ho una dipendenza, acquisto libri come se non ci fossero domani, ma riesci poi anche a leggere,
1: esatto.
0: Quello è il punto, io anche a me capita, però sono più veloce a comprarli che a leggere.
1: No, allora diciamo anche la verità, che uno intanto li compra, comunque il libro comunque poi lo leggi,
0: prima o poi lo leggi,
1: in attesa di leggerlo, prima è bello poi da vedere anche esposto, quindi
0: esatto.
1: Comunque acquistare libri è sempre una cosa intelligente.
0: Ma certo, poi quando vengono a casa tua ti reputano intelligente,
1: una persona intelligente, non a caso, quando fanno le interviste, non so se vedi, anche durante i programmi in cui si parla di politica, c'è sempre l'ospite che si collega con dietro la libreria,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto, esatto.
1: Si mettono sempre di spalle alla libreria, l'ho notato solo io sta storia.
0: No, durante la pandemia non si vedeva altro.
1: Vero.
0: You're gonna go far, kid, vuol dire
1: andrai lontano, ragazzo.
0: Me lo diceva anche mio papà, vattene lontano, ragazzo. E sono io.

0: Dalla California e Offspring su Virgin Radio stanno per arrivare i Queen.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
7: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
8: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
7: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
9: E te lo porto io!
7: Deghi provare!
5: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
15: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
16: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
17: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
21: È la costellazione del benzinaio.
23: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: McCrispy, McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
1: Virgin Classics 1984.

0: Hammer to Fall. Questi erano i Queen in Rock and Talk su Virgin Radio. La voce di dentro che vi dice stai calmo. E non si sa come siamo finiti tutti a parlare di shopping compulsivo. Perché ci sta.
1: Sì, datti una regolata.
0: Datti una regolata. La carta poi alla fine cioè la carta è la tua, perché uno magari a volte compra, ma mica poi si ricorda che alla fine addebitano sul tuo estratto conto.
1: Si ricorda la cifra del conto in banca,
0: esatto.
1: Vabbè, ma quando entri in quei tunnel lì è difficile resistere.
0: Tipo Michele D'Alissone, vuoi sapere il suo di
1: cosa
0: tunnel?
1: Fa?
0: Allora,
1: ma
0: Michele D'Alissone dice, io devo limitarmi con le birre artigianali, ho proprio una passione.
1: No.
0: Mi piace provare tutti gli stili appena acquistato da un birrificio, ma scopro ogni giorno nuovi birrifici, quindi mi raccomando, quando passa Michele, chiudeteli sti birrifici, perché altrimenti sto poretto si rovina.
1: Vabbè. Per forza di cose devi porti dei limiti, perché insomma non puoi andare mica ubriaco in giro, dai.
0: Ah, quello sicuro.
1: Michele, stai calmo,
0: date una calmata, dai.

0: Benz Girls, Nobody's Heroes su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TG Com 24 che arrivano tra poco in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
9: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
10: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
11: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
12: Virgin Radio.
13: Sono le 8.
12: It's 8 a.m.
13: TG Com 24. Breaking news.
14: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati previsti in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, Qatar e Pakistan, volti a raggiungere un accordo per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Il governo elvetico resta disponibile a facilitare tali colloqui. Il relativo lavoro preparatorio comunque prosegue. Le forze di difesa israeliane affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi e infrastrutture di Hezbollah nel Libano meridionale. 16 morti. Gli attacchi sarebbero una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. Da Kiev, l'attacco più duro su Mosca, con un'ondata di droni, salta il tetto di una raffineria della capitale russa, chiusi tutti gli scali per sicurezza. E Zelensky avverte, se l'Ucraina brucia, brucerà anche la Russia. Ira del Cremlino, risponderemo con attacchi massicci. Sul tavolo del Consiglio europeo, il rebus del negoziatore con la Russia e l'Italia insiste per l'inviato unico. Burnham vince le elezioni suppletive a Makerfield e lancia la sfida interna alla leadership moderata del premier britannico Starmer. Il sindaco dimissionario di Manchester torna in Parlamento, eletto con il 54%. L'obiettivo è sostituire Starmer al vertice del Labour e del governo. Maturità 2026, oggi la seconda prova con le materie di indirizzo, la versione di latino per il classico, matematica per lo scientifico, lingua per il linguistico. Ieri un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta per la prima prova. I mondiali di calcio, la federazione iraniana presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni imposte alla propria squadra. Il Canada travolge il Qatar per 6-0, ma festa rovinata dall'infortunio shock per Kone. Fallo di Madibo e gamba spezzata per il centrocampista del Sassuolo, operato subito nella notte. Il Messico sconfigge 1-0 la Corea del Sud. Queste le breaking news di TG Com 24.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Traffic.
19: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 1 Milano-Bologna, rallentamenti per un incidente allo svincolo di Piacenza Nord. Sulla A11 Firenze-Pisa, traffico rallentato tra Prato Ovest e l'allacciamento con l'Autosole in direzione di Firenze. Sull'A14 Ancona-Pescara ci sono cantieri che causano rallentamenti tra Atri Pineto e Pescara Nord Città Sant'Angelo in direzione di Pescara. Anche sulla A12 Genova-Rosignano ci sono lavori tra l'allacciamento Santo Stefano Stefano, di Magra alla Spezia, allacciamento a 15 e Sestri Levante in direzione di Genova. Sulla tangenziale di Napoli, code per traffico tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Infine, lungo la statale 3 via Flaminia, rallentamenti per traffico intenso tra l'incrocio Grande Raccordo Anulare e l'incrocio via Cassia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
16: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: E se una voce interiore non ce l'avete, affidatevi ad Antonello Piroso, perché però obiettivamente non è la migliore voce interiore possibile a cui fidarsi, perché a volte ti fa incazzare. A volte ti fa innervosire.
20: Sì, però...
0: Per come pone lì le cose, le questioni. E poi che spara zio Cannolo, cioè
1: ma. Con lui o è tutto bianco o è tutto nero. Quindi ragazzi, preparatevi
0: che... al venerdì particolarmente,
1: ma noi potremmo stupirlo con effetti speciali, visto che siamo in tema di maturità. La prova scritta c'è stata ieri, ecco. Sì, vabbè, dice il tema su Pavese, ok, perfetto, ma io vorrei chiedere ad Antonello se per esempio noi gli proponessimo di fare un tema su un messaggio a caso arrivato a Rock and Talk, che non c'entra niente con le cose di cui abbiamo parlato stamattina. Senti, tema: ieri ho scritto in chat over 40 delle brutte cose, ma pensavo a Carmela, Luca e Alessandro. Dice: che c'entra sto messaggio quello che abbiamo detto stamattina? Niente. Ecco, svolgimento. Ragazzi, Antonello, qui si prova la tua bravura, va bene? Voglio vedere che scrivi.
0: Corn, word up.

0: chitarrista del corno, oggi compie 56 anni e per suonare così con questa foga, con questa adrenalina, secondo me questi sono assolutamente privi di voce interiore.
1: No, ma tra l'altro poi pensa alla genialità, nessuno sarebbe mai venuto in mente di fare un pezzo dei Cameo in questa maniera, tra l'altro. Direi quasi quando la cover supera l'originale, potrebbe essere il caso questo,
0: vero. Molto spesso l'ho notato con le cover di Bob Dylan, devo dirlo, io amo Bob Dylan, ma ci sono certe cover che Bobby, scusami, ma voce interiore, io l'ho già detto più volte che ce l'ho ma non l'ascolto, a volte gli dico: oh, ma vuoi stare zitto o no?

0: Home to Us, questi erano Paul McCartney e Ringo Starr su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Beh, ieri Sinner non mi pare abbia giocato, no? Però sicuramente Donald Trump ha fatto una dichiarazione. Ecco, fra poco ne sentiremo delle belle come tutti i giorni qui su Virgin Radio. Antonello Piroso.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
16: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
6: Siamo qui per la puntata finale della settimana, quindi un venerdì 19 giugno con i riflettori, come sempre, puntati sull'attualità insieme al nostro cavaliere nero.
5: Rock and Talk.
7: Buongiorno Antonello.
6: Buongiorno.
8: Felicità.
7: Cos'è?
6: No, no, no, no.
7: Cos'è?
6: No, non mi toccate al Bane Romina, ragazzi, che qui si scatena la guerra, eh?
7: Antonello, che succede?
9: Ma scusate, Tanto buongiorno a tutti.
7: Buongiorno.
9: Voglio dire, Macron ha fatto la playlist, sì, no? Sì, avendo organizzato il G7, ha deciso che a ogni leader presente lui voleva abbinare una canzone, quasi una sorta di colonna sonora, no? Nel momento in cui entrava in scena quel determinato capo di Stato, presidente del Consiglio, premier, quello che vi pare a voi, no? Uno dei potentoni che erano lì al G7, e ha riservato a Giorgia Meloni Felicità. E fin qui si può anche discutere, nel senso, perché quella canzone... Felicità, ragazzi, più di così, contento di rivederti. Allora, è intervenuto Albano. Giustamente gli è stato chiesto che effetto le ha fatto sentire Felicità, no, abbinata a Giorgia Meloni in un consesso internazionale di tale rilevanza, di tale importanza. Dice: non so se Macron e Meloni sono gli Albano e Romina d'Europa, spero soprattutto che la loro relazione bilaterale finisca meglio della mia, nel senso che ha detto: la vita ha portato me e Romina Power su strade diverse contro la mia volontà. Attenzione, contro la mia volontà. Ecco perché invece auguro che, per quanto riguarda le relazioni diplomatiche bilaterali tra Italia e Francia, non finiscano male come appunto è finito il mio matrimonio. Dopodiché ha detto: è una canzone che è una sorta di inno internazionale, anche positivo. Poi certo, faccio anche i concerti privati per Putin, se mi chiamano io vado. In Russia mi amano perché vado in Russia in pace per seminare la pace. Bah, lui ci va per seminare la pace. Non so quanto Putin capisca di questa missione che Albano si è dato, però abbiamo un artista che è in questo momento, no, un eroe dei due mondi, capace di cantare in Russia e vedere una sua canzone usata come soundtrack, come colonna sonora, in un convegno, in un consesso, in un summit internazionale, in cui si è ribadito da parte dei partecipanti l'appoggio ancora una volta all'Ucraina. Vedremo come va a finire. Così parlo il Cavaliere Nero.

0: One of Us, Liam Gallagher, voi siete in Rock and Talk
1: con Antonello Pieroso.
2: Allora, parliamo un po' di giustizia, perché ci sono due notizie che mi hanno colpito e che in qualche modo rimandano al rapporto che noi abbiamo con la legge, con i processi, con le condanne e con le assoluzioni. Intanto la prima notizia è che la Cassazione ha assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste. La formula piena vuol dire avete istruito un processo su un fatto considerato reato che in realtà non c'è proprio il fatto. Diversa è quando vieni assolto, perché il fatto non costituisce reato, ovvero il fatto c'è, l'evento c'è, ma voi lo avete considerato un reato, noi giudici pensiamo che non lo sia. In questo caso la Cassazione ha assolto con la formula il fatto non sussiste. Il PM di Milano Fabio De Pasquale e il collega Sergio Spadaro, che ora sono in forza alla Procura Europea, alla fine dell'iter processuale, primo grado, secondo grado e adesso la Cassazione, un procedimento aperto perché i due avrebbero tenuto nel cassetto delle prove a favore degli imputati nel processo che loro avevano iniziato a proposito di una tangente corruzione internazionale che riguardava l'ENI da una parte e la Nigeria dall'altra. Quindi l'accusa ai due magistrati che avevano messo quel processo contro i dirigenti dell'ENI è che nel fare istruire il processo avessero trovato delle prove che dimostravano l'innocenza delle persone che loro ritenevano imputate, e per non darsi la zappa sui piedi, in sostanza, quelle prove le hanno nascoste. Sulla base di questa ipotesi, e cioè che due magistrati avessero nascosto le prove favorevoli agli imputati, i due PM sono stati mandati a processo e sono stati condannati in primo grado. Dopodiché, lo scorso ottobre, sono stati condannati anche in appello, cioè i giudici della Corte di Appello di Brescia avevano confermato la condanna a 8 mesi che era stata inflitta loro nel primo processo, condanna a 8 mesi con pena sospesa, nel senso che non è che i due magistrati siano andati in galera, no, la pena è stata sospesa e loro nel frattempo sono andati a fare i procuratori in Europa. Benissimo, adesso però è arrivata la Cassazione che dice: guardate, i due vanno assolti perché quello che loro hanno fatto, che voi avete considerato reato, non l'hanno proprio fatto, il fatto non sussiste. Quindi i ricorsi degli imputati sono fondati, non c'è stato alcun rifiuto di dare quelle famose prove, quei famosi documenti, sono state effettuate da parte dei due PM delle scelte processuali fondate, la condotta dei due magistrati è stata tutt'altro che inerte o omissiva, anzi è stata una condotta proattiva, l'oggetto materiale del rifiuto non esisteva agli atti, non c'era alcun documento che avrebbero nascosto e soprattutto non c'è una norma che imponga in quella fase del procedimento il deposito di eventuali atti che comunque nel caso specifico neanche c'erano. Bene, che dire? Se uno è innocente, questa sua innocenza viene riconosciuta in un'aula di tribunale, anche se stiamo parlando di magistrati, ben venga. Certo, appare strano come certe volte la Cassazione spiazzi con i suoi responsi. In questo caso la Cassazione, nonostante che i giudici di primo grado e i giudici di secondo grado abbiano detto c'è stato il reato, la Cassazione dica non solo quel fatto non è reato, ma quel fatto non esiste. Quindi quali magistrati non hanno saputo leggere la realtà? Ed è la stessa cosa che bisognerebbe chiedersi a proposito dell'infinito processo di Garlasco, rispetto al quale ieri ho rivolto una preghiera a Nostro Signore, almeno un giorno senza parlare, e invece anche ieri sera ovviamente almeno 3 trasmissioni, visto io, avevano dibattiti su Garlasco, tanto più nel momento in cui è arrivata la conferma che la mamma di Sempio, il nuovo accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, ha effettivamente tentato il suicidio, lo hanno detto gli avvocati. si può comprendere come rispetto alla psiche di un individuo sottoposto a un anno di martellamento continuo, alla fine il sistema nervoso possa non reggere e si arrivi a decisioni come quella di tentare il suicidio. Ma anche in quel caso, scusate, indipendentemente da come voi l'abbiate, la pensiate, abbiate capito, io non ho più capito adesso su Garlasco, non so più niente, ormai è una tale infinita messe di notizie che... Vabbè, Stasi è uscito, adesso processeranno Sempio. Ma Stasi era stato assolto in primo grado, assolto, conferma dell'assoluzione in secondo grado, la Cassazione intervenne per dire che il processo andava rifatto e quindi qualcuno aveva letto male le carte, evidentemente, tant'è che poi il processo di appello viene rifatto e Stasi viene condannato. Ma se è così... Quanti gradi di bisogna andare avanti all'infinito? Quanti anni bisogna stare sui banchi di un processo per capire se alla fine la verità è fatta in un modo o in un altro, e soprattutto se è quella definitiva o se poi alla fine interverrà un'ennesima revisione che riaprirà il processo all'infinito? Così parla il Cavaliere Nero.

giornalistica italiana, piaccia o non piaccia, quella che fa più ascolto, la fonte a cui tanti italiani tuttora, nell'epoca in cui siamo sempre iperconnessi, aspettano le 20 per sapere le notizie del giorno. C'è stata un'assemblea e non era prevista la presenza del direttore Gianmarco Chiocci, il quale ammette serenamente di essere lì perché è stato indicato alla sua nomina da Giorgia Meloni, perché lui dice: io non sono un ipocrita, la RAI è connessa in maniera un cordone con la politica, negarlo sarebbe ipocrita. Ma non è tanto questo, il pezzo di Merlo racconta che cosa ha raccontato Chiocci ai suoi giornalisti in piedi davanti a loro in piena assemblea. Mi chiamano i politici per chiedermi conto perché sto mettendo quel pezzo e non un altro pezzo, e quel pezzo che sto mettendo in quale posizione della scaletta lo metto. A volte mi vengono riferite da esponenti di primo piano della politica battute che noi facciamo in riunione fra di noi. Mi viene chiesto conto di quello che diciamo nelle nostre riunioni. Pezzi da 90 mi telefonano citando quella battuta di un redattore anziché la battuta di un altro collega. Ma siete giornalisti o siete l'ufficio stampa della politica? Questa è la domanda che il direttore fa ai suoi giornalisti. In Rai comanda la politica. Fare finta di non saperlo e scandalizzarsi è da ipocriti, e io ipocrita non lo sono, ma, dice sempre Chiocci, rimango basito perché ormai sono saltati tutti i parametri. Racconta il direttore del TG1 che lui riceve dei vocali via WhatsApp che arrivano direttamente dai partiti, il che spiega quello che tutti sanno, cioè i politici si fanno le domande, si danno le risposte e inviano le registrazioni al telegiornale come se fosse uno sportello di fermo posta. Il direttore racconta dei video mandati perfino dall'ultimo dei parlamentari analfabeti in redazione, come se la redazione fosse uno sportello di cortesia. Racconta che ciascun partito di maggioranza e di opposizione recita un ruolo a soggetto. C'è chi chiede il video, c'è chi chiede il sonoro, chi vuole la dichiarazione, chi pretende un microfono per intervenire. Il principio della politica, dice il direttore del TG1, è eludere la notizia del giorno, perché se quel giorno ad esempio la notizia è l'immigrazione, il PD non vorrà che questa notizia prenda molta visibilità, e al contrario lo stesso farà la destra. Quindi pensate che fatica fare il giornalista così. Racconta pure del politico simpaticone che lo ha chiamato e ha detto: se non dai la notizia che mi riguarda, ti scateno l'ira di Dio contro di te, contro il TG1, sulle agenzie di stampa. Dopodiché parla delle raccomandazioni che il direttore del TG1 riceve dalla politica, dalle forze dell'ordine, dal clero, un cardinale, persino da uno chef stellato che mi ha segnalato, dice il direttore del TG1, ai suoi uno chef stellato mi ha raccomandato uno di voi. Ma dico io, se volete un incarico, venite voi a chiedermelo. Allora, devo dire, se questa cronaca non è inventata, e credo che non lo sia conoscendo Salvatore Merlo, è una trascrizione fedele, pensate com'è il livello dell'informazione in Rai, dove, dice il direttore del TG1 Chiocci, avevo chiesto all'Usigrai, che è il sindacato di maggioranza tendente sinistra della Rai, dei giornalisti Rai, avevo chiesto all'Usigrai di tenere un convegno sulle pressioni politiche che ricevono tutte le testate giornalistiche della Rai, e l'Usigrai, il sindacato, non ha voluto farlo. Viva l'Italia! Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Minority, questi erano i Green Day su Virgin Radio.
1: Antonello.
2: E me lo immagino i colleghi del TG1 che vanno dal carciofaro, quello raccomandato dallo chef, l'avranno ribattezzato così. Sta zitto che tanti ti ha raccomandato Cannavacciuolo o Cracco o Vezzoli, non lo so, uno dei grandi chef italiani, o chef Barbieri, non lo so. Sta zitto te, carciofaro, va bene. Ma visto che abbiamo parlato della Rai, un flash sull'articolo di Claudio Plazzotto su Italia Oggi di oggi. Il mese di maggio incornicia la bella stagione televisiva di Mediaset, che domina per ascolti nelle 24 ore in prima e seconda serata, sia come gruppo Mediaset, sia con la sua rete ammiraglia Canale 5 rispetto a Rai 1 e a tutta Viale Mazzini nel suo complesso. Non smette di stupire il confronto con il dato in prima serata di Canale 5, che nel maggio del 2026 oggi fa il 21% rispetto al 14% di un anno fa. La Rai retrocede al 20% e pensate che la terza rete più vista in prime time è la 7, che però rispetto a Canale 5, che come detto sta al 21%, e la Rai che sta sotto, sta al 6%. 15 anni fa, quando c'ero io in prime time, c'era il 5%. Sono passati 15 anni, c'hanno al 6. Con calma e per favore, forse arriveranno al 10. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: si avvicina il 5 di luglio e presto li avremo su un palco qui a Milano, i Foo Fighters.
1: E noi chiudiamo la settimana di Rock and Talk anche con i saluti del nostro Cavaliere Nero, che di sicuro avrà delle belle parole per augurarci un buon weekend.
2: Emergenza calore, meteo, l'anticiclone africano stringe l'Italia in una morsa infernale, afa e picchi fino a 40 gradi, tenete i piedi a mollo nel mare, tenete la testa fresco ascoltando il Doc, l'Allegretto, Rock and Talk, Virgin Radio, siete la resistenza, lunedì, ciao!
0: Buon weekend!
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
5: Sì, certo.
6: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 €. Lidl, vale davvero.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: Ci sono partner pronti a darti una mano.
16: Vai!
15: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
17: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
18: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
19: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
18: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
19: Poi ci sono i 70, gli 80.
18: Brava, pensiamoci ora con Generali.
4: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita a vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
17: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
9: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
17: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu,
1: clu. Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Virgin Classics 1970.

0: Su Virgin Radio i grandi Doors, ma non è dei Doors che parliamo adesso, no, parliamo dei Beatles per volontà del nostro autore, fan numero uno del pianeta Terra dei Beatles, ha già mandato una richiesta con raccomandate ricevute di ritorno al Vaticano affinché al almeno Vaticano, due, almeno dei due dei quattro Beatles, quelli che se ne sono andati, vengano santificati, e una settimana fa ci ha messo qui nel nostro copione, nel nostro canovaccio, una notizia che riguarda i Beatles. Se tutti i giorni ci diceva non la date questa notizia, non la date, diamola per piacere, facciamolo felice per
1: piacere. Segnatevi sul calendario una data che sarà importante a livello globale e adesso scoprirete il perché. Il 25 giugno nel 67 cosa succedeva? Che i Beatles entrarono agli Abbey Road Studios di Londra e con All You Need Is Love, attraverso questo speciale della BBC Our World, arrivavano a 400 milioni di
0: 400
1: persone
0: milioni.
1: In questo evento globale che ha segnato la storia per loro, ma anche per la musica, lo spettacolo, insomma.
0: Sì.
1: Cosa succede? Che nel 2009 una fan decide di commemorare quell'evento con un Global Beatles Day che ancora oggi gode di fan in tutte le parti del mondo.
0: Sì, però Elvis ha fatto più di un miliardo di spettatori.
1: Vabbè, insomma, guarda il capello, dai, su.

0: bomb. E questi erano i Black Moods, Time Bomb. In effetti l'orologio ci dice che è arrivato il momento di salutarvi, augurarvi un buon weekend, così anche Nico Carminati, Riccardo Bucciaro e Carlo Piroso.
1: È arrivato il momento di partire. Jack White e Hives mi stanno aspettando al Lido di Camaiore, sto arrivando.
0: E noi ci ritroviamo lunedì con Rock and Talk alle 6.30 del mattino. Vi lasciamo con Alteria, Morning Glory.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Ah! E se non caricano streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio. Chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it. Montepremi 8.500 euro.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
9: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali, nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 9.
12: It's 9 a.m.
11: TGCOM 24. Breaking news.
13: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Rinviati a tempo indeterminato i colloqui tra Stati Uniti e Iran in Svizzera per raggiungere un accordo definitivo. Lo ha annunciato il governo elvetico poche ore dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance. Sul fronte Washington-Tel Aviv gli attriti non si placano. Con Netanyahu è tutto normale, ma lo dobbiamo mantenere sano di mente, ha detto Trump. Le forze di difesa israeliane intanto affermano di aver effettuato raid aerei durante la notte e di aver continuato ad attaccare terroristi infrastrutture di Hezbollah nel Libano meridionale. 16 i morti. Gli attacchi sarebbero una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo terroristico sostenuto dall'Iran. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche la Russia. Così Zelensky, dopo l'ondata di droni su Mosca, salta il tetto di una raffineria alle porte del Cremlino. Chiusi tutti gli aeroporti per sicurezza. Mosca assicura, risponderemo con attacchi massicci. 527.000 studenti di nuovo sui banchi di scuola per la seconda prova dell'esame di maturità. Versione di latino per il classico, si apprende un testo di Quintiliano. Matematica per lo scientifico, lingua per il linguistico. Ieri un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta per la prima prova. Le sorelle scomparse nell'Aquilano, serie di perquisizioni anche nel Cassinate, in alcuni casolari in zone di campagna, alla ricerca di Alicia e Sara, 12 e 16 anni. Sono in un luogo segreto con un parente, aveva detto il fidanzato della più grande, trovato un fermaglio per capelli. I mondiali di calcio, la federazione iraniana presenterà un reclamo alla FIFA per le restrizioni imposte alla propria squadra. Il Canada travolge il Qatar per 6-0, gamba spezzata per Coné dopo un fallo di Madibo. Il Messico sconfigge 1-0 la Corea del Sud. Basket, l'Olimpia Milano vince lo scudetto. 32esimo tricolore della storia, Venezia battuta in finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì,
10: E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: Traffic.
18: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la tangenziale nord di Milano per traffico intenso, code allo svincolo di Sesto San Giovanni Sud in direzione della strada provinciale 44 Milano Meda. Sulla A4 Milano Brescia attenzione ad una perdita di carico segnalata tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Cormano in direzione di Torino. Sulla A12 Roma Civitavecchia rallentamenti per un mezzo in panne allo svincolo di Civitavecchia Sud. Sulla A14 Pescara Bari rallentamenti per un altro veicolo in avaria tra Vasto Sud e Vasto Nord Casalbordino in direzione di Pescara. Sulla A24 tratto urbano romano traffico congestionato con code tra via Fiorentini e la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Infine lungo la statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione prima dell'incrocio San Sepolcro Nord verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
17: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
19: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning glory.
20: Morning glory. It's time to rise and shine. Buongiorno amici, buona venerdì, 19 giugno 2026 si comincia. Questa è casa nostra, io sento, percepisco nell'aria una risatina malefica che è la tipica risatina del nostro Nico Superfico in regia. Buongiorno Nico, in regia, con la C tra l'altro. Oggi è dura, amici, io ve lo dico, metto le mani avanti, mandatemi attraverso WhatsApp vocali delle consonanti, delle lettere, delle parole che vi avanzano, perché sarà difficile articolare parole questa mattina, ma ci proviamo, dai, tante belle notizie che arrivano dal mondo del rock. Oggi inizia la prima estate Festival Lido di Camaiore, quindi parleremo anche di questo, parleremo del fatto che il 45% degli italiani e delle italiane hanno raccontato di aver tradito almeno una volta nella vita il proprio partner, e poi vediamo insomma dove ci porta il cuore. Siccome c'è Nico Superfico, non facciamo brutte figure qui a Morning Glory, mandate lo sberebem del venerdì come si deve, 342 41 41 41 41. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: Iniziare chi ha visto Lenny Kravitz dal vivo al Firenze Rocks? Beh, già ci avete scritto in tanti, però insomma mi pare di aver capito che è stato un super live e Lenny è assolutamente sul pezzo. Amici, come state lì fuori?
1: Buongiorno Teria, buongiorno Toki.
0: Ma non c'è Toki
1: Marco da Roma, sberebem che venerdì, dai!
2: Doppio sberebem, Alteria, uno per la corna destra, l'altro per la corna sinistra.
0: Sì, perché parleremo di tradimenti. Oggi c'è Nico Superfico in regia, quindi adesso tutti gli sberebemme che arrivano li voglio con ciao Alteria e buongiorno Nico Superfico. Facciamo le cose così come si devono fare. Ieri, caro il mio Nico, 18 giugno, ieri abbiamo fatto l'imbocca al lupo agli studenti che hanno iniziato l'esame di maturità. Tra l'altro io vivo, casa mia è proprio vicino a un liceo, a una scuola superiore, quindi anche questa mattina arrivando in moto verso la radio sono passata davanti a questa mandria di studenti in attesa di poter entrare a fare l'esame. Ho proprio ricordato quella adrenalina, quella sensazione di terrore prima di entrare, no, a fare questa oggi nello specifico lunga seconda prova scritta. In bocca al lupo a tutti gli studenti. Noi continuiamo con la musica Need You Tonight, il suono degli In Excess.

0: Che bella voce, Greta Van Fleet, Play Your Games. Oh, vedo che a inizio puntato ha lanciato lì il menù del giorno dicendo parleremo di band, artisti, concerti e anche di tradimenti, perché c'è questo articolo interessante che ci racconta del tradimento, ed ecco che spuntano come funghi i vari messaggi degli ascoltatori di Morning Glory.
1: Buongiorno Arteria, buongiorno a Nico Superfico, corna so come le scarpe, un paio per uno e le portiamo tutti. Ciao Pietro da Roma.
0: Ma davvero? Ma dite che è proprio così. Allora, leggevo questo sondaggio che dice il 45% degli italiani, uomini e donne, ammette di aver tradito il partner almeno una volta nella vita. Oh, siamo quasi alla metà di tutte le coppie. E il 49%, questo è il dato un pochino più interessante secondo me, il 49% dice che si può tradire anche se si è innamorati. Quindi insomma, anche se si è in coppia felici innamorati, non è detto che non si possa commettere un tradimento. Le motivazioni sono quelle che possiamo immaginare. Molti dicono per noia e per routine, molti altri dicono mi mancano le attenzioni, allora vado a cercarli da qualche altra parte. Oppure chi dichiara proprio spudoratamente io sono insoddisfatto da un punto di vista sessuale e quindi vado a divertirmi da un'altra parte. Non lo so se avete che ti ridi, se avete voglia di commentare questo insieme di dati, potete farlo. Si può tradire anche se si è innamorati? Cioè, per me è un grandissimo no, però sono curiosa di sapere l'opinione diversa dalla mia. Assolutamente sì. I'm on fire, siete su Virgin Radio, arriva Bruce Springsteen.

0: 1984, Bruce Springsteen con I'm on Fire. Noi siamo appena partiti, casa nostra si chiama Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Nel cuore del mattino, casa nostra si chiama Morning Glory. Com'è che sono Alteria? Questa mattina c'è Nico Superfico in regia. Restiamo insieme fino alle ore 11. Stanno arrivando i vostri messaggi. La domanda stamattina un po' bizzarra è questa: si può tradire anche da innamorati?
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
11: Ci sono partner pronti a darti una mano.
12: Vai!
11: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
15: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo. Intelligente!
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: 19-29 minuti, allora si parlava di tradimenti, che poi uno dice ma che ci azzecca il tradimento con il rock su Virgin Radio? Vabbè, a parte il fatto che il tradimento, l'amore, le relazioni, le amicizie stanno proprio alla base di tutti i testi, di tutte le canzoni rock che ascoltiamo. Quanti artisti hanno scritto di cornine, di tradimenti? Un bel po', tipo You Don't Know di Alanis Morissette. Mi viene in mente subito una frase all'interno di questo pezzo di Alanis Morissette in cui lei dice una roba tipo cosa fai? Pensi a me mentre in realtà stai facendo cose zozze con un'altra. Oppure Mr. Brightside dei Killers è proprio dichiaratamente una canzone sulla delusione di amore di uno che scopre appunto che la propria fidanzata sta passando del tempo con un'altra persona. Ma sentiamo un po' chi risponde alla domanda: secondo voi si può tradire anche da innamorati?
1: Certo che si può tradire da innamorati. La monogamia è un costrutto sociale / religioso. Pochissimi mammiferi nel mondo sono monogami. Il tradimento sessuale non ha niente a che fare con l'affettività nella maggior parte dei casi e con il romanticismo nella maggior parte dei casi. Un saluto, Giulia da Livorno, psicologa.
0: È anche psicologa, come la mettiamo qui? Io sono un po' bacchettora, posso dire, sono un pochino bacchettora, però vedi, abbiamo un'altra opinione. Grazie per i vostri messaggi, ne arrivano veramente un botto. Facciamo un change, provate a dirmi non tanto quante cornine avete, ma se vi vengono in mente canzoni rock che girano intorno a questa tematica. Sono curiosa di allargare la lista. Bro, Chili Pepper.

Tendere i Kasebian. Non manca molto, il 24 luglio saranno al Noisy Naples Festival, ovviamente a Napoli. Sai, Nico, che ogni tanto qui a Morning Glory noi facciamo un giochino più che altro per avere saluti e sentire le voci degli ascoltatori da ogni angolo d'Italia, in realtà spesso e volentieri anche da ogni angolo di mondo. Già che citiamo il Noisy Naples Festival, bel festival quest'estate con tante situazioni live interessanti firmati da Virgin Radio, quindi siamo molto molto orgogliosi. Io chiamo a rapporto questa mattina gli ascoltatori di Morning Glory che ci seguono da Napoli e dintorni. Vogliamo lo sberebem napoletano questa mattina. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1, e ci sta Friday Night, il suono dei Darkness.

0: It's a Darkness, noi restiamo insieme, si torna con un Virgin Classic firmato di Purple.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: L'inflazione sale.

0: Per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento, posti disponibili.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
4: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Zanzare? Proteggiti con Vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
13: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay. Partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
19: Virgin Classics 1971.

0: pezzo. Virgin Classic e Deep Purple con Black Knight. Siete sulla radio giusta, siete su Virgin Radio. Il 3 luglio arriva il nuovo album dei Deep Purple dal titolo Splat, titolo diciamo molto così evocativo. E Ian Gillan, Ian Pace e tutta la band assolutamente non mollano e meno male, ci propongono ancora il loro rock and roll. Anticipo che ho fatto una bellissima intervista proprio con Ian Pace, batterista dei Deep Purple, e Simon McBride, che è il nuovo chitarrista. Molto molto presto avremo occasione di gustarci insieme questa bella chiacchierata. Prima abbiamo citato il Noisy Naples Festivals, quindi città di Napoli, ascoltatori da Napoli, ce l'abbiamo?
1: Rock and roll per tutto parto.
2: Uè, alte, pigli tu su Sberebem. Ciao.
0: Sberebem in napoletano mi piace, ha un fascino particolare. Eh sì, vabbè che lo Sberebem un po' in tutti i dialetti e gli accenti d'Italia. Noi continuiamo fino alle 11, questa è casa nostra. Io sono Alteria, Super Nico in regia. Siamo anche su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 TV Sat, attraverso il nostro sito virginradio.it.

0: suono delle All con Malibu. Restiamo insieme a casa nostra, Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
8: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, iDays Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, News. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal.
9: Hey, good, yeah, how are you?
8: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
8: Sono le 10.
11: It's 10 a.m.
12: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
13: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Dai che si continua, seconda ora, Morning Glory, 10:01. Allora, caro il mio Nico, tra poco parleremo di videogiochi. Io non sono molto ferrata sull'argomento, ma un videogioco particolare davvero. Poi parleremo dei System of a Down e avremo anche una novità musicale da ascoltare insieme. Ovviamente tutto questo succede qui fino alle ore 11. Ah, e sapete cosa non mancano mai? Non mancano mai le nostre belle storie di rock and roll. Allora, continuiamo con Morning Glory.

You two ad aprire la seconda ora di Morning Glory. Allora, tuffo nel mondo dei videogiochi. Appunto, io non sono grande esperta, devo dire la verità. Ho anche pochi ricordi di me alle prese con dei videogiochi, forse da ragazzina. Vi ricordate i videogiochi, quelli proprio, mi sfugge il termine, ma quelli che c'erano nei bar, per intenderci, cassettoni con dentro, non lo so, c'era Tetris. Come si chiamava quello che dovevi colpire le palline con la pallina dello stesso colore per far crollare giù la struttura? Aiutatemi, non me lo ricordo, però insomma questo è il massimo della mia preparazione in materia. Ma leggevo che si sono inventati adesso un videogioco fighissimo dove tu, il protagonista, diventi proprietario di un negozio di dischi indipendente, quindi un piccolo negozietto con dentro vinili, CD e via dicendo, e fai più punti, più riesci a creare una community di appassionati di musica che arrivano, ti chiedono consigli e tu riesci a dare il consiglio musicale giusto, e allora vendi tot vinili al giorno. Ma è un'idea fighissima, mi ricorda un po' Alta Fedeltà di Nick Hornby, un cult ovviamente nel mondo della musica per quanto riguarda i libri, e quindi insomma potrebbe essere un'idea provare questo videogioco. Tra poco una domanda per voi, prima però David Bowie, questa è Blue Jean.

0: intitola Here, è il suono dei Mumford & Sons. Allora, devo dire che ho scatenato un putiferio. Si parlava di videogiochi e ho detto: com'è che si chiamava? Pensate che ignorante che sono. Com'è che si chiamava il cassettone, cioè il videogioco, quello che si trovava nei bar, e come si chiamava il videogioco nello specifico delle palline colorate che si univano e crollava la struttura?
1: Sono gli arcade, erano bellissimi. Il gioco è Puzzle Bubble, e poi c'era Bubble, che invece era il dinosaurino con la storia. Bellissimi tempi, mise da Sartiano.
0: Bravi. Allora, restando nel tema videogiochi, vi ho detto questo nuovo videogioco dove tu sei il gestore di un negozio di dischi, il negozio di dischi indipendenti, e fai più punti in base a quanti dischi vendi. Domanda difficilissima, ma vediamo se ci riuscite. Avete il compito di far avvicinare la nuova generazione, un giovane che non gliene può fregare di meno del rock, attraverso un disco. Avete una scelta, un disco che secondo voi può stimolare la curiosità di una persona che non conosce rock. Che titolo, che vinile scegliete? 3, 4, 2, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 1, e mo vediamo.

0: Dr. Robert Palmer all'interno di Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
0: Allora, vi ho fatto una domanda difficile, ma vi state scatenando una marea di commenti. Avete l'arduo compito di convincere un giovane non appassionato di rock ad ascoltare qualcosa, quindi potete scegliere un titolo di un disco che secondo voi può così portare curiosità nei confronti del genere. Torniamo con i vostri messaggi.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso.
3: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99€ al chilo.
5: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Make it all right, questo è il titolo, brano degli Offspring. Allora, davvero tantissimi messaggi, mi fa piacere perché non era facile rispondere. La scelta di un disco, un unico titolo di un unico disco, per convincere un giovane che non è appassionato di rock ad avvicinarsi al genere. Sentiamo un po' la vostra voce.
1: Buongiorno, ma io direi Master of Puppets dei Metallica, visto anche il successo che ha avuto in seguito a quella famosa serie televisiva per ragazzi,
0: Stranger Things.
1: Io credo che anche in un videogioco potrebbe andar bene.
2: Per me è stato Back in Black, in particolare Shoot to Thrill. Ciao Stefano.
3: Io suggerirei Dookie dei Green Day, Tutta la vita.
4: Darkness in the Age of Town del Boss, una roba unica.
5: Smack Lightning Spirits di Nirvana, buone per ogni età, buone per ogni generazione.
0: E non è facile, però sai che forse anch'io avrei detto Smell Lightning Spirit di Nirvana, perché racchiude tante cose e secondo me un giovane potrebbe rimanere davvero affascinato dal suono di Kurt Cobain e soci. Continuiamo con la musica, Beautiful Ones, loro sono gli Sweat.

0: Vorrei essere lo zio strano di voi tutti, quello che beve tutto il tempo e si veste leopardato.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio, Style Rock.

Jones, un saluto a tutte le persone che stanno andando al Lido di Camaiore per la prima estate festival. Questa sera sul palco Jack White, prima di lui anche The Hives, bellissima lineup. Dalle 14 la diretta di Virgin Radio si sposta proprio lì, saremo al Lido di Camaiore. Adesso Baby Shambles, Utah.

0: Shambles, noi torniamo con l'ultimo pezzettino di Morning Glory e anche con un nuovo singolo da ascoltare insieme.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
0: Quanto è comodo avere uno smartphone che si piega e sta nel palmo della mano? Beh, allora vi innamorerete di Samsung Galaxy Z Flip 7 con Galaxy AI integrata. È lo smartphone pieghevole che quando lo chiudi scompare letteralmente in tasca o nel palmo della mano. E la cosa pazzesca è che se vuoi fare un selfie al volo non serve nemmeno aprirlo, grazie all'ampio display esterno basta un attimo. Samsung Galaxy Z Flip 7, tascabile fuori, incredibile dentro.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proissiti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Deghi arredare il tuo giardino?
6: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
5: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
6: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare perché sono in pronta consegna.
6: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
5: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. Just gonna
10: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
11: Jerry Calà per Seat prima.
12: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
13: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
14: Strada facendo.
15: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte, prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
8: Virgin Classics 1971.

Virgin Classic 1971, Power to the People, John Lennon. Beh, se andiamo qualche anno avanti, dal 71 al 75, quello era il periodo di un grande classico come il The Rocky Horror Picture Show, lo conoscete, musical fantastico, film cult che io ho adorato e visto più e più volte. Lo sapete che verrà proiettato e anche vissuto in una performance al The Sphere. Tante volte abbiamo parlato di questo The Sphere a Las Vegas, che è questa palla futuristica in mezzo al nulla dove si fanno concerti davvero innovativi. Ci sono stati U2 e probabilmente si parla dei Metallica, si parla anche dei Tool, ma anche la volontà di proiettare film e creare qualcosa di diverso, per esempio appunto Rocky Horror Picture Show. Figata, Nico, andiamo a Las Vegas, organizziamo. No, non ci andiamo per adesso, ma adesso andiamo ad ascoltare insieme un nuovo singolo. Loro sono gli Amazons, su Virgin Radio, nuovo lavoro, Blood on the Bone.

0: On The Bone, nuovo singolo per gli Amazons. Adesso arriva Paola Mogeri con l'On Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo di Chris Cornell e di una canzone intensa e personale in cui, come ha detto lui stesso, ho trovato la mia vera voce. Una canzone d'amore oscura che parla delle difficoltà delle relazioni e della bellezza dei sentimenti e si intitola Before We Disappear. Before We Disappear, uno dei singoli dal quarto album di Chris Cornell, e cioè Higher Truth, uscito il 18 settembre del 2015, è nato dall'esperienza del tour acustico Songbook, in cui ha reinterpretato grandi classici del rock. Sono cresciuto negli anni 70 immerso nel folk, ma ho sempre cercato di evitarlo per seguire l'hard rock. Poi mi sono ritrovato con la chitarra acustica in mano, ha raccontato Chris Cornell. Ho distillato la mia musica alla sua essenza e ho trovato il cantautore che ho sempre avuto dentro. E così, dopo aver fatto la storia del rock alternativo con i Soundgarden negli anni 90 e aver dominato le classifiche con il progetto Audioslave, Chris Cornell lascia il segno con 12 canzoni in cui racconta se stesso con tutte le sue luci e le sue ombre, con la sua voce in primo piano su un arrangiamento rock acustico senza tempo, con pianoforte, batteria, un violoncello e il produttore Brendan O'Brien, che crea parti di basso, tastiere e basi ritmiche. Ogni strofa delle canzoni di Higher Truth supporta quella successiva per creare un mondo, ha raccontato Chris a proposito di Higher Truth, che ha scritto nel corso di 2 anni, imparando un nuovo modo di comporre. Prima ero sempre ossessionato dal volume e dall'impatto sonoro. La trasformazione del semidio metal in un grande interprete è l'ultimo lavoro di un gigante fragile, che in una delle sue ultime interviste ha definito il rock così. Per me è sempre stata la voce degli outsider. Lo stesso modo in cui il suo compagno dei Soundgarden, Matt Cameron, lo ha ricordato sul palco della Rock and Roll Hall of Fame. Questo è per tutti gli emarginati, i tipi solitari e gli asociali, che hanno trovato conforto nelle parole e nella musica del mio amico Chris Cornell. Questa è Before We Disappear.

0: Play Stories, la voce di Chris Cornell, grazie a Paola Maugeri. Amici, ci buttiamo nel weekend e voi restate sempre con noi qui su Virgin Radio. Io vi mando un abbraccio a lunedì mattina. Ciao, da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
5: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Seresto, allaccia la libertà!
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: A Foxtown i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
8: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
11: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
12: Fossi in te sarei nervoso.
11: 7 eredi.
13: Chi è il prossimo?
11: Una fortuna. Nessun testimone.
12: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
11: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
14: Sai come andrà a finire.
11: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
20: Virgin Radio.
21: Sono le 11.
22: It's 11 a.m.
23: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
24: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
23: Parola di Antonino.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
21: Personal Giulia.
22: Giulia.
21: Con Giulia Salvi.
0: Sì, amici miei, è l'ultima puntata della settimana di Personal Giulia, ma mica finiamo di lavorare noi col weekend, innanzitutto perché abbiamo sempre avuto anche tutte le nostre dirette e poi perché proprio oggi, tra poche ore, parte ufficialmente un altro dei nostri super festival, la prima estate a Lido di Camaiore, Parco Bussola Domani. Ne parleremo tanto, io mi unirò al mio team di Virgin Radio al festival nella giornata di domenica. Cari amici della vostra Giulia Salvi, mica vi lascio così oggi che è l'ultima puntata del venerdì. Ci sono i biglietti per i My Chemical Romance che non potrei mai donare senza l'aiuto del mio prode Darren Bassi in regia. C'è anche Riccardo Buccero per la parte autorale e voi che scrivete al 342 4141 411. Sum 41 fa l'EP.

Lep, loro sono i Sum 41. 2001 comincia così una nuova puntata di Personal Giulia e tra poco parleremo di Jon Bon Jovi, finalmente guarito al 200% dopo l'operazione di un paio di anni fa alle corde vocali. Quindi possiamo davvero iniziare a presumere che dopo le 7 date di ritorno sul palco del prossimo mese di luglio ci sia un seguito? Dopo lo capiremo insieme. Intanto Editors ieri sera sono saliti sul palco per la prima volta in 2 anni, bellissimo concerto in Francia, e continuano a dare dettagli della lunga tournée estiva dove testeranno anche qualche brano nuovo tratto dal prossimo album, di cui ancora non abbiamo troppi dettagli. Sarà l'ottavo della loro carriera e dovrebbe uscire per forza entro il prossimo inverno, perché la band di Tom Smith arriverà il 3 di febbraio all'Alcatraz di Milano. E ieri sera in Francia questa l'hanno suonata, Call It In, Editors.

anni dall'operazione Le Corde Vocali, il nostro rock ambassador Jon Bon Jovi ha confermato di essersi ripreso del tutto dai problemi appunto alle sue corde ed è pronto a tornare sul palco per il Forever Tour che parte il prossimo 7 luglio dal Madison Square Garden di New York. Ci saranno anche due fortunatissimi vincitori che vivranno l'esperienza grazie al contest di Virgin Radio. Nell'intervista rilasciata in questi giorni al magazine People, Jon ha detto: "Mi sono ripreso completamente. Ci è voluto più tempo di quanto mi aspettassi, ma doveva essere fatto nel modo giusto. Non abbiamo mai perso la fede. I sacrifici che hanno fatto i miei compagni di band sono davvero su un altro livello. Hanno detto: no, noi siamo con te, non ti molliamo, ed effettivamente erano lì con me ogni singolo giorno di ogni prova. Il mio amore per loro si è solo approfondito. Non si tratta di perfezione, per noi tornare sul palco si tratta di eccellenza. È come se avessi il dono di poter sostenere questa luce. Il dono che ricevo è essere nel riflesso di quella luce quando questa colpisce il pubblico, ed è per questo che ho lavorato. Mi sono allenato per ritrovare la capacità di sostenere quella luce. È come un'intera comunione spirituale tra la band, me e il pubblico." I problemi alle corde vocali di Jon Bon Jovi sono cominciati nel lontano ormai 2014. È stato un lungo, difficile percorso, soprattutto a livello emotivo, tra l'altro ripreso anche nel documentario Forever, uscito circa 2 anni fa. Quindi, dopo questo tour che è un po' un banco di prova e prevede soltanto 7 date, speriamo che si possa mettere in piedi qualcosa di più grande che magari tocchi anche il nostro paese. The Black Keys, A Personal Julia, Low High.

0: Low High, The Black Keys, Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
0: È la stagione dei festival e quanti di voi hanno fatto l'amore sotto un palco o perlomeno nei paraggi? Tra poco ne parliamo, ricordandoci che Personal Giulia va in onda in fascia protetta, però diciamo che la situazione qui su Virgin Radio diventerà un po' piccante.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a €8.000. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a €8.000. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
12: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
13: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da €10,50. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
17: Sentite, sentite. il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
18: Ci sono partner pronti a darti una mano.
19: Vai!
18: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

Virgin Radio, e secondo me gli Aerosmith amerebbero questa notizia. Allora, siamo in Inghilterra, la polizia sta indagando su una coppia che avrebbe fatto l'amore sulla ruota panoramica al Download Festival lo scorso fine settimana, tipo la scena del Titanic ma sulla ruota panoramica. Il presunto fatto è avvenuto al Festival di Donington sabato notte 13 giugno, mentre il pubblico aspettava che i Guns N' Roses salissero sul palco per quello che poi si è rivelato un set pazzesco, interminabile, durato quasi 3 ore. Altri partecipanti hanno filmato la scena e i video ovviamente sono diventati virali. In seguito la polizia della contea di Leicestershire ha annunciato che sta cercando di identificare i soggetti coinvolti in questo atto d'amore, chiamiamolo così. Il Suffolk Sexual Health Service spiega che avere rapporti sessuali in pubblico non è per forza illegale, a meno che non avvenga in un gabinetto pubblico, ma è vietata l'esposizione indecente, il che significa che se un testimone lo vede, le persone coinvolte potrebbero affrontare anche una multa fino a 5.000 sterline o addirittura 6 mesi di carcere. 342-4141-411 nei termini del legale, in quanto a linguaggio, amici miei, so che lo avete fatto anche voi almeno una volta ad un festival, un concerto, ma è così, ma va bene, ma chi se ne frega. Intanto i Muse, venerdì prossimo, tra una settimana esce il nuovo album The Wow Signal, ve lo racconterò il giorno prima, speciale Best Rock, giovedì 25 alle ore 21. Questa è Night Shift Superstar.

Maybe Tomorrow, loro sono gli Stereophonics, 2003 a Personal Giulia. Abbiamo parlato di questa coppia filmata e diffusa online che ha fatto l'amore sulla ruota panoramica del Download Festival sabato scorso, e ora la polizia sta cercando di individuare e identificare le due persone per multarle, addirittura portarle in carcere. Chiaramente il popolo di Personal Giulia non è d'accordo. Fate l'amore, non fate la guerra, nel 2026 che sarà mai, ma soprattutto erano in alto, ruota panoramica, quindi alla fine chi è che può essersi scandalizzato prima del set dei Guns N' Roses, che avrebbero sicuramente appoggiato tutto questo? Green Day su Virgin Radio, Dilemma.

0: Dilemma, Green Day a Personal Giulia. Tra poco su Virgin Radio rientriamo con un classico degli Who.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld. Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
5: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi deghi cucinare per 16.
7: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare. Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
12: Sconti folli solo questo weekend, solo Fidanza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidanza Village, quello che non ti aspetti.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
15: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
16: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
17: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
18: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
17: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
21: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
22: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
23: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Proprio non la trovo più.
22: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
0: Grazie, mi sento già più carico.
22: Info su toyota.it.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Virgin Classics 1971.

Bob O'Reilly, The Who, 1971, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV, e su queste note che mi sanno un po' di tappeto volante mi viene quasi voglia di togliermi le scarpe. Parliamo di earthing o grounding, ecco, soprattutto la parola grounding è sempre più comune e diffusa online perché la riconnessione parte dai piedi. L'earthing o grounding è una pratica di benessere che consiste nel camminare a piedi nudi a diretto contatto con la terra. L'idea centrale è che il corpo umano assorba gli elettroni liberi del suolo, processo che secondo i sostenitori aiuta a riequilibrare il sistema nervoso e a ridurre l'infiammazione cronica. La teoria, perché è una teoria e questo va sottolineato, si basa sull'assunto che il nostro stile di vita moderno, con scarpe in gomma e isolamento negli edifici, ci abbia scollegato dal naturale campo elettrico terrestre. Il contatto diretto col terreno, invece, permetterebbe uno scambio di cariche elettriche benefico. Questa pratica aiuterebbe ad abbassare i livelli di cortisolo e di stress, quindi, e molti praticanti riscontrano anche un riposo più profondo. Inoltre, il trasferimento di elettroni è visto come un antiossidante naturale contro i dolori. In poche parole, basta togliersi le scarpe e andare via scalzi, quindi anche una pratica completamente gratis. Sebbene esistano alcuni studi preliminari che suggeriscono un impatto positivo sul recupero del sistema nervoso, la comunità scientifica però nel complesso considera la pratica ancora oggetto di studio e non una terapia medica provata. Ma di rockstar scalze ne abbiamo viste tantissime nel corso degli anni, da Robert Plant a Patti Smith, passando anche per la nostra Paola Maugeri, che resta scalza ogni volta che può proprio per questi benefici. MGK, Fixy Face.

0: Salvation, The Cranberries, si chiude la prima ora di Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
17: Fossi in te sarei nervoso.
16: 7 eredi.
18: Chi è il prossimo?
16: Una fortuna. Nessun testimone.
17: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
16: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
19: Sai come andrà a finire.
16: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
11: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ronnie Wood. In palio i biglietti per la data del 17 luglio al Lucca Summer Festival. E ancora, My Chemical Romance. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per il concerto del 15 luglio alla Visarno Arena di Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
20: Virgin Radio.
11: Sono le 12.
20: It's 12 p.m.
11: TGCOM 24. Breaking news.
21: Buona giornata da Federica De Boni. L'accordo di pace è siglato e non ci sarà nessun incontro in Svizzera oggi tra le delegazioni di Stati Uniti e Teheran. I colloqui sono stati rinviati dopo la cancellazione del viaggio del vicepresidente americano J.D. Vance, ma secondo il Financial Times sarebbero saltati per gli attacchi delle ultime ore di Israele in Libano. Ci sono vittime nel sud del paese, almeno 16. L'IDF denuncia 4 militari uccisi da Hezbollah. Il ministro israeliano Ben-Gvir minaccia: ora 1000 madri libanesi devono piangere. Al Consiglio europeo la Premier Meloni, in pressing sui 18 leader presenti, chiede di attuare subito le norme sui rimpatri, inclusi gli hub nei paesi terzi sicuri, incoraggiando la Commissione a sostenere gli Stati membri. La lettera sui migranti, scritta dalla Presidente italiana, promossa anche dalla danese Frederiksen. Paura per un'aggressione in un parco pubblico di Brescia, dove 2 bambini, uno dei quali di appena 3 anni, sono stati presi di mira da un nigeriano di 29 anni, poi arrestato dalla polizia. Aveva tentato di fuggire. L'uomo, regolare in Italia, avrebbe improvvisamente preso per il collo i 2 minori, che erano insieme alle loro famiglie. In un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di questa mattina, in provincia di Bari, è morta una piccola di 4 anni. Viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni. anni ricoverata in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione si sarebbe trattato di un frontale tra due auto. In corso la seconda prova scritta degli esami di maturità, diversa per ogni indirizzo, al classico una versione di latino di Quintiliano, allo scientifico la matematica con uno studio sul livello dell'acqua del lago di Bracciano, a economia aziendale il caso di una impresa di pneumatici, al linguistico d'inglese anche Guterres, Olimpiadi e Paralimpiadi. Il calcio italiano piange Igor Protti, morto a 58 anni, fu capo cannoniere della Serie A con il Bari, a Livorno divenne capitano e idolo della città, indossò la maglia anche di Lazio e Napoli, era malato da un anno. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
9: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

numero di Personal Giulia. È partita con gli AC/DC, Anything Goes, qui su Virgin Radio, e mi sento generosa. Mi sento generosa perché oggi parte il nostro festival, la prima estate a Lido di Camaiore, ma io guardo avanti, guardo al prossimo 15 di luglio. Quanti sono i fan dei My Chemical Romance nel nostro paese? E poi, prima di loro, ci saranno anche gli Interpol. Parlo della data del 15 di luglio, Visarno Arena di Firenze. Inutile dirvi che noi siamo media partner. Due biglietti alla persona più veloce che chiamerà proprio in questo istante la nostra linea verde 800-324330. 800-324330. Due biglietti al più veloce per My Chemical Romance insieme agli Interpol. Intanto, Nothing But Thieves.

0: to Me, loro sono i Simple Minds su Virgin Radio, Personal Giulia 1983. Ma siamo in linea con Nicola da Genova, che il prossimo 15 di luglio andrà a vedere accompagnato i My Chemical Romance alla Visarno Arena di Firenze. Nicola, ciao, come stai?
1: Ciao, grazie, benissimo adesso in questo momento.
0: Mi fa molto piacere. Allora, tour veramente celebrativo dei My Chemical Romance, che portano in Italia The Black Parade per il ventennale di questo super disco, lo portano in giro per il
1: bellissimo
0: mondo, passano dall'Italia e lo fanno insieme agli Interpol. Nicola, chi porti con te a Firenze?
1: Mia moglie sicuramente.
0: Tutto giusto, i grandi concerti di coppia marcati Personal Giulia. Allora, buon concerto dei My Chemical Romance.
1: Grazie tanti, saluti a tutti.
0: Ciao.
1: Ci tenete compagnia, grazie. Ciao.

0: We Talk, Sam Fender, A Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: E te lo dice Antonino.
0: Tra poco a Personal Giulia parliamo di esami di maturità, perché ci siamo in pieno e la Campania l'anno scorso ha avuto 4 volte gli studenti che hanno preso 100 elode alla maturità rispetto alla Lombardia. In Campania effettivamente sembrano essere più bravi. Tra poco vediamo un attimo il dettaglio. Ci sentiamo tra pochissimo su Virgin Radio.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. 4 leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni 80. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info d'alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto allaccia la libertà!
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Strada facendo.
11: Just gonna stand there.
12: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
14: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Scusate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
11: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.

Live and Let Die, loro sono i Guns N' Roses, 1991 a Personal Giulia. Parliamo di maturità, i ragazzi ci sono assolutamente in mezzo, e proprio quel periodo lì, e anche quest'anno appunto siamo in quel periodo dell'anno. Ma guardiamo anche a cosa è successo l'anno scorso, perché i dati raccolti dal Ministero dell'Istruzione per gli esami di Stato 2025 ci danno una panoramica sui migliori della classe, che sono i ragazzi campani. Su 13.857 diplomati con 100 e lode in tutta Italia, quasi 2.900 vengono proprio dalla Campania, praticamente 4 volte quelli della Lombardia, che sono stati soltanto 782. Al secondo posto Sicilia, al terzo Puglia, quindi il podio è Campania, Sicilia e Puglia, mentre il nord si ferma indietro nella classifica, sono un po' meno bravi i ragazzi del nord. La domanda è: come mai al sud sono più bravi? Cioè, i metodi di valutazione sono gli stessi? Ma mi viene da dire assolutamente sì, anche perché il programma scolastico sempre quello è, quindi voglio credere che si tratti proprio di meritocrazia. Evanescence, questa è Who You Follow.

0: La volta in cui ho bruciato la mia chitarra fu come un sacrificio. Si sacrificano le cose che si amano. Io amo la mia chitarra.
1: Jimi Hendrix. Virgin Radio. Style Rock.

A Million Little Pieces, loro sono i Placebo. 2013 c'era Steve Forrest alla batteria in questo periodo, me lo ricordo perché credo che sia uno dei batteristi più belli mai visti dalla storia del rock. Comunque, tornando ai Placebo, Brian Molko è in fase promozionale e sta rilasciando moltissime interviste a tante testate, soprattutto inglesi, mentre proprio oggi è uscito Placebo Recreated, la nuova vita, la nuova versione dell'album di debutto della band inglese del 1996. Placebo, li aspettiamo il 6 novembre all'Unipol Forum di Milano ed è un live marcato Virgin Radio. Youngblood, The Personal, Giulia, The Funeral.

0: The Funeral, You Blew the Personal, Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Rolling Stones.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina Deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
9: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
12: Jerry Calà per Seat, prima...
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it. Just gonna stay.
14: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana asciugacapelli Ionico a 9,99€ e cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
17: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
18: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
19: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin.
20: voglia di fare casa.
21: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
22: Virgin Classics 1971.

Sugar Rolling Stones 1971. Abbiamo parlato dei test, degli esami di Stato, della maturità del 2025. Il numero più alto di 100 lode arriva dalla Campania, che ha ben 4 volte i ragazzi usciti con 100 lode rispetto alla Lombardia. Valentina da Modena dice: sono una professoressa delle medie, ci sono grosse differenze nella valutazione anche solo da istituto a istituto. Essendo precaria, dice, ho avuto esperienze in tante scuole diverse. Ci sono scuole dove il 10 alle medie e il 100 alle superiori vengono dati più facilmente, anche per premiare il percorso, mentre in altri istituti si tende a fare la mera media matematica, penalizzando così gli alunni rispetto a chi viene valutato da commissioni più comprensive. La Lombardia, dice, ha la triste nomea di essere molto stretta nei voti. Infatti la Lombardia è tra i fanalini di coda. E allora mi preme ricordare ai ragazzi che affrontano l'esame di terza media o l'esame di maturità che è vero, noi non siamo i voti che prendiamo, quindi non facciamoci demoralizzare e non facciamoci convincere sul fatto che un 100 preso alla maturità possa davvero cambiarci la vita, perché non è assolutamente così. I Leap, I Was Never There.

0: Bad Girl, Nirvana, per chiudere la penultima ora di Personal Giulia in questa settimana su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
4: No!
5: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 13.
11: It's 1 p.m.
12: Style Rock.

Radio che aprono la ultima ora della settimana insieme, sempre simpaticissimi ogni volta che passano dal nostro paese e vengono a trovarci, ed è sempre una grande festa. Hanno da poco celebrato i 20 anni di carriera. Allora, chiudiamo il discorso maturità qui a Personal Giulia, perché da 27 anni, dal 1999, non c'è nessuna scrittrice donna nell'analisi del testo della maturità. È un'assenza pesante in un canone scolastico che sembra davvero dimenticarsi delle grandi voci femminili del Novecento: la voce di Elsa Morante, lo sguardo di Natalia Ginzburg, la poesia di Alda Merini, il premio Nobel di Grazia dell'Edda, solo per citarne alcune. Nessuna di loro è mai comparsa nella traccia di analisi del testo. Più che una semplice coincidenza statistica, sembra di più il segnale di un canone che continua a faticare nel riconoscere la ricchezza della scrittura femminile. Escludere le letterate alla maturità è una privazione per gli studenti stessi, a cui viene sottratta una narrazione potente e alternativa nella nostra storia nazionale. E poi si parla sempre di più di empowerment femminile, potere alle donne, sì, e poi però le escludiamo appunto dai testi della maturità. Male male. Foo Fighters, in attesa di Foo Fighters Day, vi daremo tutte le info del caso sul 5 luglio ad iDays a Milano, sul nostro sito verginradio.it e sui nostri social. Intanto questa è Window.

Every Day is Like Sunday, lui è Morrissey, 1988, Personal Giulia su Virgin Radio, 19 luglio, Cernobbio, provincia di Como, 21 di luglio, Asti, piazza Alfieri, bravo il buon Morrissey che sceglie anche delle cornici meravigliose per venire a suonare nel nostro paese. Sono live marcati Virgin Radio, mi raccomando, le info che vi servono le trovate solo sul nostro sito virginradio.it. Royal Blood, Shiner in the Dark.

0: Shiner in the Dark, loro sono i Royal Blood a Personal Julia. Tra poco parleremo di un reperto storico appena ritrovato che riguarda i Beatles.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
6: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Attenzione, grande promo da Teddy!
8: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
10: Grazie amore, ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali.
11: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il setup informativo su generali.it.
12: All'S Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
13: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta! Adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
16: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
17: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
18: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità. vita.
19: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
20: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
21: Jerry Calà per Seat prima.
22: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
21: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
22: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
21: Sì, Jerry.
22: Doppia libidine!
21: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
22: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
21: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

Chili Peppers, A Personal Jewel, stiamo per ascoltarci Paul McCartney e Ringo Starr qui su Virgin Radio. Parliamo dei Beatles, allora, ritrovato proprio in queste ore il filmato di Top of the Pops del 64. Il 19 marzo del 64 i Beatles si trovavano al Television Theatre della BBC, che poi è diventato Shepherd's Bush Empire, nella zona ovest di Londra, per registrare la loro prima apparizione al programma TV storico Top of the Pops. Lo show di solito veniva trasmesso dagli studi di Manchester, ma i Fab Four fu permesso di preregistrare a Londra senza pubblico due canzoni in playback, Can't Buy Me Love e You Can't Do That. Come molti dei primi episodi di Top of the Pops, il filmato di quella performance dei Beatles non venne conservato dalla BBC e per decenni se ne sono perse le tracce. Ora, secondo quanto riportato da NME, la pellicola originale in 35 mm dell'esibizione è stata ritrovata e verrà restaurata. Durante la recente British Films Collectors Convention nel Surrey, il gruppo per la conservazione cinematografica Film is Fabulous ha dichiarato di aver ricevuto il negativo della performance della BBC. Il gruppo sostiene che la famiglia di un ex professionista dell'industria musicale, oggi scomparso, abbia consegnato a Film is Fabulous la preziosa pellicola, che ora verrà lavorata, appunto, e verrà anche restituita agli archivi della BBC. Si terranno anche discussioni con altre divisioni dell'azienda, viene detto, per garantire che il contenuto venga anche reso disponibile, si presume in streaming, ad un pubblico più alto. Bene così quando si tratta di reperti storici, innanzitutto dei Beatles, ma della TV musicale in generale, perché qui siamo proprio agli albori, 1964, è cosa buona e giusta. Paul McCartney con Ringo Starr, A Personal Julia, Home to Us.

che venerdì prossimo, il 26 giugno, suoneranno alla Visarno Arena di Firenze, un live marcato Virgin Radio. Anche lì abbiamo tante iniziative, so che in loco ci sarà Che ti passa, e allora amici miei, stay tuned su Virgin Radio e tutti i nostri canali social per capire dove siamo, cosa facciamo, e tra poco parleremo del programma della prima estate festival che parte ufficialmente tra pochissime ore. Smashing Pumpkins, A Personal Julia, Spellbinding.

0: Spellbinding, gli Smashing Pumpkins, a Personal Julia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Doors.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
0: Dite la verità, quanto è difficile mettere d'accordo tutti i vostri amici sulla scelta del ristorante? Per fortuna c'è The Fork, l'app numero uno in Italia per prenotare in totale affidabilità. Trovate subito il posto giusto per ogni occasione e fino al 5 luglio c'è un motivo in più per organizzare una cena. Ogni prenotazione dall'app vi permette di partecipare al concorso Un anno al ristorante. Più prenotate, più chance avrete. In palio per voi un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
3: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su

0: luoghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
0: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
2: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
0: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
0: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
9: Virgin Classics 1967.

Break on through to the other side. The Doors, 1967, a Personal Julia, un Virgin Classic che ci riporta all'ultima parte del nostro programma. Prima poi di lasciare la linea a Ringo in diretta dalla prima estate festival, diamo ufficialmente il via, inizio alle danze a questo grande appunto festival che porta in Italia per la prima volta questa sera da solista Mr. Jack White. Un festival che andrà avanti per due weekend, quindi poi penseremo anche al prossimo. Intanto però vi ricordo che questa sera c'è Jack White, sì, ma domenica sera c'è Mr. Richard Ashcroft. Prima di Richard ci saranno anche Libertines e Wombats, questa sera invece prima di Jack White gli Hives e anche il DJ set di Virgin Radio, che questa sera sarà ad opera di Ringo. Invece domenica ci sono io in console e ci divertiamo, amici miei, mentre parliamo delle dirette, appunto in loco dal Parco Bussola di domani Lido di Camaiore, 14-16 c'è Revolver con Ringo, 16-19 c'è Che ti passa, 19-22 Virgin Generation con Andrea Rock e Melissa Greta versione extended, perché poi appunto si lascia il palco a Mr. Jack White. Tutte le info del caso, anche logistiche su come e dove arrivare, sul nostro sito virginradio.it. Hang out to dry, Florence Road.

0: Hanging out to dry, La Florence Road, Personal Giulia, arriva anche Paola Maugeri su Virgin Radio, questa è Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una canzone che ci porta sulle strade dell'America, fermi ad un incrocio nella città di Winslow in Arizona, guardando un'automobile che passa e una ragazza che sorride. Un'immagine fantastica che gli Eagles usano per raccontare la vita on the road delle rock band nel loro primo singolo, Take It Easy.
5: Take it easy, take it.
4: Sulla copertina del primo vinile degli Eagles c'è una foto scattata da Henry Dills, lo stesso della cover di Morrison Hotel dei Doors. Il profilo dei membri della band sullo sfondo di un cielo azzurro al tramonto, con un'aquila che vola in un luogo che gli Eagles portano nell'immaginario rock, Joshua Tree in California. Eppure nessuno degli Eagles è nato in California, ma tutti ci arrivano alla fine degli anni 60. Era come un miraggio, ha detto il chitarrista Glenn Frey, che è di Detroit, mentre Don Henley ha raccontato la sua adolescenza in un paese del Texas. Non c'era niente da fare se non guardare il sole che scendeva verso la California. Così ho detto, ci devo andare anch'io. Bernie Leadon arriva dal Minnesota, Randy Meisner dal Nebraska, si ritrovano sul palco del Troubadour di Los Angeles per accompagnare Linda Ronstadt. Vengono scoperti dai discografici perché suonano benissimo e hanno armonie vocali impeccabili e poi vanno ad Aspen, nelle montagne del Colorado, a suonare più volte al giorno, per mesi nei club. Il suono degli Eagles nasce da questa dedizione alla musica e agli strumenti. Viene definito in studio con il produttore Glyn Johns, che ha lavorato con i Rolling Stones, e arriva subito al successo. Infatti, Eagles esce il 1 giugno 1972 ed esordisce al numero 22 in America. Gli Eagles sono un simbolo dell'America, la libertà e la trasgressione, l'immaginario da fuorilegge, la vita on the road delle rockstar. A Winslow, in Arizona, lungo la Route 66, oggi c'è lo Standing on a Corner Park, con la statua di un hippie con la chitarra e un pick-up rosso guidato da una ragazza che sorride. Bene, Glenn Frey ha scritto un testo con il suo amico Jackson Browne e lo registrano nel 1972 come primo brano del loro album di esordio, entrando nella storia.

0: Eagles 1972, con questo classico chiudiamo una settimana di Personal Giulia e Paola Maugeri con Long Plane Stories torna alle 17.50 su Virgin Radio, ma la settimana mica finisce, per noi la festa comincia in questo istante perché diamo ufficialmente il via alla prima estate festival Lido di Camaiore, Parco Bussola, domani questa sera sul palco Mr. Jack White. Non vedo l'ora che sia domenica per raggiungere tutta la squadra di Virgin Radio per il concerto di Richard Ashcroft e ovviamente tutte le nostre dirette. E allora da Giulia Salvi e Personal Giulia è tutto, grazie a Darren Bassi in regia, linea a Ringo con Revolver in diretta dalla prima estate.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
11: Fossi in te sarei nervoso.
10: 7 eredi.
12: Chi è il prossimo?
10: Una fortuna. Nessun testimone.
11: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
10: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
13: Sai come andrà a finire.
10: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, iDays Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal.
18: Hey, good, yeah, how are you?
9: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
19: Virgin Radio.
20: Sono le 14.
21: It's 2 p.m.
9: Revolver, in diretta dal Parco Bussola domani di Lido di Camaiore per la prima estate.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo, qui naturalmente dalla Versilia. Che bello, siamo pronti per questo che sarà un grande festival, la prima estate. Bonzo!
1: Ciao Ringaccio!
0: Siamo carichi, fa caldo, siamo davanti al palco proprio.
1: Bellissimo, Parco Bussola domani è una venue stupenda, circondato dai pini marittimi bellissimi da Versilia.
0: Ma come sei romantico, i pini marittimi, hai capito? Va bene. Allora, sapete come sarà il programma, ore 20, a parte le nostre dirette che poi ci sarà anche Che ti passa, ma alle ore 20 Lissi Taylor, alle 20.35 faremo il nostro DJ set sul palco, alle 21 gli Ives, alle 22.30 Jack White, quindi gran bella giornata oggi, no?
1: Giornata storica, perché Jack White, solista, è la prima volta che viene a suonare in Italia. L'ha fatto con i White Stripes, l'ha fatto con i Raconteurs, ma è la prima volta da solista in Italia.
0: Va bene, ragazzacci del rock and roll, allora l'abbiamo menzionato, signori, questo è Revolver e questo è Jack White.

0: I'm Shaking, la versione di Jack White fatta nel 2012 nell'album Blunderbuss. E poi stasera la prima estate, e poi c'è un'altra data, quindi fra pochi giorni, il 21, sarà a Lignano, Sabbia d'Oro, Udine, all'Arena Alpe Adria. Allora ragazzacci, siete in diretta con Ringaccio, questo è Revolver, versione Friday. Poi questa sera alle 23, vi ricordo, su Virgin Radio c'era anche il Rock Party, notevole, mentre qui noi staremo a godere per il concerto. Voi in Italia vi beccherete naturalmente il Rock Party. Salutiamo anche Mattia Rossi in regia a Milano. Bonzo, allora sì. Virginradio.it, ci sono in palio i biglietti per gli High Days.
1: Esatto, il 3 luglio fantastico concerto di Florence and the Machine all'Ippodromo SNAI San Siro, sì. E il 6 luglio invece per quello dei System of a Down più Queens of the Stone Age a Ippodromo La Maura.
0: Eh beh, ne abbiamo di concerti a Virginradio, ne abbiamo di concerti. Allora, come solito quest'ora con lei parliamo di sport, i mondiali, i risultati di ieri, chi ha giocato ieri?
1: Allora, ieri Repubblica Ceca Sudafrica è finito 1-1, ma poi, Sudafrica sì. Da recriminare,
0: no, andiamo veloci.
1: Svizzera Bosnia 4-1, Canada Qatar 6-0
0: e Messico.
1: E il Messico ce l'ha fatta superare la Corea del Sud 1-0.
0: Ce l'immaginavamo, no, della vittoria,
1: sì,
0: del Messico.
1: Già qualificati.
0: Oggi Stati Uniti Australia, Scozia Marocco, che deve essere una bella partita, Brasile Haiti e Turchia Paraguay. Poi c'è anche il volley femminile nazionale, i due che hanno giocato ieri nelle Filippine.
1: Nelle Filippine a Pasig City abbiamo battuto la Serbia 3-2 e domani giocheremo contro gli USA.
0: E poi Milano, i complimenti al basket di Milano, vittoria in trasferta in gara 4, quindi lo scudetto va a Milano nel
1: 32esimo
0: basket.
1: 32esimo trionfo per l'Olimpia Milano, è bello.
0: Bene, non dimentichiamoci che siamo una radio rock and roll e amiamo i motori, e questo weekend ci sarà la MotoGP a Brno, oggi tra poco partiranno le prove libere, poi c'è la Formula E dove si corre in Cina, lo facciamo sui nostri canali?
1: Sì, e domani alle 9 del mattino italiane in diretta sul canale 20.
0: Canale 20, quindi facciamo un buon lavoro, auguriamo un buon lavoro agli amici di Sport Mediaset, no?
1: Certo.
0: Va bene ragazzacci, te lo chiederò, nulla cambia, 342-41-41-411 per i vostri pensieri. Chi è?
2: Hello, this is Sergio from Kasabian and the music we all love is on Virgin Radio.

0: Mi piacciono le girls, sono tre sorelle messicane, le Warning, queste Kerosene. Voi siete con Ringaccio, la diretta dalla Toscana. Ormai facciamo tappa fissa con i nostri festival, caro Bonzo, con Virgin. Chi è?
1: Bonzo, ma che voce ti viene quando sei in qualche festival dal vivo?
2: Buongiorno, signor Bonzo, sulla cresta dell'onda, hai beccato. Cosa ne pensa della tripletta del giocatore dell'altra squadra di Torino?
0: Allora, chi è la tripletta?
3: Jonathan David.
0: Ah, pensavo Messi.
3: No. E ha messo tre gol ieri sera col Canada, contro il Qatar, e l'avversario non era un granché. Vediamo alla distanza quante ne metterà.
0: Messi, stavamo parlando prima di basket, ho visto a New York la follia, Knicks, giusto? Un milioni per le strade.
3: 8 milioni di newyorkesi, sì, hanno guardato la parata, ma la cosa incredibile è che alcuni volevano un posto in
0: davanti
3: prima fila
0: alle transenne, come si fa ai concerti,
3: e si sono messi in fila la notte e poi vendevano il posto.
0: Non ci credo, cioè, sì, dormivano lì attaccato alla transenna, poi dopo io sono qua davanti, vi cedo il posto, mi date $600.
3: Esatto.
0: Però geniali, devo dire, eh? Cioè geniali, hanno il senso del business gli americani.
3: Sempre.
0: O no, eh? Va bene, noi siamo qui naturalmente alla prima estate, siamo in Toscana, siamo in questa che è la Versilia, una terra
3: bellissima,
0: meravigliosa. Il palco è davanti a noi, magari posteremo qualche foto tra poco. 342-41-41-411. Il programma, ve lo dico, ore 20:35 sul palco il mio DJ set. Alle 21 gli Ives della Svezia, alle 22:30 Jack White. Per quanto riguarda le dirette, alle 16 arriverà Che ti passa, alle 19 Andrea Rock e Melissa Greta in diretta, quindi non si scherza, noi siamo sempre, siamo la scuola del rock and roll, la Virgin Radio, signor Bonzo.
3: E siamo on the road, in on tour, road.
0: Come
3: le
0: si dice scuola del rock and roll in inglese?
3: School of Rock.
0: No, Rock and Roll High School.
3: Oh, Rock and Roll High School.
4: This is Marky Ramone and you're listening to Revolver. Enjoy your life, have fun, respect other people and they'll respect you.

0: Rock and Roll High School con i Ramones nel 1980. Avete sentito anche la voce di Marky Ramone, nostro fratellino nonché rock ambassador, il batterista dei Ramones, che se non sbaglio in questi giorni è tornato a riposarsi a Castiglion Fiorentino, capito Bonzo?
1: Ma lui ormai è italiano d'adozione.
0: Il sindaco di Castiglion Fiorentino, che salutiamo, se l'è preso, se l'ha adottato, stanno lì, si fanno delle gran belle mangiate, hai capito? Vabbè, questo è rock and roll, è rock and roll italiano. Ragazzacci, noi siamo alla prima estate, questa è Revolver, ci sentiamo tra poco con un classico del 70.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero LG Fit & Max in classe A con AI che ottimizza consumi e prestazioni a 879 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Zanzare? Proteggiti con Vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti Vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di Vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Ci sono partner pronti a darti una mano.
7: Vai, vai, vai!
6: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Just gonna
8: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
10: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it. Radio ufficiale, Virgin Radio. Revolver. In diretta dal Lido di Camaiore per La Prima Estate.
3: Virgin Classics 1977.

Barracuda, siamo nel 1977, Le Heart, le dico Le Heart perché due erano due super girl, due super rockers. Siete con Ringaccio in diretta naturalmente dal festival La Prima Estate, siamo in Sicilia. Scusate se sentite un po' il microfono che sgancia, ma perché siamo venuti fuori io e il Bonzo, volevamo farvi vedere anche per quelli che seguono i social di Virgin Radio il palco bellissimo della Prima Estate, quel palco che vedrà stasera dei grandi concerti. Abbiamo detto prima naturalmente Jack White, ma ci aggiungo anche un gran bel concerto super punk svedese, sto parlando dei mitici The Hives.

0: Almqvist, jag älskar Revolver på italiensk radio på Virgin Radio.
1: Visto che in svedese mi fa, perché ridi Bonzo?
2: Abbiamo, no, è bellissimo.
1: Pelanquist che invece di farmi il promo in inglese ce l'ha fatto in svedese, no?
2: Certo, oggi magari ci farà tutta un'intervista in svedese, perché li aspettiamo qua intorno alle 5.
1: Qua perché noi siamo in diretta dalla prima estate, siamo qui naturalmente in Versilia, questo palco in mezzo vicino alla spiaggia, tra le montagne e la spiaggia qui. Chi è?
3: Ringo, come stai? Sono
1: bene.
3: On the road, giù al sud, Virgin Radio prende da paura qua, prende meglio che a Milano, a Brescia.
1: Ma l'importante è che il rock and roll arrivi un po' dappertutto, giusto Bonzo?
2: Giustissimo.
1: Allora, vedi, facciamo il quadro, situazioni, concerti, abbiamo veramente. Adesso siamo alla prima estate, che è la prima frangia, perché fra pochi giorni arriverà Richard Asco, poi il 26 giugno Nick Cave and the Bad Seeds, gran bel concerto, il 27 Gorilla con Wolf Allies, il 28 giugno, la prima estate, 21 Pilots. Devo dire, è un carnet pazzesco.
2: Bellissimo, due weekend imperdibili.
1: Senza dimenticarci che poi Jack White tornerà il 21 giugno a Lignano Sabbiadoro all'Arena Alpe Adra per un altro concerto marchiato Virgin Radio. Aggiungerei per un giugno di fuoco il 23 giugno a Milano Carroponte i Social Distortion, il 25 all'Alcatraz Garbage, Linkin Park, 26 giugno Firenze Visarno Arena. Direi un giugno per Virgin Radio, eh?
2: Ringrazio, sì. E il 26 per il Linkin Park, Revolver ancora in tour, on the road dalla Visarno Arena per il concerto, quindi saremo lì anche.
1: Assolutamente,
2: per la diretta del 26.
1: No, ragazzi, non molliamo nulla, assolutamente nulla. 342-41-41-411 per stare insieme a noi a Revolver, sentirsi un po' di rock and roll e sentirsi magari Tom Morello che arriva col nuovo singolo insieme a Sergey Tankian.
4: Ciao, I'm Tom Morello. The music we all love is on Virgin Radio.

0: Arraud, assolutamente riconoscibile tra mille chitarre.
1: Revolver. Cover Experience.
0: A Virgin Radio Revolver, qui dalla Versilia, dal nostro studio mobile. Che bello dire studio mobile, Bones.
2: Mi fa ridere. È stupendo trasmettere da dove veramente succede la cosa più bella del rock and roll, ovvero i concerti, le vibrazioni della musica dal vivo.
0: E la spiaggia è poche centinaia di metri. Volevo dire, allora, voglio parlarvi dei Beatles. C'era il compleanno di Paul McCartney, che abbiamo festeggiato largamente, ma oggi nel 63 al London Playhouse Theatre Ringo Starr, il batterista, usa per la prima volta la sua nuova batteria Ludwig con impresso il famoso logo dei Beatles. Sapete che Ringo era il più rockabilly di tutti dei Beatles, amava suonare pezzi country. C'era una canzone che lui amava, Boys, per esempio, negli anni 60, qui fatta dalle Shirelles. Beh, i Beatles, proprio Ringo Starr, oggi nel 63 con la sua nuova batteria, la Ludwig, fa questa versione.

0: Beatles, Boys, l'album era Please Please Me nel 63, Ringo Starr ricordato oggi con la sua nuova batteria, la Ludwig. Voi siete con Ringo, questo è Revolver, questa è Virgin Radio, siamo alla prima estate in Versilia. Questa sera alle 23 partirà il Rock Party, potreste sentire ancora Boys.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermercati market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi! Just gonna
8: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it?

0: Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
2: Revolver, in diretta dal Lido di Camaiore per la prima

0: Fredo and Fleet, Play Your Game, sono tornati Joso Kids e tutta la sua band. Noi siamo in diretta con Revolver, con Virgin Radio. Da quello che è la prima estate, fuori c'è un baccano, ma baccano bello, bonzo, perché sta provando
1: Lissy Taylor,
0: ho visto che la guardavi,
1: sta facendo il soundcheck, è una ragazza molto interessante.
0: Cosa vuol dire? Analizziamo questa come una ragazza molto interessante. Cosa vuol dire per
1: no,
0: lei?
1: No, che è talentuosa, assolutamente. Parliamo dal punto di vista artistico.
0: Facciamo
1: una
0: tipo le gare di MotoGP Formula 1, sentiamo il rombo.
1: Ah no, ce l'ha.
0: Bene, bene, ci stiamo caricando, prepariamo. Ricordiamo che noi inizieremo alle 20.35 col DJ set, poi ore 21 gli Ives, a Jack White alle 22.30. Allora, qui siamo al caldo, sembra essere nel deserto della California, bonzo. E se la porto a Joshua Tree, cosa le viene in mente? Vediamo se le viene in mente qualcosa. 1987, U2.
1: In God's Country.
0: Joshua Tree.

0: So fucking easy, ancora l'86-87, prima gli U2, poi i grandi Guns N' Roses che oggi proprio nell'87 al Marquee Club di Londra facevano il loro debutto live in Inghilterra con un concerto che manca a dirlo era sold out. Bonzo!
1: Sì, ovviamente, erano attesissimi e non poteva che
0: il
1: essere
0: Marquee
1: così.
0: Il Marquee Club Londra, voi siete in diretta con Revolver, Ringaccio, il Bonzo, siamo qui alla prima estate. Chi è?
2: Ciao Ringaccio, siamo appena partiti per le vacanze, tanto attese, ovviamente in compagnia di Virgin Radio. Ti vogliamo bene!
3: Ringo, Dio buon che caut caffa! Sulla cresta dell'onda!
0: Bonzo, parlando di Inghilterra, sì. Di Londra, in Inghilterra lasci i vestiti sulla sedia è il segno di una mente creativa. Chi l'ha detto?
1: L'ha detto i ragazzi, gli ricercatori dell'università di Bath.
0: Sì.
1: E hanno studiato le connessioni che ci sono tra disordine e creatività, prendendo come esempio quello della sedia piena di vestiti, che è un classico che tutti
0: utilizzano. Scusi Bonzo, tutte le ricerche che mi fa, che legge lei, io mi ci rivedo, sono un perché tutto quello che ha detto lei io lo faccio, io butto lì, non le dico a Rachele come mi urla a casa quando lascio i vestiti e i calzini per terra, però vabbè, andiamo avanti.
1: E quindi questa ricerca dice che e chi lascia tutti i vestiti ha una mente un po' più elastica e più creativa, non ha bisogno di avere la sicurezza dell'ordine
0: perché
1: perfetto.
0: Perché noi artisti disordinati siamo così, Bonzo. Vi ci rivedete a casa voi in questa cosa, cioè lasciare i vestiti sulla sedia, gestione diversa della priorità, quindi chi tollera un certo livello di caos, io lo tollero, tanti lei anche.
1: Assolutamente.
0: Invece altri che non, le donne, devo dire, abbastanza no. Sì. Da mia mamma, cioè, adesso voglio dire, fuori mentre parliamo, chissà quanti vi rivedete in questo. Insomma, idee nuove o attività più gratificanti, al contrario, chi ha un forte bisogno di ordine invece vuole gli schemi fissi, quindi
1: gli danno sicurezza.
0: Boh, come ve la vedete voi là fuori? 342-4141-411. Chi è ancora?
4: It's Tommy Lee and you are listening to Revolver with Ringo
0: Virgin Radio.

0: Beh, questo 19 giugno 1987 è particolare perché oggi nell'86 i Guns N' Roses debuttavano a Marquee di Londra e oggi, sempre nell'87, in Motley Crue da Tucson, Arizona, iniziamo nel Girls Girls Girl Tour, 110 date.
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Ah! E se non caricano streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 15.
7: It's 3 p.m.
8: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
9: Grande nonno!
8: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Revolver, in diretta dal Lido di Camaiore per

0: Young Again è tornato Brand Smith con i suoi Shinedown, l'album 8 Bonzo. Allora,
1: sì!
0: Ricordiamolo ancora una volta, siamo davanti al palco, perché siamo davanti al palco della prima estate qui in Versilia. E ormai siamo in piena estate, c'è un clima pazzesco.
1: È una location bellissima.
0: La spiaggia è 50 metri da qua, peccato che non ci hanno messo la radio in spiaggia. Adesso con chi possiamo protestare?
1: Allora,
0: Bonzo?
1: Io chiamerei Adolfo Galli, l'organizzatore, il promoter di questo festival stupendo, che è qui con noi.
0: Come stai?
2: Tutto bene, grazie. Siamo molto eccitati dall'idea di iniziare questo festival quest'anno.
0: Ma che bello. Allora, io devo farti i complimenti. Adesso non è che voglio, perché sei qui, voglio sleccarti, sono sincero. Non c'è un articolo di un giornale o dei vari siti musicali che non ti abbiamo fatto i complimenti. Uno per la line-up, il festival al mare, messo così in questo contesto. Tutti ti hanno fatto i complimenti, te li sei meritati ampiamente.
2: Sì, siamo molto orgogliosi della line-up che siamo riusciti a mettere in piedi quest'anno. Devo dire che bisogna ringraziare Andrea, mio figlio, e Enrico, perché è una cosa che hanno studiato veramente nei dettagli loro. Io chiaramente insieme a Mimmo gli ho dato una mano per riuscire a realizzare questo sogno loro, sì, che è poi anche il nostro, ma a noi siamo... Come si vede qua, siamo in un parco nella natura, straordinario, siamo vicini al mare, abbiamo quest'anno in questo festival delle esclusive nazionali che nessuno ha mai avuto in passato, va bene, compreso il ritorno di Jack White, che come sapete manca, al di là che è il primo concerto in assoluto da solista che viene a fare in Italia.
0: Certo.
2: Oltre al
0: ti
2: fatto
0: interrompo,
2: che manca,
0: sai perché ti interrompo, perché mi ha incuriosito. Allora, molti vogliono sapere chi è, dobbiamo far sapere anche gli aneddoti. Per esempio, il tuo lavoro come si svolge? Tu dici Jack White non arriva da un sacco di anni in Italia, ok? E non è col suo gruppo, è solo come ti muovi per fare questa cosa? Cosa fai? Cominci a chiamare
2: lo stalker.
0: Cioè inizia e dici, Jack.
2: Sono 5 anni che cerchiamo di portare in Italia Jack White. Tutti gli anni gli facciamo delle proposte, gli diciamo ma facciamo questo, facciamo quello, facciamo quest'altro, ti offriamo X, ti offriamo Y, ti mettiamo sul mare, ti diamo una barca a vela, ti facciamo questo, facciamo... Tutti gli anni ci proviamo, quest'anno ce l'abbiamo fatta.
0: Sì, ma io voglio sapere, lascia perdere i soldi, che è normale, si lavora, ci si paga, gli artisti vanno pagati. Perché ha accettato per te? Dimmi la cosa, ma
2: io credo che particolare. Abbia accettato perché gli è piaciuta la line-up del festival, gli è piaciuto il contenitore dove sarebbe venuto a suonare, gli è piaciuta l'idea di fondo di questo festival, che è un po' diverso da quello che è, come dire, mettere insieme tanti artisti e basta, no?
0: Sì.
2: Quindi credo che Jack White alla fine ha deciso di venire a suonare qui perché gli piaceva l'idea di venire a suonare in questo festival, dove in passato ci sono stati tantissimi altri artisti, magari come dire in crini un po' più vicini a lui. Gli è piaciuta la line-up che gli abbiamo proposto quest'anno e gli artisti che li abbiamo messo insieme nella stessa sera.
0: Quindi che figata!
2: Credo che sia questo il
0: segreto.
2: Il segreto e la peculiarità poi anche del festival, perché questa è la peculiarità del nostro festival.
0: Allora, la prima estate siamo qui in Versilia, stasera Jack White, ma prima chiaramente Lissy Taylor che ha provato, gli Ives alle ore 21. Non dimenticatevi la seconda tranche della prima estate, perché il 26 giugno Nick Cave and the Bad Seeds, 27 Gorillaz, porti qua Devon Alban, Wolf Alice, e il 28 giugno Bonzo e 21 Pilots.
1: Altro concerto attesissimo.
0: Dimmi due parole, Bonzo, perché ti manca la birra?
1: No, stavo ascoltando, ero interessatissimo, perché è un lavoro, è un mondo, c'è tutto un universo che lavora per questi grandi eventi, che non è solo le tre ore del concerto finale, c'è dietro un backstage di gente che è qua da
0: tantissimi giorni.
1: Tu mi hai
0: detto una cosa carina che riguardava
1: un'idea geniale, ho letto che chi raccoglie 10 bicchieri che ci sono sparsi gli viene regalato una birra.
0: Bonzo, vai a lavorare
1: subito stasera, subito. Chiudo il festival.
0: Questo mi raccoglie tutti i bicchieri.
2: Questo qui vuole tanti voucher.
0: Tanti voucher.
2: La raccolta dei voucher di birra.
0: Io ti ringrazio. Naturalmente, molti stanno mandando messaggi a Virgin Radio, che stanno arrivando da Milano, da Torino, da Roma in macchina. Quindi tu dai lavoro anche alle autostrade, dai lavoro anche ai benzinai, agli hotel, ai ristoranti. Si chiama l'indotto, no?
2: Sì, è l'indotto che porta un festival di questo tipo, certo. Gli alberghi, i ristoranti, le autostrade.
0: E noi siamo felici, difatti c'è lui, c'è Mr. Jack White, e non dimentichiamoci che faceva parte di un brand chiamato White Stripes.

0: La potenza di Lambrini Girls, Cult of Celebrity, ragazzacci di rock and roll, questa è Virgin Radio, questa è Revolver, voi siete naturalmente nel programma, poi l'ultimo della settimana, questa sera se però volete fare del baccano tosto, veloce, alle 23 come domani sera ci sarà il Rock Party, 3 ore scelte da me, mixate da Super Toki, caro Bonzo, il Rock Party in ma chi è?
1: Apposta per il Bonzo, si beve 10 birre e gli è dato una gratis buttata di 10 bicchieri a terra. Buon festival ragazzi, ci vediamo per i Gorillaz.
2: Ragazzi, occhio se andate in spiaggia, perché oggi, come si dice dalle nostre parti, il sole strina. Un grande abbraccio da Ale, il postino di Lido di Camaiore. Tantissimo.
0: Il postino di Lido che strina,
3: strina, cosa vuol dire? Spinge, strina. Spacca,
0: Teo Scimmia, guarda su ChatGPT, guarda, controlla, abbiamo Teo Scimmia qua che adesso controllerà per noi cosa vuol dire strilla,
3: strina.
0: No ragazzacci, qua succede di tutto in diretta, ma noi vogliamo bene, insomma, poi avremo la macchina del tempo, ci sono dei ricordi pazzeschi, molti l'hanno accusata, non è che per la storia delle birre gratis lei adesso va al market fuori qui in Versilia, compra dei bicchieri, li butta per terra, fa finta di raccoglierli, si becca le birre gratis.
3: Sgamato. Era la prima cosa a cui ho pensato.
0: Ma è così importante a bere una birra durante i concerti?
3: Sì, no, fa parte del rito del concerto live.
0: Ma non è una cosa da pub quella, non chiedo.
3: No, cioè, sono birre diverse, situazioni diverse. Qua innanzitutto i bicchieri sono di plastica e non di vetro. E sei in piedi, però non si può andare a un concerto.
0: Ma lei quando sorseggia una bionda, no? Una birra, e c'è davanti un buon gruppo che suona, cos'è che prova?
3: È una cosa chimica, è tutto un'unione tra il liquido che sto ingerendo,
0: che brutta immagine, no?
3: E le vibrazioni della band che mi danno dal palco.
0: Vabbè, io lei la gode così, io cose simili, voglio dire, rock and roll, una moto che passa su un rettilineo nel Mugello, i Ramones che suonano, ce ne sono tante cose. Ma voi là fuori per cosa godete durante l'estate? 342 41 41 411.

0: Quando ti strini in Toscana vuol dire che ti bruci, ti ustioni, ti strina.
1: Vedi, se aspettavamo Teo Scimmia che ci dava la risposta, cioè, si è perso lì quello, guarda tutte le nane cioè, hai capito, si mette lì, è una cosa incredibile, guarda tutti i meme possibili, i più strambi ce li manda lui, caro Sino Bonzo. Chissà, sì. Quanti amici avete a casa che vi mandano i meme strani? Voi, lei c'ha Satana, no, giusto Bonzo?
2: Sì, Satana ci mette il suo, dà un bel contributo alle nostre chat.
1: Alle vostre chat, che bello risentire Siusi, i suoi Banshees 1981 Spellbound. Ci pensavo a Siusi l'altra sera quando eravamo a Firenze, che guardavamo i Cure, insomma, quando, per forza di cose, quando pensi a Robert Smith pensi a quel periodo di Londra dark post-punk con Siusi, l'amicizia. Beh, lui ci ha anche suonato, come anche del resto Sid Vicious, per esempio, no?
2: Sì.
1: Siusi and the Banshees, e poi il mitico Steven Severin, il bassista pazzesco del post-punk, del goth. Quanti bei ricordi,
2: quello di anche sì, io comunque tra Severin e Gallup mi porto a casa Gallup.
1: Vabbè, ma sono grandi Gusti. Personaggi che hanno fatto la storia di questo genere musicale, che a noi piace farveli ricordare mettendo dei classici così del goth, del dark, qua a Virgin Radio, qua a Revolver dalla prima estate.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Attenzione, grande promo da Teddy!
11: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
12: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Jerry Calà per Seat prima.
15: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
14: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
15: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
14: Sì, Jerry.
15: Doppia libidine!
14: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
15: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
14: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
19: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
20: Revolver. In diretta dal Lido di Camaiore per la prima estate.
21: Virgin Classics 1975. Virgin Radio.
22: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
23: Not for very much longer.
22: I've got to

0: Rocky Horror Picture Show, The Time Warp, la storia, gli anni 70. Che bello questo classico che ci ha portato uno spettacolo degli anni 70, Bonzo.
1: Sì.
0: Qui sì, uno dei primi film che insomma aveva scosso un po' gli animi, era molto rock and roll, molto sessuale. Ricordiamo Tim Curry, Frankenfurter, Susan Sarandon che era Jenny Ways, Richard O'Brien che faceva Riff Raff, come dimenticare anche Meat Loaf che era Eddie, il rocker surgelato, congelato, ibernato, che poi venne ammagnato da loro, no?
1: Bellissimo.
0: C'è del caos qua, perché ricordiamolo,
1: Facendo i soundcheck per la giornata di oggi,
0: perché siamo alla prima estate, siamo in diretta con Virgin Radio e Revolver da questo festival della prima estate. Stiamo aspettando poi di andare sul palco alle 20.35 per il nostro DJ set, gli Ivies alle 21 e Jack White alle 22.30.
1: Non vediamo l'ora di vedere Mr. Jack White al suo primo concerto italiano in versione solista.
0: Prima abbiamo intervistato Adolfo Galli, uno dei patroni, uno degli organizzatori, insomma il marchio famoso d'Alessandro Galli, non dimentichiamo anche Lucca Summer Festival
1: che ormai è giunto, ha superato più dei 20 edizioni.
0: Va bene, intanto che aspettiamo anche i vostri pensieri qui a Revolver a Virgin Radio, stasera, lo ripeto, alle ore 21 sul palco della prima estate, loro, gli

Pelle Anquist stasera alle ore 21 qui sul palco della prima estate, gran bel festival qui in Versilia, da dove noi stiamo trasmettendo e da dove adesso noi trasmettiamo la macchina del tempo.

Ring è pronto a parlarvi della macchina del tempo del 19 giugno del 48, quando nasceva il grande Nick Drake, gran bel cantautore inglese. Nick se ne andò a novembre del 74 a soli 26 anni. 19 giugno del 50, Happy Birthday a Hank Wilson, voce degli Heart. 19 giugno del 56, Happy Birthday a Donny Chounge, il chitarrista storico dei 38 Special. 19 giugno del 70, Happy Birthday a Brian Welch, il chitarrista dei Korn. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo qui a Virgin Radio Revolver. 19 giugno del 63, oggi nel 63, London Playhouse Theatre, Ringo Starr, batterista dei Beatles, usa per la prima volta la sua nuova batteria chiamata Ludwig, con impresso il famoso logo chiaramente dei Beatles. 19 giugno 64, gli Animals pubblicavano The House of Rising Sun, l'album era The Animals. 19 giugno 73, li abbiamo sentiti prima, la colonna sonora del Rocky Horror Picture Show, oggi nel 73 a Londra, al Royal Court Theatre, va in scena la prima volta questo musical. Siamo nel 75 poi mentre, anzi nel 73, poi nel 75 arriva anche il film. 19 giugno 76, oggi nel 76 Paul McCartney, durante l'intervista alla TV inglese, ammette di aver fatto uso di LSD durante le registrazioni di Silly Love Song, brano che fa parte dell'album Wings at the Speed of Sound con i Wings. 19 giugno 81, l'abbiamo sentito prima, Spellbound, oggi nell'81 Siouxsie and the Banshees pubblicavano l'album Juju. 19 giugno 87, i Motley Crue da Tucson, Arizona, iniziamo nel Girls Girls Girl Tour. 19 giugno 2013, oggi nel 2013, insomma sono passati 13 anni dalla prematura scomparsa che purtroppo è avvenuta a Roma, dell'attore James Gandolfini. Lui era il mitico dei Tony Soprano, dei Sopranos, moriva oggi nel 2013 a Roma a soli 51 anni, ci tenevamo a ricordarlo naturalmente. Chiudiamo la macchina del tempo, andiamo in Irlanda, stiamo parlando di 19 giugno dell'85, in classifica Gary Moore e Phil Lynott con Out in the Fields.

0: La potenza di Gary Moore nel 1985 sul amico Phil Lynott, Not Out in the Fields.
1: Revolver. Virgin Radio.
0: Vi succede mai? In metro, al bar, in ufficio, quello che vi sbircia lo smartphone? Fastidiosissimo. Beh, non capiterà più con Samsung Galaxy S26 Ultra, il primo al mondo con privacy display integrato. Oscura lo schermo da sguardi indiscreti e vi permette di nascondere specifiche app, notifiche, PIN. Insomma, i fatti vostri rimangono vostri. In più vi permette di realizzare video ultra stabili e foto super nitide, editabile in AI. Scoprite il nuovo Samsung Galaxy S26 Ultra.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
7: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
8: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai, vai, vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Just gonna
11: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
13: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito polestar.com.

0: Movistar.
1: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
2: Grazie amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali.
3: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
14: Revolver, in diretta dal Lido di Camaiore per la prima

0: bloke, this is Ronnie Wood, man. Do me a favour.
1: Indo Stars sulle stelle, Rolling Stones, caro Bonzo, hai sentito Ronnie Wood che sta per arrivare, ne parlavamo prima con Adolfo Galli, e arriverà al Lucca Summer Festival, unica data italiana, 17 di luglio.
2: In Piazza Napoleone spettacolo sarà pazzesco.
1: Tutti mi chiedono ma che band porterà, non si sa, perché Ronnie comunque chiunque chiami gente di
2: fenomeni.
1: Livello. Gente di livello, siete su Virgin Radio, questo è Revolver, siamo in diretta dalla prima estate di fronte al palco, poi fra poco si aprirà, a che ora si aprono i cancelli, Bonzo?
2: E dovrebbero aprire alle 17.
1: Alle 17, allora, abbiamo parlato di quello che sarà il Rooster questa sera, agli Avis alle 21, Jack White alle 22.30, per quanto riguarda la diretta, e poi tra poco alle 16 c'è Che ti passa, alle 19 arriveranno Andrea Rock e Melissa Greta, giusto? Conferma tutto?
2: Confermo.
1: Sì.
2: Però ringrazio, no, stavo guardando la MotoGP.
1: Si deve distrarre con la MotoGP.
2: Stanno
1: come
2: provando
1: sta
2: a Brno in Cechia. Sì. Primo Bezzecchi, secondo Vignales, terzo Gura, Marquez è scivolato.
1: È scivolato? Perché lo dici con questo tono?
2: No, mi spiace, perché non sta ancora benissimo.
1: Ma c'ha il braccio malandato, poi una pista che lui ama andare forte, quando vai forte in moto, è chiaro che più vai forte più rischi poi di scivolare, ma se no solo una scivolatina chi se ne frega. Allora, corriamo, anche perché parliamo di concerti, abbiamo parlato abbondantemente della prima estate, ma sono tanti i concerti di Virgin Radio, andate su virginradio.it per rimanere così al passo, lei metterà un sacco di biglietti in regalo, no?
2: Una marea.
1: Uno di quelli che non voglio mancare, chiaramente anche in casa, perché sto parlando del 23 giugno, manca pochi giorni, a Milano, a Carroponte, è quello dei Social Distortion.

0: Mike Ness and the Social Distortion, ragazzacci di Rock and Roll, 23 giugno Milano, Carlo Ponte. Io andrò con Ketty a vedermi il concerto.
1: Ma in prima fila.
0: Andiamo, poca te per me.
1: io anche sono al limite. Ciao, ringrazio.
0: Come stai?
1: Bene, molto
0: allora,
1: bene.
0: Ti ho visto che eri in giro dietro il palco, davanti al palco, sopra di qua. Cosa hai sbirciato? Dici, raccontaci qualcosa.
1: Beh, in questo momento stanno facendo il grande sacrosanto soundcheck, quindi si provano i suoni per quello che poi sarà questa sera l'esibizione. Sono tutti molto accaldati, ma anche tutti estremamente gasati. Esatto.
0: Scusa, guarda il Bonzo come fresco, come una rosa.
1: Però questa location è molto molto bella. Sì, è fantastica. Abbiamo davanti il palco e alle spalle il mare. Cioè, cosa vogliamo di più, ragazzi?
0: Lo sai cosa farà Bonzo stasera?
1: Cosa farà il Bonzo?
0: Tu non sai la storia, non l'hai sentito?
1: Ero distratta dal palco. Ecco, come dicevi tu.
0: Se tu raccogli 10 bicchieri di immondizia,
1: sì,
0: li porti, ti regalano una birra qui al festival. Bonzo ha deciso che stasera con un sacco raccoglierà più bicchieri possibili
2: e si fa serata.
0: Ma il dubbio nostro, cara Ketty, è che lui vada a comparsi i bicchieri fuori, li butti per terra. Senti, scherzi a parte, la nostra vita, lavorare, fare radio, concerti, viaggiare, incontrare persone. Tra poco apriranno i cancelli, come si dice nel gergo, e incontreremo i nostri ascoltatori.
1: Esatto, incontreremo un sacco di persone che aspettiamo qui davanti al nostro track, perché vi ricordiamo, se siete per strada, che siamo qui, vivi, presenti, cioè a fare la diretta. Tra pochissimo io starò qui per 3 ore, ci sono delle sorprese, tra l'altro ringrazio.
0: Vuoi anticipare qualcosa?
1: Ma diciamo che avremo un paio di artisti che passeranno a trovarci.
0: Bonzo, confermi?
2: Confermo.
1: Bravo.
0: Sai che no, il re qui del
1: non so, perché se Bonzo avesse detto di no.
0: No, se Bonzo sono antipatici.
1: Abbiamo un problema. No.
0: Quello è capace che poi su uno solo garantisco. Springsteen,
1: esatto.
0: Quello direbbe sempre di sì, giusto?
2: Sempre.
0: Ma perché ama così tanto Springsteen, Bonzo?
2: Perché c'è uno, quando sente la musica che ti entra dentro. Io fin da ragazzino parlavano di me quelle canzoni.
1: Guarda come gli è cambiato il volto. I famosi occhi a cuore.
0: E invece il tuo artista del cuore, Ketty?
1: Io su questa domanda faccio tanta fatica.
0: Solo.
1: Vabbè, io vado di Kurt Cobain perché è generazionalmente mio. Però ti direi anche Josh Homme, perché quella è la musica che ho scelto, tipo i Queens of the Stone Age.
0: Abbiamo tutto. Teo Scimmia, vieni qua, Teo Scimmia, vieni, ti porto in diretta, ti lancio in diretta, ti faccio. Ciao Teo, come stai?
3: Benissimo.
0: Uno dei nostri ragazzi, il tuo artista preferito, per esempio?
3: A me piacciono i Cure.
0: I Cure.
1: Grande Robert Smith, che concerto.
0: Ecco, non mi dire il resto, che va, perché non mi interessa, perché lui è il re dei meme, cara Ketty.
1: non
0: dire cosa manda.
1: Niente.
0: Perché è pericoloso.
1: Va bene.
0: E voi là fuori, magari poi continuate con Ketty a mandare il vostro artista preferito. 342-4141-411. Uno dei miei preferiti di gruppi dal vivo, devo dire, sono loro. Vi piacciono i Korn?
4: Tantissimi.
5: Ringo.
4: Over.
5: Ringo.

0: che c'era Friccolo Liscio, volevo chiudere, però mi piace questa chiusura che ci ha raggiunto anche Andrea Rock. Ciao Andrea, come stai?
1: Benissimo, benissimo Ringo, ciao Ketty.
2: Ciao Andre.
0: Tu andrai in onda alle 19, quindi scaldati già da adesso. Io devo ringraziare un po' tutta la squadra di Virgin, con il Bonzo, Teo Scimmi, Andrea Rock, la Ketty che arriva adesso in diretta,
2: sì.
0: Tutti gli altri, Mattia Marchioni che fa le foto in giro, non fa una mazza questo, fa le foto e si diverte.
2: Beato lui, che bella vita che fai.
0: Divertitevi ragazzi, perché Virgin Radio qui dalla prima estate continua. Rock and roll!
3: Revolver. Virgin Radio. Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Foxtown, i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
5: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ronnie Wood. In palio i biglietti per la data del 17 luglio al Lucca Summer Festival. E ancora, My Chemical Romance. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per il concerto del 15 luglio alla Visarno Arena di Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
7: VirginRadio.it. Stay connected.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 16.
10: It's 4 p.m.
6: Su Virgin Radio, speciale La prima estate. In diretta dal parco Busso alla Domani di Lì.

Buon pomeriggio a tutte le persone all'ascolto e si continua qui in diretta dalla prima estate al Lido di Camaiore per questo festival veramente, veramente incredibile. La prima estate per l'edizione del 2026, continuiamo insieme, io sono Ketty Passa, resto con voi fino alle 19 come anticipava il buon Ringaccio che saluto e ringrazio, ma soprattutto amiche e amici vi lascio subito il numero di telefono in diretta 342-4141-411 anche perché tra pochissimo ci sarà la prima delle due sorprese che avremo in diretta e vi dico anche che cosa succederà. Allora, anzitutto sul palco dalle ore 20 salirà un artista con l'apostrofo, quindi parliamo di donnine, Lissy Taylor, che è molto molto interessante. Poi ci sarà il DJ set di Virgin Radio by Ringo, poi andremo avanti con i grandi Hives e questo per le 21, mentre invece Ringaccio sarà on stage alle 20:35 e poi ci sarà il mitico Jack White alle ore 22:30. Voi intanto, se volete, se siete per strada che ci state raggiungendo, chiaramente fatecelo sapere. Se invece volete dirci, come abbiamo già iniziato poco fa con Ringo, ve lo ridico nel caso in cui vi foste appena connessi o foste appena aveste appena acceso la radio, parlavamo di personaggi mitologici. Chi è il tuo artista preferito? Ecco, se avete un nome così da lanciare, fatelo pure. Magari Jack White è tra questi, sicuramente è nella mia top 10, quindi sono molto molto curiosa e contenta di vederlo. Dicevo, sorpresa tra pochissimo. In questo studio con noi ci sarà la bellissima Lissy Taylor. Ma intanto continuiamo con i Red Hot Chili Peppers. Questo è Love Roller Coaster.

0: Love Roller Coaster, e siamo con Red Hot Chili Peppers. L'anno è il 1996 e pensate un po', noi 30 anni dopo dove siamo? Alla prima estate al Lido di Camaiore, qui in Toscana, davanti a un grande palco, io di fianco a una bellissima e bravissima, diciamolo sempre perché si calibra, musicista Lissy Taylor. Welcome here on Virgin Radio, but I am so happy because you can talk Italian.
1: Grazie. Yeah. Sì, mi chiamo Lissy Taylor.
0: Oh my god.
1: Io poco italiano.
0: But it's excellent. It's perfect. We can go on. Yeah. We can keep going in this way. Okay, Lissy. So let's talk about your music first of all. And you are performing in Italy at La Prima Estate Festival, opening for Jack White and the Hives. So yes. How does it feel to share the stage with such rock legends?
1: I know, first they're of all? Huge rock legends. Yeah. I'm so excited. I can't wait. I've been a fan of both of them for a very long time as well, so it feels quite surreal. Yeah. to be supporting them and be on the same posters. It's been amazing.
0: Yeah, you are so young and you started in 2020, right?
1: Yes, yeah, that's when I started releasing music. I've been writing a long time before.
0: I know. You were maybe 13 and yes. You started in America, right?
1: Yeah, so I started out in America.
0: You have
1: in bars and just playing as much as I could.
0: Yeah, okay. I just translate something for people that is listening to Virgin Radio. Ragazzi, abbiamo qui un'artista molto bella, veramente molto brava e soprattutto molto giovane, che questa sera sarà sul palco alle 20, Lissy Taylor. A parte che ci ha salutato in italiano e siamo totalmente così grati di questa cosa, perché non tutti si impegnano a farlo. Le ho chiesto com'è ovviamente aprire un concerto come quello di Jack White e prima gli Hives, e lei dice: io sono una grandissima fan di questi due artisti e ovviamente non potevo credere mai che questa cosa potesse succedere, eppure eccoci qua. E io le ho ricordato che oltre ad essere molto giovane ha iniziato relativamente da poco, perché ha iniziato nel 2020. Lei dice: sì, nel 2020 ho iniziato a tirare fuori canzoni, ma in realtà io sono da molto molto prima, da quando aveva più o meno 13 anni. Io poi ho studiato la sua biografia a memoria, quindi praticamente so tutto. I study your life, so I'm a kind of stalker, but not in a bad way, of course. Okay, so the second question is, what do you expect from the Italian audience?
1: This is going to be my first performance ever in Italy.
0: Wow.
1: So it's going to be brand new to me, but I'm very excited. Ooh. I'm going to try and speak a little bit of Italian that I can, and I hope that they enjoy my songs, you know. I think it's going to be great energy.
0: Yeah.
1: I can't wait. I'm so excited.
0: I'm absolutely sure of it. Dice, le ho chiesto ovviamente che cosa si aspetta dal pubblico italiano. Dice: è la mia prima volta in Italia e mi aspetto tanta bella energia. Cercherò di parlare un po' italiano, ma tra le altre cose l'ha già fatto, cioè lei ci ha già parlato in italiano poco fa, perché ci ha salutato in italiano, e allora per questo si merita. Is deserved, well deserved, that we listen to your music also because you talked in Italian with us.
1: I try my best.
0: Yeah, no, best. You did. So this is Lissy Taylor, guys, and this is Jealous.

0: Jealous di Lizzy Taylor, un brano del 2025, tra l'altro. La cosa bellissima è che Lizzy Taylor è esattamente al mio fianco e devo dire come sono fortunata, perché è proprio simpatica. Stiamo parlando di un sacco di cose, non abbiamo il tempo purtroppo di farlo in diretta, ma parlavamo anche dello slang che hanno nel posto da cui lei proviene, cioè sto con Trent, perché lei è stata, ha avuto una nascita britannica, poi si è mossa verso l'America, è andata in Kentucky e poi è ritornata a Manchester, dove credo lei viva adesso, glielo chiedo, e vorrei un po' capire proprio come questo, tutto questo abbia in qualche modo influenzato la sua scrittura, il suo processo artistico. So you moved from Stoke-on-Trent to Kentucky, yeah, sure, yes. USA, and as a teenager, yeah, and then to Manchester,
1: yes.
0: Okay,
1: yeah,
0: you
1: yeah.
0: lived there.
1: Yeah,
0: you still live there?
1: Yeah, yeah. So I started my band in Manchester. I started writing music in the USA, and then I brought it over to the UK and set up my band.
0: Wow. It's a kind of melting pot. It's crazy. It's great. And how have these different places and cultures shaped your indie rock sound?
1: So in the writing, living in America in the South, the songwriting is incredibly important there culturally. So I'd be playing all the time in these small bars, and playing in Nashville and New York and Kentucky, and then moving over to Manchester, where you have that, you know, that real 90s rock sound of, you know, the Stone Roses, Oasis, these big bands.
0: Oh, wow.
1: It influences bringing that sound together, I think, was a real unique blend.
0: Yeah. Giustamente lei dice, io sono stata prima sono andata in Kentucky, però nel momento in cui ero lì ho iniziato a scrivere. Per la cultura americana la scrittura, il processo di scrittura è una cosa importantissima, quindi lei dice, io ho iniziato a farlo un po' ovunque, sul pullman, a casa, muovendomi appunto in Kentucky, poi andavo magari a New York, e poi andando a Manchester ha portato questa parte di importanza nella scrittura appunto della musica, e l'ha messa in quello che poi ha creato il suo sound unico, che però lei riferisce molto legato agli anni 90, ai 90s, che sono un po', ovviamente anche io totalmente addicted to 90s. So your music is incredibly energetic with powerful vocals and fiery guitar riffs, and who are the artists that inspired you the most in these 90s when you were learning to play?
1: The first song I ever learned was Wonderwall on guitar. I grew up listening to
0: Wonderwall.
1: I grew up listening to Oasis and all that, you know, Noel Gallagher a lot. I really looked up to them.
0: Oh my god!
1: When I was starting to learn, and then
0: I can feel your emotion. It's great. This is great.
1: So then after that, you know, bands like U2 and the Stone Roses, but then also American like Fleetwood Mac, Stevie Nicks,
0: wow,
1: also influencing that way.
0: Traduco a voi amici, sta dicendo delle cose bellissime. Aveva gli occhi lucidi quando ha parlato di Wonderwall degli Oasis, perché è stato il primo brano che ha suonato, e poi dice ovviamente però anche band più così antiche, tipo i Fleetwood Mac, e ha fatto tanti altri nomi che ovviamente io adesso, che sono un pesce rosso, ho dimenticato. Però l'importante è sapere che comunque la ragazza si è guardata molto indietro nello scrivere, e dice sicuramente quello è stato importantissimo per creare la base di tutto questo. So we are waiting for tonight, and we are looking forward to your show at we remember to the audience at 8 p.m. Yeah, so alle 20, ragazzi, sarà sul palco Lizzy Taylor. So you officially open the stage and the international stage. So thank you so much for being here. It's going to be a pleasure to be there tonight.
1: So excited. Thank you so much for having me.
0: I'm so excited to talk to you, and good music, really good music.
1: Grazie.
0: Thank you, Lizzy. Grazie a te, Lizzy. And A-Up Doc. Ragazzi, noi intanto andiamo avanti e salutiamo Lizzy Taylor, che è stata carinissima e avremo la fortuna di vedere proprio qui alla prima estate. Adesso però ascoltiamo il nuovo di Machine Gun Kelly, che ha preso quel pezzone di Fred Durst e ci ha fatto un featuring chiamato Fix Our Face.

0: fare headbanging con questa Fix Your Face con Machine Gun Kelly e Fred Durst. Io sono Katy Passa, siamo insieme alla prima estate. Si è appena aperta questa triade, queste tre ore insieme a voi. Abbiamo intervistato Lizzie Taylor, avremo la fortuna di vederla questa sera sul palco. Tra pochissimo si ritorna su Virgin Radio, pensate un po', proprio con gli Oasis.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.
7: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
9: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
14: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero!
4: Su Virgin Radio speciale La prima estate, in diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore.

out degli Oasis, il 2000 proprio pienissimo, che più pieno di così non si può. Amiche ed amici, siamo in diretta su Virgin Radio per un'occasione speciale che si chiama La Prima Estate. Siamo al Lido di Camaiore, siamo in un po' di persone, vedo anche gente in videochiamata che mi saluta e mi emoziono moltissimo. Quindi ciao Claudia, fatemi fare questa cosa assolutamente unconventional. Amiche, amici, grazie per tutti i messaggi che ci state mandando al 342 41 41 411. Io sono qui chiaramente come che ti passa coadiuvata da Patrizio Marchesan in regia, che saluto, e poi saluto tutte le persone che arrivano, soprattutto quelle che ci ascoltavano prima nel passaggio con Ringaccio, in cui dicevamo che il Bonzo questa sera raccoglierà un sacco di bicchieri per aggiudicarsi un po' di birrette. Ecco, ci sono amici che dicono: stiamo arrivando dopo 4 ore di viaggio solo per Jack White. Verdiana e Giorgio dalle Marche, lasciate qualche bicchiere a terra anche per noi. Beh, purtroppo temo ce ne saranno un po' da raccogliere, ma l'iniziativa è bellissima, perché chiaramente in questo modo si fa anche pulizia e si tiene chiaramente ordine in un posto dove chiaramente garantircelo a vicenda rende tutto più bello. Io devo dirvi che è meraviglioso, ho davanti a me un palco gigante dove stanno allestendo, credo, il prossimo soundcheck, e poi ci siete voi, bellissima famiglia del rock. E poi c'è Jack White, devo dirvi che è un artista di cui conosco veramente tanto a livello musicale, ma per questa giornata, siccome abbiamo 3 lunghe ore da passare insieme, in questo momento 2 e mezzo in realtà, mi sono presa un po' di cose che non c'entrano solo con la musica, ma di notizie particolari che lo riguardano. Quindi tra un po' ne condivido qualcuna chiaramente con voi. Se sapete cose stranissime che riguardano quel super artista con la A gigante che si chiama Jack White, scrivetecele sempre al nostro numero in diretta. Nel frattempo i Nickelback sono tornati, questo è Bones for the Crows.

Bones for the Crows e Nickelback. Il 2026 li vede protagonisti di questo ritorno, ma noi siamo qui, noi siamo al Lido di Camaiore. Oggi ci concentriamo su tutto quello che capita letteralmente fisicamente in questo posto. Peraltro abbiamo aperto la mia puntata, cioè la parte in cui io sarò con voi dalle 16 alle 19, io che sono Katy Passa, ho avuto l'onore e il piacere di avere qui in studio Lissy Taylor, e per tutte le persone che ce lo stanno chiedendo il numero in diretta, assolutamente sì, l'intervista andrà sul sito, già qualche contenuto credo stia andando sui nostri social, perché è stata veramente carinissima, ha le carte giuste, ha le carte in regola. Dire che è bellissima è chiaramente un plus, perché poi nella musica la bellezza, quando è c'è e esteticamente, si amplifica e diventa semplicemente un valore aggiunto. Ma insomma, è bella l'anima, era bella la luce che emana questa persona, che infatti, pensate, questa donna a 13 anni era già abbastanza grande e matura da mettersi a scrivere cose proprie, quindi sicuramente ha tanto da dire, siamo convinti che lo continuerà a fare. Intanto ce la godremo questa sera, come ci godremo gli Editors dal vivo il 3 febbraio 2027, quindi abbiamo un po' di tempo ancora per andarli a vedere all'Alcatraz di Milano. Invece ascoltiamo qua il nuovo singolo, questo è Call It In.

0: degli editors, amici, siamo alla prima estate qui in quella del Lido di Camaiore, cioè in Toscana, nel centro, nel cuore dell'Italia. Stiamo per goderci una serata bellissima fatta di musica. Ritorniamo tra pochissimo in diretta su Virgin Radio anche con un classico del 1978.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti.
5: Perché se non devi, non ci credi.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
14: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
15: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
14: Oh, Contacta, adoro!
15: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa. Un sapore che ti Puglia. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Speciale La prima estate. Virgin Radio in diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore.
7: Virgin Classics 1978.

You Really Got Me dei Van Halen, nella versione dei Van Halen, era il 1978 e comunque questo è un pezzo che è sempre un enorme piacere ascoltare. Io ero qui che mi ascoltavo invece il soundcheck di Ringo, penso anche con Andrea Rock stessero provando qualcosa sul palco. Però detto questo, quale palco direte voi che magari avete appena acceso la radio e siete su Virgin Radio? Il palco della prima estate nell'edizione del 2026. Ci sono io che sono Katty Passa con voi fino alle 19 ed è bellissimo perché c'è una line-up di tutto rispetto, amici. Si parte dalle ore 20 con Lindsay Taylor, che abbiamo appena intervistato e che è veramente una cantautrice molto interessante. British, che poi è andata in America, quindi ha preso un sacco di contaminazioni. Ci proporrà qualcosa di veramente veramente carino, davvero davvero tanto. Poi ci sono gli Ives alle 21 e poi arriverà Jack White alle 22:30 e ci sono dei dettagli che riguardano Mr. Jack White che però mi tengo ancora un po' nell'angolo, perché qui giustamente noi dobbiamo contare gli attimi e in questo momento è prioritario dirvi che è tornato Marilyn Manson. Ragazzi, lo ha fatto in pieno stile Marilyn Manson, cioè con la sua rappresentazione rock teatrale e con un album nuovo intitolato One Assassination Under God Chapter 2, in uscita il 14 agosto, che poi è un proseguimento di quello che è stato appunto One Assassination Under God e basta, pubblicato il 22 novembre 2024. Tutti i dettagli sono su virginradio.it, perché ne parliamo e come, e poi la ascoltiamo in diretta. Che cosa? La nuova, il singolo, questa è Exit Wound.

0: Exit Wound, Marilyn Manson è tornato nel 2026, lo ha fatto in forma smagliante davvero, cantando e provocandoci con una canzone di parlando anche di scene del crimine, attenzione dei media, giudizio del pubblico, ma ripeto, è davvero tutto sul nostro sito virginradio.it, mentre invece noi dove siamo? Siamo alla prima estate, edizione 2026, Lido di Camaiore, ritorniamo tra pochissimo, io sono Ketty Passa e appunto tra poco torniamo con la grande musica in diretta su Virgin Radio.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
6: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
12: Fossi in te sarei nervoso.
11: Sette eredi.
13: Chi è il prossimo?
11: Una fortuna. Nessun testimone.
14: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
11: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
15: Sai come andrà a finire.
11: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
16: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
17: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
18: Virgin Radio.
17: Sono le 17.
19: It's 5 p.m.
20: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
21: Traffic. La situazione su strade e autostrade, sulla A12 verso Rosignano, 6 km di coda per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla A7 e Genova Nervi, sulla A4 verso Trieste, 5 km di coda per un veicolo in avaria tra Castagnato e l'immissione sulla A21, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio San Severo verso Otranto. Prudenza e buon viaggio.
17: Su Virgin Radio, speciale La prima estate. In diretta dal parco Bussola Domani di Lido di Camaiore.

Lazzaretto di Jack White. Noi riapriamo con questo capolavoro che dà poi il titolo all'album, quindi la title track di un album del 2014 del grande Jack White, che indovinate un po', questa sera sarà headliner della prima estate, della prima giornata di questa prima estate, che apre ufficialmente le porte proprio con oggi 19 giugno 2026. Ci sono io con voi, che sono Katy Pass. Apriamo anche ufficialmente la seconda ora, quindi facciamo un po' di recap. Allora, la prima estate, Lido di Camaiore, il numero in diretta è 342 41 41 41, sempre gradito qualsiasi tipo di feedback voi vogliate mandarci, che sia scritto, che sia vocale. Poi ci prenderemo un momento in queste tre ore, perché sono qua con voi fino alle 19, per ascoltare e leggere sicuramente qualcosa di vostro. Però, come vi dicevo, Jack White, che salirà sul palco alle 22:30, anticipato prima dagli Ives alle 21, poi dal DJ set di Virgin Radio alle 20:35 e poi da Lissy Taylor, che abbiamo intervistato in apertura, alle 20, dicevo, Jack White è un personaggio molto atipico e sicuramente una persona molto istrionica. Pensate che ho trovato, girando quella nel web, che prima del successo planetario Jack era un apprendista tappezziere a Detroit e aprì una sua attività chiamata Third Man Upholstery. Ma nel 2004, insieme al suo collega Brian Maldon, lui cosa decide di fare? Decide di registrare un singolo che sotto il nome di The Upholsterers, per festeggiare l'anniversario delle attività, i due hanno cucito e nascosto 100 copie del vinile all'interno della tappezzeria di varie poltrone e divani che stavano riparando per clienti totalmente ignari. Il vinile poi è stato stampato su plastica trasparente appositamente per non essere rilevato ai raggi X, e ad oggi solo una manciata di queste rarissime copie è stata ritrovata dai proprietari dei mobili. Cioè, ragazzi, veramente a livelli proprio demoniaci questo Jack White, quanto ci piace. A proposito, ci sono i Guns N' Roses che ci fanno sentire un altro capolavoro, una loro versione di Sympathy for the Devil.

Was Never There dei Leap. Il brano è uscito l'anno scorso, nel 2025, invece quest'anno chiuderanno il 2026 proprio a novembre con un live ai Magazzini Generali di Milano. I Leap, questa band che veramente si è fatta proprio con le sue mani e con le sue scarpe, ci piace tantissimo e la stiamo passando sempre su Virgin Radio, perché la musica rock da queste parti è sempre la benvenuta, la musica rock è quella bella, che non si dica che si passano solo i grandi classici. Poi chiaro, i grandi classici restano la nostra colonna portante, e infatti stiamo per andare ad ascoltare un brano del 1969 che è veramente un reale capolavoro. Prima di andare a dirvi che cosa ascoltiamo, vi ricordo che c'è il numero in diretta, che è il 342 41 41 41, e soprattutto che siamo in diretta dalla prima estate per il grandissimo appunto 2026 che sta proponendo, con tutta la line up che potete vedere sul nostro sito, eccetera. Dicevo, adesso andiamo a un pezzo che nasce nel 69 durante il culmine della guerra in Vietnam. È una canzone diventata simbolo universale di protesta contro le disuguaglianze sociali e l'ingiustizia, ma soprattutto John Fogerty ha sempre rivelato di aver composto il testo e la musica in pochissimo tempo, spinto da una fortissima rabbia interiore. I Creedence Clearwater Revival, e questa è Fortunate Son.

0: Fortunate Sonny, Creedence Clearwater Revival, evviva, che bello questo 1969 che ci torna a dare la carica, ma noi siamo prontissimi perché siamo alla prima estate, siamo per vedere ed ascoltare sul palco una lineup di tutto rispetto che tra pochissimo vi ripeto, e chiaramente vi ridiamo tutti i contatti e tutti i dettagli che trovate già sul sito virginradio.it e ritorniamo anche con i Black Keys.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
5: Leroy Merlin compie 30 anni! Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene! Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Devi arredare il tuo giardino?
7: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
10: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
11: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
9: Bene, parliamo della casa al mare.
10: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
11: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
12: Sigma, il tuo risultato vale.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
14: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto allaccia la libertà!
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
17: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
18: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
19: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
20: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
0: questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: Ci sono partner pronti a darti una mano.
22: Vai!
21: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
23: Speciale la prima estate. Virgin Radio in diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore.

e dei Black Keys era il 2011 con un album El Camino, che poi ha portato letteralmente il cammino di questa band ad oggi. Sono veramente vivissimi i Black Keys, hanno fatto un disco, Peaches, uscito a maggio, e molto crudo, molto più blues di questo tipo di sound che ce l'ha fatto conoscere in quel periodo. È molto bello perché sono superati, abbiamo aperto i cancelli, insomma, siamo andati oltre le 17, quindi siamo ufficialmente nel cuore di questo evento. Quindi saluto gli amici e le amiche che si stanno avvicinando anche solo per un passaggio al track di Virgin Radio, perché così stiamo iniziando a vedere anche faccia a faccia le persone che vengono questa sera. Per che cosa? Per una cosa molto bella chiamata La Prima Estate, dove noi siamo ovviamente in presenza. Abbiamo aperto il nostro track, quindi potete davvero stare qua ad ascoltare la nostra musica in diretta, mettervi un po' in quell'angolino lì all'ombra, esatto, oppure semplicemente a mandarci un bacio e un cuore come sto facendo io con voi. Dicevo, La Prima Estate, il venerdì 19 giugno 2026 vede protagonista il grande Jack White, che sarà alle 22:30 on stage. Prima ci saranno gli Ives alle 21, poi ci sarà il DJ set di Virgin Radio alle 20:35, e prima Lizzie Taylor, che abbiamo anche intervistato. Vedrete tutta l'intervista, non vi preoccupate, sui social ce lo state chiedendo nel nostro numero dei messaggi in diretta, che a questo punto vi rilascio: 342 41 41 411, perché magari siete in viaggio proprio per raggiungerci qui nel cuore della nostra bellissima Italia e soprattutto in Toscana, quindi al Lido di Camaiore. Amici, andiamo ad ascoltare intanto, poi dopo parliamo ancora di Jack White, ma intanto ascoltiamo i Menzingers, questa è Nobody's Heroes.

Electric è il nome di questo album, di un progetto, una band meravigliosa chiamata Cult, e questo è Little Devil. Dobbiamo dire effettivamente che è una delle tracce più famose e trascinanti dei Cult, estratta come secondo singolo proprio da questo iconico album chiamato per l'appunto Electric, ma anche che i Cult, che poi sono conosciuti per essere stata una band totalmente anni 80 e avendo diciamo messo le prime basi su un suono più dark gothic rock, hanno poi deciso di darci questo sound più così, più energico, alla AC/DC mi viene da dire, anche attraverso pezzi tipo questo. A proposito di energia, noi siamo alla prima estate Lido di Camaiore, qui su Virgin Radio in diretta dalla nostra postazione. I cancelli sono aperti dalle 17, quindi stiamo iniziando a vedere anche un sacco di gente che giustamente si avvicina al palco, perché la line up è bella tosta, Poi dalle 20 c'è Lissi Taylor, dalle 21 The Hives e Jack White, dalle 22:30, ma alle 20:35, un minuto più, un minuto meno, ci sarà il Virgin Radio DJ set. Quindi noi continuiamo a dirvelo in loop anche il fatto che tornino band molto importanti per la nostra radio, perché li ascoltiamo e li seguiamo sempre con estremo piacere, e parliamo dei Nothing But Thieves. Sappiamo che il 2027 si aprirà anche con un loro live all'Unipol Forum di Milano. Parliamo del 24 gennaio, mentre invece qui c'è il nuovo singolo Evolution.

0: Evolution Day, Nothing But Thieves, in diretta dalla prima estate su Virgin Radio, e noi siamo qui prontissimi perché ci sono nuove sorprese che aspettano la nostra diretta. Io sono Katie Passa, sto con voi fino alle 19, tra pochissimo un Virgin Classic del 1969.
1: Virgin Radio, Style Rock.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata.

0: Con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
4: Grazie amore, ma gli anni passano.
3: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
4: Poi ci sono i 70, gli 80.
3: Brava, pensiamoci ora con Generali.
5: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Su Virgin Radio speciale la prima estate in diretta dal parco Bussola Domani di Lido di Camaiore.
3: Virgin Classics 1969.

0: In Love and Made, She's Just a Woman, i grandissimi Led Zeppelin, 1969. Nel frattempo qui dentro succedono cose magiche. This is a magical moment for me, guys. Perché io, mentre parlo con voi, qui in diretta su Virgin Radio, vi ricordiamo la prima estate 2026, c'è una bellissima sorpresa. Una a destra e una a sinistra. Inizio dicendovi la sorpresa che ho a destra, che si chiama Pelle. Invece la sorpresa che ho a sinistra si chiama Chris. Sono reciprocamente il cantante e il batterista degli Hives. So welcome, guys, on air on Virgin Radio.
1: Thank you. It's good to be
0: here. Hello, guys.
2: Pleasure to be here.
0: Yeah, guys, how is it going, first of all?
1: Great.
0: Great, yeah. Are you ready for this?
1: We're on a beach in Tuscany. Life is good. Had pasta, had espresso, had some sun. Maybe you went in the sea?
2: Went to the sea, had some, actually had some grappa in my espresso too.
0: Fantastic.
1: We're having a great time.
0: Yeah. Fantastic. You have to do it in Italy and in Tuscany. Ho chiesto ai ragazzi come va, hanno detto ovviamente benissimo, ragazzi, cioè siamo in Toscana, abbiamo preso il caffè, ci siamo mangiati la pizza, abbiamo mangiato tutto quello che è necessario e ci stiamo godendo la vita. Si sono anche fatti il caffè macchiato e si sono anche fatti il caffè corretto, se proprio vogliamo dirla tutta. Hanno visto il mare. E qui cosa succede alla prima estate? Dietro alle nostre spalle abbiamo il mare e davanti a noi c'è il palco. E allora io voglio dire soprattutto a Pelle che ci siamo incontrati già un anno fa a Milano, abbiamo fatto un bel meet and greet quando è uscito il primo disco degli Hives, cioè l'ultimo disco degli Hives, che era The Hives Forever, Forever The Hives, your latest album. And we met for a beautiful meet and greet in Milan. I don't know if you remember, but maybe you have to say yes, of course.
1: I remember everything. Yeah. When, in what year?
0: It was beautiful. We were in Milan and maybe the weather was similar to this. And we talked about your brand new album with so many people.
1: I remember that. It was not long ago at all, so I do remember that. I thought you said it was a long time ago, but my Italian is shit.
0: It was May 2025, so we haven't met for maybe more or less 1 year. And how was your last year in terms of shows? We know your energy, and we are absolutely shocked every time when we see you on stage, because you are the greatest on stage. Your energy is unique. So something for tonight, some surprise or some spoiler for the audience.
1: We got some songs we've never played in Italy before that we're playing.
0: Oh,
1: so that'll
0: wow.
1: be cool, I think.
2: Absolutely. It'll
1: Otherwise,
2: be fun
1: it's
2: fun. And yeah, back to your question about our year, it's been pretty hectic. We've 3 South American tours, 2 US tours,
0: yeah,
2: 2 European tours. It's been yeah, insane. So I think
1: we're barely seeing our own front doors.
2: We're in pretty good shape, and it's gonna be a fucking.
0: It's gonna be a great show. Yeah,
2: it's
0: how can you be still alive, guys? Yeah.
1: Yeah, it's weird. I don't know.
0: Yeah, it's weird. Ho chiesto ai ragazzi come hanno fatto, veramente come fanno a dare questa energia. Giustamente l'anno scorso ho incontrato Pelle per un bellissimo meet and greet con tante persone con cui ci siamo confrontati. E proprio in quell'occasione parlavamo di The Hives Forever, Forever The Hives. Allora era uscita Enough Is Enough, it was the first single from the album, and I had the pleasure to write something for Virgin Radio and going under on your album, and it was crazy to pre-listen. So stavo dicendo ai ragazzi che è stato bellissimo fare anche una sorta di speciale all'interno di questo album. Però tornando a loro, ci hanno detto che hanno girato mezzo mondo, che lo continuano a fare, che non si fermano un secondo, e giustamente dicevano è tutto bellissimo. Io ho detto come fate a essere ancora vivi, cioè ci chiediamo letteralmente dove trovino questa energia. E quindi per questa sera, insomma, qui davanti. Is your first time in Tuscany?
1: No. Well, maybe it is with the house, but I've been here before. Traveling around and going on holiday. I think we played Florence, though, have we?
2: We must have at some point, but we've never played Pisa or this close to Pisa. So
1: no, yeah, this is new.
2: This is fairly.
1: So it's a geographical, it's a white patch on the map that we're gonna cover tonight.
0: Ok, fantastic. Addirittura abbiamo mai suonato la pizza, quindi probabilmente potrebbero iniziare a farlo. Però sicuramente, questo ve lo posso dire, quella che stiamo per ascoltare è la mia preferita, my favorite song about the Hives, forever, forever the Hives. Stiamo per ascoltare su Virgin Radio, Roll Out the Red Carpet.

0: About the Red Carpet degli Hives. Era il 2025, cioè veramente pochissimo tempo fa, l'anno scorso. Peraltro questo è l'ultimo singolo che stiamo ascoltando da un po' su Virgin Radio, e voi qui davanti lo sapete, cara famiglia del rock, perché se siete qui davanti è anche non soltanto perché gli Hives sono al mio fianco, immagino, ma anche perché siete degli ascoltatori di Virgin Radio. A proposito, ci sono gli Hives in studio con me, c'è Pelle, c'è Chris. Stavamo parlando di una cosa, mi hanno chiesto, ragazzi, scusa, ma cioè praticamente d'inverno qui, quando sei qui, tu lì puoi vedere sulle montagne che nevica? E la risposta è, immagino, assolutamente sì, perché il no, Franz, cosa dici? No, maybe not, guys, maybe we can't see the snow. No. Why we are on the sea? No. It's a kind of dream. I was lying.
1: Just thinking, you know, sitting down at the beach, looking back on this beautiful, you know, mountain range, and I was how high is that? I don't fucking know. So that was my question. You know, does it snow here? And we had like a 50-50 guess. But probably not.
0: Probably not. Probably not.
2: Because that's kind of the ideal, though. If you can go skiing and go in the water the same day, like that's good.
0: Yeah,
2: also
0: yeah.
2: Like California and New Zealand and stuff like that.
0: Wow, fantastic.
2: Definitely not Sweden.
0: Yeah.
2: Unless
0: not Sweden.
2: You love cold water.
0: Not Sweden for sure, but I love Sweden so much. Dicono giustamente, vabbè, sicuramente può sembrare un po' la California, può sembrare tanti posti, ma sicuramente non la Svezia, perché è sicuramente un posto più caldo di dove del posto da cui vengono loro, però io amo profondamente la Svezia, e quindi io ho detto anche questo. A proposito di Hives, you said that tonight you are going to play something new, so you are telling us that you are writing something new.
2: I'm saying we're playing songs we never played in Italy, but we've released them on records.
0: You have not new records at the moment.
2: No, not at the moment. We've been touring non-stop since we made the last one, so we had zero time to make a new record.
0: Zero. maybe to sleep, just to sleep. Yeah.
1: But we put some new songs into the set list, and that's what we're gonna play tonight. You know, it's fun for us to change out songs.
0: Fantastic.
1: All the time too.
2: Otherwise, the surprise is just that it's as good as it normally is.
1: Yeah.
2: Oh, they still got it. That's a surprise.
0: yeah, that's a surprise. Hanno detto che io avevo capito all'inizio che avrebbero fatto qualcosa di totalmente nuovo. Invece no, semplicemente faranno dei pezzi che non hanno mai fatto in Italia. E questa è già una cosa bellissima. Quindi ci regaleranno delle cose nuove dal vivo. Però dicono, giustamente, siamo in tour, andiamo in giro, a stento riusciamo a dormire. Quindi non abbiamo ancora scritto nulla. Ma noi aspettiamo. We are waiting for new music from the Hives, but thank you for this record. It's beautiful. Thank you so much, guys, for being here. We are looking forward to your show for tonight.
2: Grazie mille.
1: Okay. Sì, grazie mille.
0: Grazie mille a voi. I love you. Allora, andiamo adesso al TG Con 24. Ritorniamo tra pochissimo su Virgin Radio Prima Estate.
3: Virgin Radio. Style Rock. Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
6: Puoi scegliere la noia. O scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, iDays Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band, The Wow Signal.
8: Hey, good, yeah, how are you?
7: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: virginradio.it. Stay connected. Virgin Radio.
9: Sono le 18.
10: It's 6 p.m.
9: TGCOM 24. Breaking news.
11: Buonasera da Umberto Cascone. Trump accusa Meloni di averlo implorato per una foto al G7. La premier risponde piccata, allibita, coi nemici dell'Occidente non fa così. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Solidarietà bipartisan, Mattarella le telefona per esprimere vicinanza. Tajani annulla una missione negli Stati Uniti. Accordo per un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah sarebbe in vigore dalle 15 ora italiana. Già dall'alba di oggi pesanti raid dello Stato ebraico in Libano, il bilancio è di almeno 47 morti, ma Beirut accusa nuovi bombardamenti di Tel Aviv dopo l'entrata in vigore della tregua. A Bruxelles chiuso il Consiglio europeo, scintille sui migranti tra Sanchez e Meloni. Sul tavolo gli hub di gestione dei rimpatri in paesi terzi sul modello di quelli italiani in Albania. Macron dice no, mi opporrei al finanziamento con il bilancio comune, non ne ho mai visto funzionare uno. A Brescia un 29enne nigeriano aggredisce due bambini afferrandone uno per il collo fin quasi a strangolarlo. È accaduto nei giorni scorsi in un parco. L'uomo, alterato da alcol e droghe, con precedenti per spaccio, è stato bloccato da un passante e arrestato. Avviate le procedure di espulsione. Maturità, oggi la seconda prova. Al classico una versione di quintiliano per latino, allo scientifico matematica con un problema sul livello del lago di Bracciano. L'intelligenza artificiale entra in una traccia per scienze umane, mentre al linguistico sbarcano le Olimpiadi di Milano Cortina. Mondiali di calcio stasera alle 21 in campo a Seattle, Stati Uniti, Australia. Poi seguiranno Scozia, Marocco, Brasile, Haiti e Turchia, Paraguay. La scorsa notte vittoria per 6-0 del Canada sul Qatar, 1-0 per il Messico con la Corea del Sud. Queste le breaking news di TGCOM 24.
12: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
13: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
15: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
14: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: Traffic.
17: Questa la situazione su strade e autostrade, un incidente segnalato in Lombardia a Milano sulla 4 tra Cormano e Viale Monteceneri, incrocio Viale Certosa in direzione Torino, materiali dispersi sulla carreggiata in Sicilia lungo la A18 all'altezza dello svincolo di Lentini Carlentini Ragusa verso Catania, veicolo fermo in Abruzzo lungo la A14 tra Pescara Ovest Chieti, Allaccio con la A25 in direzione Ancona, veicolo fermo anche in Emilia tra Allaccio Ramo Casalecchio, lo svincolo Bologna Borgo Panigale verso la Milano-Napoli, code a tratti invece sulla A15 per 2 km tra Allaccio con la 1 e lo svincolo Fornovo per chi procede verso la Spezia. Ultima segnalazione che ci porta sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per alberi sulla carreggiata, l'incrocio Corigliano, statale 664 Mediana del Salento in direzione nord. ANAS ricorda: non sottovalutare i tuoi errori al volante, il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Speciale La prima estate. Virgin Radio in diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore.

Hives, say I told you so. Gli Hives, però quelli del 2000, mentre invece quelli del 2026 ce li siamo proprio pappati letteralmente qui in diretta su Virgin Radio. Apriamo molto molto felicemente così la nostra terza ora in diretta. È volata, mamma mia, se è volata pure oggi, devo dirvi. Poi da quando hanno aperto i cancelli che vedo un sacco di gente bellissima passare con la birretta e tutta la gioia di vedere i concerti dal vivo, io sto ancora meglio. Dicevamo, sono Katie Passa, sto con voi fino alle 19. Abbiamo visto e ascoltato gli Hives, visto qui nei nostri studi, ci abbiamo parlato, ovviamente abbiamo parlato di quello che è stato l'ultimo disco, ovvero The Hives, Forever, Forever The Hives, perché poi da allora hanno passato letteralmente un anno sui palchi e ci hanno fatto anche un po' capire che è il tempo di dormire anche poco, quindi vorrebbero un po' riposare. Io pensavo avessero scritto qualcosa di nuovo e loro mi hanno risposto una roba tipo ma quando, potevamo farlo mai? Quindi però è stato molto divertente rivedere Pelle e soprattutto conoscere Chris, che è il batterista di questa formazione, che dal vivo questa sera ci farà letteralmente godere dalle ore 21 prima di Jack White alle 22:30. Invece adesso andiamo a un duo, perché i Beatles in qualche modo sono sempre e comunque in mezzo a noi, anche al Lido di Camaiore. Questo è Paul McCartney con Ringo Starr, Home to Us.

La stavo cantando tutta, c'è Patrizio Marchesan, testimone di questa cosa, in regia, tutta veramente questa Love Me Two Times nella versione degli Aerosmith. Noi siamo in diretta dalla prima estate al Lido di Camaiore, siamo su Virgin Radio, sono Katy Passa, resto con voi fino alle 19, saluto tutte le persone che stanno passando qui davanti, perché comunque è bellissimo vedervi, ma anche perché veramente il parterre inizia a riempirsi e siamo molto molto contenti di questo, perché i concerti vogliono gente. C'è bisogno di energia, di interscambio energetico. E allora, questo ci hanno detto anche gli Ives da poco, che sono venuti passati a trovarci qui nella nostra postazione in diretta. Ma parliamo di Jack White in questo 19 giugno come headliner. Jack White, che vi dicevo prima, ha tantissime caratteristiche. Come musicista sappiamo essere totalmente eclettico, fare un po', come dicono a Roma, come gli pare. Cioè lui non è che ascolta troppo diciamo quello che dettano le mode. Lui forse la moda la inventa in qualche modo nel suonare, nello scrivere, in tutto ciò che è il processo creativo. Però ci sono anche delle notizie che lo riguardano proprio nella sua vita, che devo dire effettivamente fanno sorridere. Per esempio, io non lo sapevo, ma Jack White è cresciuto in una famiglia numerosa e molto religiosa a Detroit, cioè calcolate che i genitori lavoravano per l'arcidiocesi. Da adolescente Jack era stato accettato in un seminario nel Wisconsin per intraprendere i voti e diventare sacerdote. Rifiutò all'ultimo secondo, che uno dice, cioè non è che ha rifiutato perché non voleva più fare il prete, no, solo perché scoprì che nel seminario non avrebbe potuto portare con sé i suoi amplificatori per chitarra. Cioè vi rendete conto della coerenza di quest'uomo? Va bene, noi a maggior ragione non vediamo l'ora che arrivino le 22.30. Vi ricordo anche che alle 20.35 ci sarà il Virgin Radio DJ set sul palco ad intrattenere tutte le persone che stanno arrivando qui, me compresa, che avrò finito la diretta. E allora intanto in diretta ascoltiamo Time Bomb, così sono i Black Moods.

0: Americana era il disco Why Don't You Get a Job, gli Offspring su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Ah! E se non caricano streaming? Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Le 18:23 minuti in diretta su Virgin Radio, dicevo, ma in una diretta molto speciale. Io sono Katy Passa, sto con voi fino alle 19, dalle 16 il tempo è letteralmente volato, ma perché? Perché siamo alla prima estate, al Lido di Camaiore, alle mie spalle il mare, davanti a me un palco pieno di sorprese meravigliose, che oramai sorprese proprio non sono più, perché sappiamo che ci saranno gli Hives e poi Jack White e prima Lizzy Taylor, e noi tra pochissimo torniamo in diretta anche con i Muse.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh! Oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
5: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
6: deghi andare su deghi.it.
7: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
8: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
5: E poi deghi cucinare per 16.
7: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
6: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
7: Deghi provare. Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Ci sono partner pronti a darti una mano.
10: Vai!
9: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
12: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
15: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
17: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
18: Su Virgin Radio, speciale La prima estate. In diretta dal parco Bussola Domani di Lido di Camaiore.

Time is running out, Day Muse, brano del 2003, Absolution è il disco. Devo dirvi ragazzi che questo pezzo letteralmente parla un po' di noi qui alla prima estate, perché stavamo parlando in fuori onda anche col Bonzo, che ogni tanto fa incursione qui e viene a trovarmi, e ci dicevamo: raga, è volata, cioè io dalle 16 qui in diretta sono letteralmente le 18:34 minuti, tra pochissimo alle 19 lascerò poi i microfoni ad Andrea Rock e Melissa Greta. Però sono molto contenta di essere stata qui con voi, di vedervi adesso così in persona, perché le porte si sono aperte e il prato si sta finalmente riempiendo di un sacco di gente, perché questa sera ci sono mille cose belle da vedere. Partiremo poi dalle 20 con Lissy Taylor, dalle 20:35 vi ricordo il Virgin Radio DJ set, gli Ives che abbiamo anche intervistato alle 21, uno spettacolo da non perdere amici, e poi Jack White alle 22:30. E poi dicevamo i Muse che ritornano con due date che abbiamo annunciato proprio in questi ultimi giorni in Italia, il 20 e il 21 novembre all'Unipol Dome di Milano. Quindi cioè, i biglietti sono online, dovete assolutamente fare in modo di esserci, noi saremo lì, perciò veramente tanta roba. A proposito di live, a proposito di ritorni, a proposito di giornate indimenticabili, sono piuttosto certa che il 5 luglio 2026 lo sarà, perché i Foo Fighters stanno per tornare in Italia all'ippodromo SNAI La Maura. Questo è il nuovo singolo dall'album Your Favorite Toy e si chiama Window.

0: se fai rock and roll, hai il dovere di vivere alla grande.
1: Rod Stewart. Virgin Radio. Style Rock.

Corduroy The Pearl Jam era il 1994, ma ci sembra oggi, perché poi Eddie Vedder fa questo, cioè rende tutto moderno. Ascoltarli ogni volta è sempre come la prima. A proposito di prima, noi siamo in diretta dalla prima estate, edizione 2026. Abbiamo ufficialmente aperto i cancelli anche qui da un po', oramai dalle 17 vedo una giovane donzella bionda che mangia, che mi sta facendo venire molta fame, quindi tra poco mi aggiungo a te, cara. Detto questo, rimaniamo qua insieme. Io sono Katy Passa fino alle 19 e adesso ascoltiamo questa del 2021 di un nome che poi si è fatto una grandissima strada, ma intanto quello era il 2021, quello di Getting Started.

0: Restarted di Sam Fender. Era il 2021 e noi siamo alla prima estate in diretta su Virgin Radio. Amici, fino alle 19 ci sono io che sono Katy Passa. Restate qui perché tra poco facciamo un salto nel 1977.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte filetto di petto di pollo 400 grammi a 3,19 euro. Lidl vale davvero.
4: Ci sono partner pronti a darti una mano.
5: Vai!
4: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
6: Attenzione, grande promo da Teddy!
7: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
16: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
18: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus.
5: Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
18: Jerry Calà per Seat prima.
19: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
18: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
19: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
18: Sì, Jerry.
19: Doppia libidine!
18: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
19: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
18: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
20: Speciale La prima estate. Virgin Radio in diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore.
21: Virgin Classics 1977.

0: Il 1977 dei Ramones con Rockaway Beach, che tra le altre cose, Rockaway Beach è la più grande spiaggia urbana degli Stati Uniti, situata nella penisola di Rockaway, nella parte sud del Queens, a New York City, citata dal grande Didi Ramone come luogo di rifugio estivo. Ma voi volete mettere Melissa Greta e Andrea Rock con Lido di Camaiore?
1: Cioè, ma io parliamone. Sono d'accordo,
2: ma
1: con
2: sono
1: te.
2: Felicissima, infatti. Ciao, ciao, ciao, Katie.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao, benissimo qua. Devo dire che l'atmosfera è già caldissima, ci sono un sacco di nostri ascoltatori davanti al nostro track di Virgin Radio. È troppo bello, la prima estate.
0: È bellissimo la prima estate. Ma scusa, ma voi cosa ci fate qua con me adesso?
1: Scusa, ma volevi l'esclusiva? Non vedevamo l'ora di venire qua a parlare un po' con te, anche perché sappiamo
0: sono
1: che hai fatto una chiacchierata bellissima, sì, con gli Ives, che sono venuti a trovarci qua al track di Virgin Radio. Ma che fighi sono, hanno un look pazzesco.
0: Sono molto più alti di noi, peraltro, vero Andre?
2: Per me ci vuole poco, però la cosa incredibile degli Ives è che effettivamente sono una di quelle band che si mangiano il palco. Hanno un modo di stare on stage che è diverso da tutti gli altri. Nel momento in cui si bloccano, si ferma completamente un festival, e poi con una capacità incredibile di ripartire fanno ricominciare lo show. Io ho suonato con loro molti anni fa a Napoli, veramente taccuino di esperienze della vita.
0: Sì, totali. E sono estremamente simpatici, insomma, chi era qui prima lo sa perfettamente, perché abbiamo avuto un sacco di gente proprio qui presente con noi. Tra le altre cose, gli Hives saranno alle 21 sul palco, prima ci sarà il DJ set di Virgin Radio alle 20:35, ma ragazzi, sono le 18:55, alle 19 entrano proprio loro due, Melissa Greta e Andrea Rock, in diretta. Quindi per me, che sono che ti passa, sono gli ultimi minuti. Fatemi dire che arriveranno anche Culture Wars in Italia. No, lo diciamo tra poco. Questa è Typical Ways.

0: 24 luglio suoneranno al Legend Club di Milano i Culture Wars che abbiamo ascoltato con Typical Ways. E allora io sono Katy Passa e vi saluto così, amici, grazie per essere stati qua. Adesso c'è il TGCOM 24, poi ci sono Andrea Rock e Melissa Greta fino alle 22. Tutto il palinsesto di Virgin Radio è insieme a voi, quindi vi bacio tantissimo. Ciao da Katy Passa.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: A Fox Down i saldi sono già iniziati. Approfitta delle migliori promozioni.
2: Fox Down Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Virgin Radio.
6: Sono le 19.
7: It's 7 p.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buonasera da Umberto Cascone. Sono allibita coi nemici dell'Occidente. Trump non fa così, anzi si dimostra accondiscendente. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Questa la piccata replica di Meloni all'accusa del presidente americano, secondo cui la premier l'avrebbe implorato per una foto al G7. Solidarietà bipartisan alla presidente del Consiglio. Tra Israele e Hezbollah raggiunto un cessate il fuoco dopo i pesanti raid dello Stato ebraico in Libano. Il bilancio è di almeno 47 morti, ma Beirut accusa nuovi bombardamenti dopo la tregua e l'intelligence americana avverte Trump, gli israeliani proveranno a ostacolare l'accordo con l'Iran. A Nardò, in Puglia, un turista tedesco trentenne ferito gravemente dopo un tuffo in mare, si sarebbe lanciato in acqua in un punto poco profondo, l'impatto violento con il fondale avrebbe causato danni al midollo spinale, ora è in codice rosso in ospedale a Lecce. A Brescia un 29enne nigeriano aggredisce due bambini, quasi strangolando uno. È accaduto nei giorni scorsi in un parco. L'uomo, sotto effetto di alcol e droghe con precedenti per spaccio, bloccato da un passante e poi arrestato. Avviate le procedure di espulsione. Maturità oggi la seconda prova. Al classico quintiliano per latino. Allo scientifico il livello del lago di Bracciano si trasforma in un problema matematico. L'intelligenza artificiale entra nella traccia per scienze umane, mentre al linguistico si parla delle Olimpiadi di Milano Cortina. Mondiali di calcio stasera alle 21 in campo a Seattle. Stati Uniti e Australia, seguiranno Scozia, Marocco, Brasile, Haiti e Turchia, Paraguay. In Italia, lutto per la morte di Igor Protti, l'ex bomber di Lazio, Bari e Livorno, si è spento a 58 anni per un tumore. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Traffic.
14: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la A34 c'è un incidente tra Gradisca di Sonso e Autoporto verso Gorizia, code in Campania sulla tangenziale di Napoli causate dal traffico intenso all'altezza dello svincolo di Fuorigrotta per chi proviene dall'allaccio di Ramazione. Per Capodichino un incidente segnalato in Puglia sulla A14 tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud verso il capoluogo pugliese. C'è un veicolo fermo sulla A14 tra allaccio con la A20 e lo svincolo di Pescara Nord Città Sant'Angelo verso Ancona. Ultima segnalazione dall'Umbria sulla statale 318 di Valfabbrica, veicoli in avaria all'incrocio Lidarno statale 318 in direzione incrocio Ponte Valle Ceppi. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
15: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
16: Virgin Generation. In diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.
17: Suona bene sul palco. Ok. Siamo in diretta,
18: siamo ufficialmente in diretta.
17: Ok, si è perso un po' quello che è il clima, perché la prima estate il clima è veramente molto caldo, l'avete capito, anche dalle dirette del nostro ringaccio. Di che ti passa? qui è partito il palco ufficialmente a Lido di Camaiore e quindi è un po' complesso riuscire a capire effettivamente quale sia il momento della puntata. Non vi preoccupate, è tutto strano ma tutto giusto. Virgin Generation, incredibilmente, dalle 19 alle 22 con Andrea Rocca e Melissa Greco.
10: Ma sarà per quello anche che non ci siamo trovati con l'orario, poi sarà anche perché ci sono un sacco di cose belle qui alla prima estate, prima giornata di questa edizione del 2026. Iniziamo fortissimo, tra l'altro, perché iniziamo con gli Ives, che sono già passati a trovarci, hanno fatto un'intervista con Katy Pass e poi sul palco salirà Deadliner Jack White. E iniziamo benissimo anche con la nostra scaletta. Lo sai che quelli dell'ufficio musica mi vogliono molto bene. Placebo, Every You, Every Me.

0: La data è quella del 6 di novembre all'Unipol Forum Milano, un'altra delle tante date targate Virgin Radio. I protagonisti saranno i Placebo, che abbiamo ascoltato con Every You, Every Me. Siamo abbastanza in overbooking, se dovessimo ragionare esattamente come una struttura turistica. Abbiamo talmente tanti concerti dei quali parlare che forse non ci bastano nemmeno gli interventi.
1: Hai detto bene comunque struttura turistica, forse hai fatto un'associazione di idee automatica, perché sai come si dice del festival la prima estate, ovvero dove ci troviamo noi adesso al Lido di Camaiore, parco Bussola, domani in questa location meravigliosa all'interno di un parco. Si parla di un festival come una vacanza. Io ho fatto carte false, adesso lo posso dire, per essere qua anche quest'anno, memore dell'esperienza dell'anno scorso che è stata bellissima, quando ho visto la line up di quest'anno, Andrea, che tra l'altro si sviluppa su due weekend. Questo è il primo, noi ci saremo in diretta con voi sia in questa giornata che quella di domenica, dove salirà sul palco Richard Ashcroft come headliner, e poi anche il weekend successivo, il prossimo, ci sarà Nick Cave, che tu lo so che sei in trepidazione da mesi per questo. Ci saranno i Gorillaz, 21 Pilots, secondo me uno dei festival più belli di sempre.
0: E tra l'altro, no, non l'abbiamo detto ma sembra quasi scontato, il protagonista di questa sera era Jack White, per la prima volta solista in Italia. Non sarà l'unica data, perché ovviamente oggi è qui, ma il 21, quindi per festeggiare il compleanno del sottoscritto, si esibirà a Lignano Sabbiadoro all'Arena Alpe Adria, seconda data italiana di questo rocker bluesman, mecenate dell'industria musicale, perché sapete che lui ha anche tutta la sua filosofia sulla stampa dei vinili.
1: Sì, l'etichetta, certo, è uno che insomma si dà da fare nel mercato musicale. Lo ascoltiamo col suo ultimo singolo, Jack White, Dollar Bill.

0: It's the end of the world as we know it and I feel fine. Yari M del 1987 in diretta dalla prima estate Virgin Generation, edizione decisamente speciale perché dalle 19 alle 22 tre ore che anticipano il grande arrivo sul palco di Mr. Jack White.
1: È vero, e comunque la musica di Virgin Radio continua sempre e sempre con voi anche sulle nuove uscite discografiche. Per esempio gli Evanescence, è arrivato il loro ultimo album, sesto album in studio qualche settimana fa, si intitola Sanctuary e porta con sé sempre quella capacità di trasformare emozioni complicate, sai, proprio la cifra gli Evanescence che hanno loro e pochi altri, quella fragilità, canzoni intense, super riconoscibili. Ecco, il tema principale, dice Emily, la front woman della band, il tema principale di questo disco è la speranza, e leggendo un'intervista mi ha fatto anche un po' così piacere leggere che dice la Amy dell'epoca di Fallen, quindi del grande successo mainstream degli Evanescence, sarebbe rimasta colpita da un album come quest'ultimo Sanctuary perché contiene una maturità e una profondità che all'epoca non avrebbe ancora potuto raggiungere.
0: Profondità anche a livello di produzione, il disco suona grosso, esattamente come richiede il mercato oggi. Li ascoltiamo con il primo singolo, Who Will You Follow, Evanescence.

0: Quando parlavo di produzione 2026 intendevo esattamente questo suono, quello di Evanescence in Who Will You Follow.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Il rock and roll arriva ovunque, nello sport molto spesso.
4: Esatto, sport e musica insieme, un connubio incredibile. Ne parliamo tra pochissimo qui dal Lido di Camaiore per la prima estate festival su Virgin Radio.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ronnie Wood. In palio i biglietti per la data del 17 luglio al Lucca Summer Festival. E ancora, My Chemical Romance. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per il concerto del 15 luglio alla Visarno Arena di Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
5: VirginRadio.it. Stay connected.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Zanzare? Proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
8: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate e fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino all'esaurimento, posti disponibili.
9: Ufficio, cosa smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
5: Poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali.
6: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Nel nostro studio legale non perdiamo una causa e neanche tempo per pagare il parcheggio.
12: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
13: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
14: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
15: E i consumi?
14: Abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
16: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
17: Jerry Calà per Seat prima...
18: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
19: Virgin Generation, in diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.

0: Facciamo un ritorno all'estate scorsa, dove le esterne di Virgin Radio arrivavano anche fino al grande live degli AC/DC in una giornata memorabile, altrettanto memorabile quella di questo venerdì 19 giugno, dalla prima estate, primo weekend, prima giornata, primo headliner Jack White.
1: Incredibile, incredibile, non lo dire troppe volte Andrea, perché lo sai che mi emoziona questa cosa. Io stamattina mi sono svegliata e sentivo le farfalle nello stomaco al solo pensiero di vederlo live questa sera. Succederà davvero, vi racconteremo tutto. Prima parlavamo di sport e musica con connubio che funziona sempre tanto, soprattutto con gli AC/DC, tanto che a Stockton in California devi sapere che c'è stato il ritorno dell'hockey professionistico, anche con un nome molto familiare. È nata la squadra Stockton Thunder. L'annuncio è stato fatto durante una conferenza stampa. Il momento migliore è arrivato quando il consigliere comunale, il signor Blower, ha tirato fuori il telefono e ha fatto partire Thunderstruck degli AC/DC per accompagnare la presentazione del nome.
0: L'ha messo davanti al microfono.
1: Esatto.
0: Cioè, quelle
1: come
0: cose.
1: Sai come fai tu quando vuoi far sentire in radio la voce di tuo figlio? Ecco,
0: sì.
1: Solo che lui ci è riuscito, tu a volte è fail.
0: Vabbè, capito, però.
1: Perché ti emozioni.
0: Io voglio mantenere anche un po' il mistero. Molto bene, e allora, se i Stockton Thunder sono tornati, hanno bisogno, come al solito, della buona colonna sonora, tipo quella di Virgin Radio, Kasabian, Great Pretender.

0: Queens of the Stone Age su Virgin Radio in diretta dalla prima estate.
1: Virgin Generation torna in diretta da questo meraviglioso festival tra pochissimo su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Sentite, ma sapete già cosa mangiare stasera? Pizza, sushi, cucina gourmet? Affidatevi a The Fork, con oltre 20.000 ristoranti in Italia. Foto e recensioni verificate, fare la scelta giusta è facilissimo.
1: E attenzione, perché fino al 5 luglio, prenotando dall'app The Fork, potete partecipare al concorso Un anno al ristorante, e ogni singola prenotazione è un'opportunità in più per vincere. In palio per voi un anno gratis al ristorante. Leggete il regolamento completo su vinciconfork.com.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa, con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro.

0: 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€ e un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
1: No!
2: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Su Virgin Radio, Virgin Generation. In diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.
4: Virgin
3: Radio.
4: Virgin Classics. 1977.

0: Life in the Fast Lane, Eagles, 19:53 minuti, venerdì 19 giugno, la diretta dalla prima estate. La vita nella corsia di sorpasso degli Eagles ci ha portato, anzi ha portato la storica band allo Sphere, no? Quest'altra location incredibile.
1: Dove tu non mi ci hai portato, io volevo andarci, sai che sono fan degli Eagles,
0: è
1: il nostro ringaccio.
0: Maiore, cioè è un po' più lontana.
1: Anche se qua è bellissima la situazione, anzi a proposito, aggiornamenti sulla situazione attuale. Si sta riempiendo il parco La Bussola domani, che poi tra l'altro è un posto storico di concerti, ma magari ne parleremo dopo. Parlavamo degli Eagles, dello Sphere, non solo musica, allo Sphere, perché sai che verrà portato il Rocky Horror Picture Show?
0: Rocky Horror Show, quindi quello fondamentalmente teatrale, la sua versione un po' così, che ormai da anni è forse in assoluto il musical più rappresentativo di un mondo, e finalmente arriva a Las Vegas in quella mega cornice dello Sphere. Riesci a immaginare i visual che verranno utilizzati,
1: sì,
0: per questo tipo
1: e
0: di...
1: E secondo me è una scelta molto sensata, perché come film è sempre stato un film molto partecipativo, dove il pubblico si sente coinvolto nella storia, ci si traveste, ci si immedesima tanto nei personaggi, e quindi lo trovo anche ottimo come esperienza del genere, ottima scelta. Ma questo è un filone che comunque avrà, secondo me, una bella storia, lo Sphere.
0: Abbiamo detto headliner questa sera Jack White, rimaniamo nel Michigan e quindi più o meno dalle parti da dove arriva il nostro polistrumentista mega mecenate della musica, Greta Van Fleet, proprio da quel sobborgo con Play Your Games su Virgin Radio.

0: Fleet Play Your Games in diretta dalla prima estate.
1: E noi torniamo tra pochissimo in diretta da questo festival dal Lido di Camaiore per raccontarvi tutto, in attesa di vedere sul palco Jack White su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: E se ci sono costi nascosti?
3: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Attenzione, grande promo da Teddy.
8: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
9: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
10: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaccio, ci sarà da divertirsi.
12: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio.
13: Virgin Radio.
12: Sono le 20.
13: It's 8 p.m.
2: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
12: Virgin Generation. In diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per

0: Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way, 1993, senso di déjà vu in questa diretta di Virgin Generation, che è questa volta venerdì 19 giugno 20.04 in diretta da Lido di Camaiore, la prima estate festival.
1: Déjà vu dici perché Lenny Kravitz l'abbiamo visto recentemente al Firenze Rocks, ha inaugurato il Firenze Rocks ed è stato veramente esplosivo, e noi di Virgin Radio, che ci siamo sempre quando la migliore musica live arriva nel nostro paese, non potevamo mancare anche all'inaugurazione di questa nuova edizione della prima estate festival. Ci siamo stati anche l'anno scorso, è stato bellissimo, ci siamo trovati molto bene onestamente, quindi come mancare quest'anno. Tra l'altro sul palco in questo momento è appena salita Lissy Taylor, che è una cantautrice e chitarrista indie rock britannica, e diciamo che viene accostata spesso dalla stampa a un rock cantautoriale alla Sam Fender, ma anche qualcosa dei Wolf Alice.
0: Assolutamente sì, lo sto notando da queste prime note. Tra l'altro lei è stata anche ospite qui nel nostro studio mobile, ospite di Che ti passa. Adesso però andiamo sulla longevità. Ci sono i Rolling Stones con In the Stars.

0: Déjà vu parte 2 con i Cure, Boys Don't Cry, 1980, 20 e 11 minuti, venerdì 19 giugno, Déjà vu parte 2, perché anche loro sono stati protagonisti del Firenze Rocks lo scorso weekend e noi non passa nemmeno una settimana e siamo di nuovo all'interno di uno dei grandi appuntamenti live italiani, la prima estate Virgin Generation, Andrea Rock, Melissa Greta.
1: Prima giornata tra l'altro di questo festival stupendo a Lido di Camaiore, all'interno del parco La Bussola. Domani alle 22.30 salirà sul palco direttamente da Detroit, mi sembra incredibile dirlo ma è così, Jack White, e mentre alle 21 saliranno sul palco gli Ives, gli svedesi Ives, che non sono dei semplici artisti ma sono dei narratori, dei visionari che raccontano dei mondi veramente paralleli. Basti pensare alla storia dietro a The Death of Randy Fitzsimmons, album del 2023, praticamente una ghost story, perfetta per gli Ives, che si divertono a costruire sempre un po' questa mitologia assurda intorno alla band. Randy Fitzsimmons sarebbe il manager, l'eminenza grigia dietro agli Ives, il sesto membro come dicono loro, soprattutto autore occulto delle canzoni di quest'album.
0: Tra l'altro gli Ives e Virgin Radio hanno una bellissima storia d'amore. Io ricordo nel 2007 ci fu un concerto all'Alcatraz, io, Ringo, Toki eravamo presenti per un after show e poi loro sono cresciuti in maniera esponenziale fino ad arrivare a questo singolo, Rigor Mortis Radio.

0: Yuchoku Magnificent, tra l'altro aggettivo perfetto per descrivere questa prima giornata della prima estate festival. Siamo in diretta dal Lido di Camaiore e ve lo raccontiamo tutto tra pochissimo su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
12: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
13: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
12: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
16: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
17: Virgin Generation, in diretta dal Parco Bussola domani di Lido di Camaiore per La prima estate.

0: Virgin Radio, noi siamo in diretta con questa edizione speciale di Virgin Generation direttamente dalla prima estate festival, la prima giornata di questa nuova edizione del festival in diretta da Lido di Camaiore, parco La Bussola domani, ed è una location meravigliosa, vero che ti passa? Dovete sapere che Andrea Rock
1: cercando di fare la voce di Andrea Rock, come si può fare la voce di Andrea? Va bene amici del rock and roll, allora andiamo avanti, sì è vero Melissa Greta, no, così sembrerebbe, sento che lo stia prendendo in giro ed eviterei, mi fermerei
0: anche
1: qui.
0: Perché ti è partito un milanese, guarda che
1: esatto, che poi è un po' nostro, però
0: sì, va bene, perché? Vabbè. Perché Andrea è andato a prepararsi per il sì. DJ set di Virgin Radio sul palco appunto della prima estate festival, prima di vedere gli Ives sul palco, prima di vedere Jack White, cioè il nostro DJ set, e quindi la mia cara amica che ti passa qui appena dato la tostata esatto, è venuta a trovarmi, tra l'altro tu hai fatto un bel pomeriggio
1: vabbè,
0: oggi
1: ci ho dato dentro, ho fatto 3 ore come le farete voi, come le state facendo voi, sono andata a fare un'incursione sotto il palco e c'è del bel calore, ecco, di questo DJ set pre Hives, devo dire Meli, che
0: c'è
1: regalerà
0: della croccantezza.
1: Gioia. C'è della croccantezza, ma non solo lì. Se vuoi ti dico.
0: Ma cosa hai visto nel backstage? Me lo puoi, qualcosa che mi puoi raccontare?
1: Allora, ma secondo me, cosa dici? Ascoltiamo un po' di musica e poi rimango qua.
0: È volato
1: una scusa.
0: Talk.
1: È tutta una scusa.
0: Allora, dopo i Mumford & Sons, ascoltiamo tutti i segreti di Katie Passa che è riuscita a captare dal backstage della prima estate festival.

0: Disciplina. Non conosco il significato di questa parola.
1: Liam Gallagher. Virgin Radio. Style Rock.

Supersonic Oasis 1994, anno magico per la musica. L'avete ascoltato qui su Virgin Radio, non è una diretta normale, questa è una diretta speciale, in diretta proprio dalla prima estate festival Lido di Camaiore. Vi stiamo raccontando questa prima giornata, diretta normale, questa è una diretta speciale, in diretta proprio dalla prima estate festival Lido di Camaiore. Vi stiamo raccontando questa prima giornata

0: Supersonic Oasis 1994, anno magico per la musica. L'avete ascoltato qui su Virgin Radio, non è una diretta normale questa, è una diretta speciale, in diretta proprio dalla prima estate festival Lido di Camaiore. Vi stiamo raccontando questa prima giornata di questo festival che ti passa, che è meraviglioso. Io te l'avevo promesso.
1: Sì, ma noi ce l'eravamo già fatto l'anno scorso, eh. Noi abbiamo aperto realmente le porte di questa cosa, che poi per fortuna questa collaborazione ha continuato. Intanto c'è Andrea Rock,
0: c'è un Andrea
1: che
0: Rock
1: ci salta
0: palco.
1: Letteralmente davanti, esatto.
0: Sì, perché il momento del DJ set di Virgin Radio e poi gli Ives alle 21 e poi Jack White alle 22:30. Ma questo pomeriggio dovete sapere che la nostra Katy Pass ha fatto 3 ore bellissime di diretta e
1: grazie,
0: poi è andata
1: amica.
0: Per lustrare nel backstage. Ci avevi promesso delle indiscrezioni. Momento gossip. No,
1: allora,
0: non so, com'è
1: no.
0: La temperatura?
1: La temperatura è caldissima, questo credo sia un dato di fatto. La cosa bella di questo festival è veramente il fatto che a parte che ha un'area proprio per come è messo, per come è disegnato, che tiene unite le persone.
0: È vero.
1: Ed è bello perché anche stando un po' più lontani ci si vede, no? Cioè si sente bene dal palco e quindi è tutto molto molto bello. E abbiamo guardato il live di colei che ha aperto, ovvero
0: Lissy Taylor,
1: e devo dire che ha una bella pacca dal vivo la ragazza, si difende bene, quindi siamo molto contenti di averla intervistata. E poi Meli, ti ricordi quando dicevamo, sia io che te dal primo giorno abbiamo detto questa frase, perché abbiamo alle spalle il mare e davanti il palco.
0: Dillo che sei andata in spiaggia
1: è
0: poco fa.
1: È tutto vero.
0: Dillo.
1: Sono 3 passi.
0: Cioè tu hai intervistato gli Ives oggi e poi sei andata in spiaggia.
1: Sì.
0: Cioè,
1: e poi sono tornata
0: la vita, insegnami la vita che ti passa.
1: E ho rubato il posto a Andrea Rock, sono venuta qui per diretta con Melissa Greta.
0: Sei la numero 1 e cioè, poi ti dirò di
1: invidiatemi.
0: Più. Stasera ti becchi anche Jack White dal vivo per la prima volta in Italia da solo in versione solista, diciamo. E lo ascoltiamo subito su Virgin Radio con questo pezzo meraviglioso dall'album Lazzaretto, si intitola Three Women, Jack White, su Virgin Radio.

0: Three Women, Jack White, su Virgin Radio. Jack White che lo vedremo dal vivo questa sera sul palco della prima estate festival e noi ve lo raccontiamo in diretta. Virgin Generation.
1: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
3: Caldo africano? Nottate e giornate da incubo? Salva l'estate! Scopri magnesio supremo potassio più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, grana padano DOP, scontato del 30% a 9,99 euro al chilo.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
7: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
8: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
6: Bene, parliamo della casa al mare.
7: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
8: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
9: Sigma, il tuo risultato vale.
10: Su Virgin Radio, Virgin Generation. In diretta dal parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per La prima estate.
11: Virgin Classics 1968.

0: Crosstown Traffic, Jimi Hendrix, un classico del 1968, l'avete ascoltato su Virgin Radio, siamo in diretta, io Melissa Greta e la nostra Katie Pass.
1: Ciao Meli.
0: Ciao Katie, in diretta dalla prima estate festival Lido di Camaiore, prima giornata che sta andando in modo grandioso.
1: Non si descrive, non si descrive. Io volevo soltanto dire che nel frattempo il DJ set di Virgin Radio, che è iniziato proprio puntualissimo alle 20.35, è terminato. E questo vuol dire che io, che sono stata in diretta prima, adesso me ne vado molto tristemente.
0: Ma guarda che io sono felice che tu rimani qua. Facciamogli questa sorpresa ad Andrea Rocca.
1: Andrea
0: Chi
1: Rock.
0: Va via lascia il posto all'osteria, si dice.
1: Brava.
0: No, va bene, lo accogliamo con tanto amore.
1: Sì.
0: Comunque, Katie, qua la cosa bella di questo festival è che oltre la musica che è al centro, ovviamente, ci sono anche un sacco di attività da fare. Ma tu lo sai che c'è lo yoga alla mattina sulla spiaggia?
1: Certo.
0: Domani mattina ti voglio vedere.
1: Sì, guarda, alle 5:30, mezz'ora prima arrivo.
0: Ciò significa che la nostra Katie Pass non andrà a dormire, ma continuiamo.
1: No, io domani sarò in diretta dalle 14 alle 18 su Virgin Radio da Milano. Quindi io saluto e approfitto per salutare gli amici di Virgin Radio e te, amica e collega Melissa Greta. Tanto bene.
0: Grazie,
1: buona
0: Katie.
1: Continuazione.
0: Grazie di cuore, tanto bene anche
1: Pace.
0: A te. Noi continuiamo con la prima estate festival, perché la musica non si ferma mai su Virgin Radio. Anzi, c'è un bel annuncio. Johnny Marr ha annunciato il suo prossimo album da solista, The Age of Everything. Questo è il titolo, arriverà il 2 di ottobre 2026, anticipato da questo singolo, si intitola Spin.

0: Il nuovo singolo di Johnny Marr, lo avete ascoltato su Virgin Radio, ho sentito la spina e noi torniamo tra pochissimo in diretta dalla prima estate festival. Virgin Generation.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine.
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine.
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Zanzare, proteggiti con vape, il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 19 giugno, Jack White. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
8: Virgin Radio.
9: Sono le 21.
8: It's 9 p.m.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Virgin Generation, in diretta dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.

Army White Stripes su Virgin Radio, un inno che non poteva mancare perché siamo in diretta dalla prima estate festival in attesa di vedere sul palco gli Ives. Tra pochissimo, tra l'altro, saliranno sul palco e poi Jack White, frontman appunto dei White Stripes, ma anche artista visivo, ragazzi, perché a Londra ha appena inaugurato These Thoughts May Disappear, la sua prima grande mostra personale ospitata nella galleria di Damien Hirst. E non è un hobby improvvisato, perché prima ancora di far parte dei White Stripes lavorava come tappezziere e restauratore di mobili, recuperando oggetti destinati alla discarica e li metteva a posto dandogli una seconda vita, ed è proprio la filosofia di questa mostra che ha messo in scena a Londra. Molte opere nascono appunto da materiali ritrovati, da vecchi oggetti recuperati e strutture abbandonate che White trasforma in qualcos'altro di completamente diverso, ridandogli valore. L'esposizione raccoglie qualcosa come 100 suoi lavori, alcuni dei quali risalgono addirittura alla sua adolescenza. Ci sono sculture, installazioni, oggetti interattivi, insomma, se passate da Londra non dovete mancare all'appuntamento, come non dovete mancare quando il 5 di luglio agli Eidays Milano, Ippodromo Snaila Maura, per il concerto dei Foo Fighters, che ascoltiamo subito su Virgin Radio. Questa è la loro Breakout. You may-

0: Editors su Virgin Radio ed è arrivato, è tornato qui a Virgin Generation Special Edition in diretta dalla prima estate festival il nostro amico Andrea Rock.
1: Eccoci qua.
0: Ok.
2: Con questo enorme problema, il rock and roll che non finisce mai. Prendiamo un microfono che funziona.
0: Esatto.
2: Il rock and roll che non finisce mai, che è una bellissima idea, no? Cioè, noi siamo qui alla prima estate a condividere con il pubblico il bello della diretta.
0: È vero, è bellissima. Che possiamo raccontare anche un po' tutto quello che succede dietro le quinte, il backstage.
2: Sì.
0: Prima la nostra Katie Pasta ci ha raccontato un po' dell'atmosfera del backstage. Tu hai trovato qualcosa di interessante da raccontarci, visto che sei appena sceso dal palco?
2: Allora, io non so se si può dire.
0: Certo,
2: però
0: si può dire.
2: Uno dei della crew degli Ives,
0: sì?
2: Non faccio nomi, ha detto che hanno avuto un problema con la loro backline, il loro gear, no? Che doveva arrivare da Bilbao, doveva volare, ma era troppo pesante per salire su un unico aereo, e quindi hanno detto va bene, ok, qualcuno guiderà da Bilbao a qui. Il problema è che la mail è stata letta in ritardo e quando hanno controllato dove era colui che aveva tutta la strumentazione, questo era sui Pirenei. In pausa pranzo.
0: E non era il posto dove doveva essere.
2: No, perché doveva essere a Lido di Camaiore.
0: Perché siamo a Lido di Camaiore,
2: esatto.
0: Vorrei ricordarlo.
2: Questo è il bello del rock and roll.
0: A me fa morire da ridere il fatto che è una questione che può succedere a tutti, no?
2: Non ho letto la mail.
0: Non mi è arrivata la notifica. Non mi è vibrato il telefono. Non ho sentito il telefono, capito?
2: E invece gli Ice, però adesso il gear è arrivato e sono pronti per il concerto che inizierà fra pochissimo.
0: Tra l'altro, esatto, è arrivato il momento degli Ives, quindi veramente tra qualche istante li vedremo sul palco alla prima estate festival. Nel frattempo su Virgin Radio ascoltiamo David Bowie, Ashes to Ashes.

0: Ashes to Ashes, Duca Bianco, David Bowie.
1: E noi torniamo in diretta dalla prima estate festival. Sono appena saliti gli Ives sul palco. Ve lo raccontiamo tutto tra pochissimo su Virgin Radio.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermercati e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
4: A Foxtown i saldi sono già iniziati! Approfitta delle migliori promozioni!
5: Foxtown Mendrisio, in Svizzera, a pochi minuti dal confine di Como. 160 negozi, sconti fino al 70% sul prezzo outlet. Aperto 7 giorni su 7.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene! Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
9: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
8: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
9: Deghi fidarti!
10: Perché se non Deghi, non ci credi!
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: Virgin Generation, in diretta dal Parco Bussola domani di Lido di Camaiore per la prima estate.

0: Liquid 82 First Date, 21 e 26 la diretta dalla prima estate festival, venerdì 19 giugno Virgin Generation speciale, specialissimo, due ore in più rispetto all'orario consono. In realtà abbiamo iniziato anche con un leggero ritardo rispetto a quella che è la nostra set list, ovvero alle 19, ma questo ed altro quando ci sono i grandi eventi live.
1: Come gli Ives, tra l'altro, che sono sul palco in questo momento, stanno spaccando tutto come solitamente fanno. Sono saliti sul palco con un quarto d'ora di ritardo, ma
0: hanno
1: giusto
0: detto,
1: per farsi attenzione.
0: L'hanno detto per quel problema della strumentazione che raccontavamo prima. Sì. Quindi insomma, vedi.
1: Quindi non dici cavolate, è tutto
0: no.
1: vero. Potete fidarvi di Andrea Rock, ragazzi.
0: Sì, no, più o meno. Ecco, il senso è proprio questo: le vere storie di rock and roll. Gli Ives, come tutti, possono avere dei piccoli problemi sul palco organizzativi, ma quando poi tu hai questa energia, allora tutto automaticamente si rimette in bolla.
1: È proprio vero. Tra l'altro, prima abbiamo ascoltato i Blink-182, già si parla di concerti del 2027, visto che noi bazzichiamo sempre nei concerti, nei migliori concerti che ci sono nel nostro paese. Chissà, ci sono delle indiscrezioni, speriamo
0: c'è un Rock for People annunciato dai Blink, quindi insomma ci dovremmo essere. Un Rock in Ring.
1: Ok, un Rock in Park, perché
0: sì,
1: vanno di pari passo,
0: sì,
1: giusto,
0: sì, sì, sì. Quindi,
1: in
0: insomma,
1: Germania.
0: Quelli ci sono. Ma speriamo.
1: Quindi vuol dire che qualcosa si sta muovendo.
0: La butto là al management dei Blink. Speriamo.
1: Butti la cosa là.
0: E venite a trovarci, no, in Italia. Venite anche dalle nostre parti. Non è che potete andare soltanto in Germania.
1: Secondo me così li hai convinti, Andrea Rock. Torniamo tra pochissimo in diretta dalla prima estate festival. Nel frattempo la musica di Virgin Radio, quella dei Black Keys, When There's Smoke There's Fire.

0: Billie Idol, Cradle of Love, è assolutamente una culla dell'amore, la prima estate festival.
1: Siamo in diretta dal Lido di Camaiore, che adesso chiama Cleveland, è esattamente Machine Gun Kelly con Fred Durst, questa è la loro Fix Your Face su Virgin Radio.

0: Gianna Chiali featuring Fred Dust, Fix Your Face.
1: E noi torniamo tra poco in diretta su Virgin Radio dal Lido di Camaiore, la prima estate festival. Virgin Generation.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Sconti folli solo questo weekend solo Fidenza Village. Dal 18 al 21 giugno fino al 50% di sconto extra sui prezzi già ridotti. Diesel, Michael Kors, The North Face, Twin Set e molti altri. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta! Adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
10: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
11: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey, quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio. Just gonna stay.
12: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
13: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
14: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
15: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti

0: spaghetti sempre freschissimi.
1: La Gioconda il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. È arrivato il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, fettine per pizzaiola a 13,99 euro al chilo.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Virgin Generation, in diretta dal parco Bussola Domani di Lido di Camaiore per la prima estate.
10: Virgin Classics 1970.

0: Keep Yourself Alive, Queen 1973, questa è la diretta di Virgin Generation, edizione speciale, edizione dalla prima estate festival, il primo grande weekend di passione a Rio di Camaiore.
1: È vero, abbiamo iniziato con questa giornata, Andrea Rock, Virgin Generation Extended Edition, perché abbiamo fatto 3 ore dalle 19 e tra pochissimo ci salutiamo perché salirà sul palco Jack White qui alla prima estate festival. Fidati, Andrea Rock, mi è sembrato un quarto d'ora in diretta, dall'atmosfera che si vive qua, capisci? Dalle emozioni che si vivono, sono talmente tante. Io stamattina mi sono svegliata e volevo far fare lo stomaco perché non vedevo l'ora, e tu lo sai, di iniziare questa giornata. E così solitamente sono i concerti di Virgin Radio.
0: Allora, tu a fine giornata ci sei arrivata, bisogna vedere come arriverai a dopo il concerto di Jack White. Io ho più o meno le stesse sensazioni la prossima settimana, perché saremo nuovamente qui per un altro trittico di concerti incredibili. Adesso arrivano gli Stone su Virgin Radio, questa è Stuck Up Reasons.

0: C'è un po' di Blur anche in questa prima estate festival. Abbiamo ascoltato Park Life, brano del 1994, con la visione in prospettiva di quella che sarà la prossima settimana, dove Damon Albarn, voce dei Blur, insieme ai Gorillaz, sarà proprio protagonista di questa giornata il 27 di giugno a Lido di Camaiore.
1: E poi 21 Pilots, Wolf Alice, Nick Cave, insomma tanti altri. Andate a scoprire il programma della prima estate festival sul nostro sito virginradio.it. Ci dobbiamo salutare adesso, ma non prima dei saluti. Grazie mille a tutta la squadra tecnica, al nostro regista Patrick, a Teo, a Fabio, tecnici, tutti quanti. Grazie di cuore alla squadra tecnica, grazie mille, grazie anche a voi che siete stati con noi. Adesso però voliamo, corriamo verso Jack White.
0: Assolutamente sì, tutto questo è il magico mondo di Virgin Radio, vi porta all'interno dei più grandi concerti di sempre. Buon ascolto. Virgin Generation.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
6: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
8: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
11: Fossi in te sarei nervoso.
10: 7 eredi.
12: Chi è il prossimo?
10: Una fortuna. Nessun testimone.
11: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
10: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
13: Sai come andrà a finire.
10: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, iDays Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal.
18: Hey, good, yeah, how are you?
9: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
19: virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
9: Sono le 22.
7: It's 10 p.m.
9: Si aprono i cancelli. Virgin Rock Live.
19: Virgin Rock Live.
9: Nessun ingresso da pagare per il più grande evento rock da vivere alla radio. Alla radio.
19: Virgin Rock Live.
9: I musicisti sono ai loro posti. Si accendono le luci sul palco. Lo show può iniziare.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
1: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Zanzare? Proteggiti con vape il concorso Japan Experience, risparmia e vinci. Acquista almeno 10 euro di prodotti vape entro il 31 luglio, chiedi il rimborso di 5 euro e puoi vincere un viaggio per due in Giappone, la terra di vape. Regolamento su vapejapanexperience.it, montepremi 8.500 euro.
6: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
7: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
8: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
6: Bene, parliamo della casa al mare.
7: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
8: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
9: Sigma, il tuo risultato vale.
0: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio. Just gonna
10: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
11: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
12: Grazie amore, ma gli anni passano.
11: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
12: Poi ci sono i 70, gli 80.
11: Brava, pensiamoci ora con Generali.
13: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
17: Devi trovare il prezzo migliore?
15: Devi semplicemente andare su deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare
17: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare.
17: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: X-Masters. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia torna il festival dove lo sport è vita, la musica è libertà e la spiaggia diventa un villaggio. 9 giorni di contest e show, beach volley, beach rugby, kitesurf, windsurf, yoga, fitness, motocross freestyle, arrampicata e tanti altri. E ogni sera musica, DJ set e party fino a tardi. Entra nel villaggio più action della Riviera Adriatica. Tutti gli update su xmasters.it.
19: Virgin Rock Live.
20: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
19: Virgin Rock Live.

0: Black Sabbath Say Goodnight.
1: Anche per oggi il più grande evento live è su Virgin Radio.
2: Virgin Rock Live.

0: Virgin Rock Live torna tra poco, su Virgin Radio.
1: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAE 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI, largo 75 cm, a 999 euro, fino al 25 giugno. Unieuro.
4: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate. Con magnesio supremo potassio più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ci sono partner pronti a darti una mano.
9: Vai!
8: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
1: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti

0: TicketOne.it, radio ufficiale Virgin Radio.
1: Virgin Rock Live.
0: Più di un concerto, un grande evento rock. Su Virgin Radio, Virgin Rock Live.
1: Virgin Rock Live.

0: Anche per oggi l'evento è stato sold out. Grazie agli artisti che si sono alternati sul palco e a voi che siete intervenuti numerosi. Virgin Rock Live torna domani alle 22 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: 7 eredi.
7: Chi è il prossimo?
5: Una fortuna. Nessun testimone.
8: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
5: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
9: Sai come andrà a finire.
5: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
10: Virgin Radio.
0: Sono le 23.
11: It's 11 p.m. Virgin Radio. Rock. Party.
0: Il più grande evento rock del weekend.
10: Rock Party.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
8: Se vuoi che il tuo viaggio inizi senza noie, prenota il traghetto con Traghetti Lines. Su Traghetti Lines confronti i prezzi di 2000 rotte. Prenoti la migliore offerta e ricevi biglietti sul tuo smartphone. Comodo, facile, veloce. Chi viaggia per mare naviga Traghetti Lines.
9: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
10: Grazie amore, ma gli anni passano.
9: Ma se i 60 sono i nuovi 40?
10: Poi ci sono i 70, gli 80.
9: Brava, pensiamoci ora con Generali.
11: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino a 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Rock Party, Rock Virgin Party. Radio. Party.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Sapore che ti Puglia.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?

0: che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: Nella nostra cantina amiamo imbottigliare vini, non restare imbottigliati al casello.
5: Qualunque sia il tuo lavoro, semplificalo con Telepass Business. Paghi pedaggi, parcheggi, rifornimenti, deduci i costi e digitalizzi le note spese. Messaggio promozionale. Per info e costi vai su telepass.com.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Just gonna
14: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da mercoledì 24 giugno in prima serata, Canale 5.
15: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ronnie Wood. In palio i biglietti per la data del 17 luglio al Lucca Summer Festival. E ancora, My Chemical Romance. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per il concerto del 15 luglio alla Visarno Arena di Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
16: VirginRadio.it. Stay connected.
17: Rock Party. Rock Party.
18: Virgin Radio. Party.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
1: È tornata la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026, un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Domenica 21 giugno, Richard Ashcroft. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive. Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
0: Rock Party. Virgin Radio.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, High Days Milano 2026. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per Florence and the Machine, 3 luglio, Ippodromo SNAI San Siro. System of a Down, 6 luglio, Ippodromo SNAI La Maura. E ancora, Muse. In una video intervista esclusiva, Matt Bellamy parla del nuovo album della band The Wow Signal.
4: Hey, good, yeah, how are you?
3: Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected. Rock Party. Rock Party. Virgin Radio. Party.

0: Rock Party
1: torna tra poco su
0: Virgin Radio.
2: Give me fuel, give me fire, give me double charge.
1: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo settimo album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Rock Party, Virgin Radio.

un nuovo rock party vi aspetta domani su Virgin Radio.